0: ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Vola

0: entrare nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.
1: Fly 9 Mix on Radio Fly.

0: poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:31.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
4: Dele a ella que me

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso, i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4. Sono le 4 e un minuto.

0: con Radio Fly.
1: Radio Fly.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, ma oggi è domenica 31 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:28, ora legale. La luna tramonta alle 4:56 e sorge alle 21:08, luna piena. La chiesa ricorda la Santissima Trinità, San Silvio di Tolosa e San Vitale d'Assisi.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 2005 William Mark Felt, ex agente dell'FBI, dopo aver mantenuto il segreto per decenni, rivelava di essere la gola profonda del Watergate, lo pseudonimo che fu utilizzato dal giornalista del Washington Post Bob Woodward per indicare il suo informatore nell'indagine sullo scandalo politico.
0: Benessere naturale.
1: Argilla, spazio alla creatività. Dare spazio alla propria creatività ogni tanto può aiutare a rilassarsi e a ritrovare il necessario equilibrio. A questo scopo l'argilla è perfetta, perché è facile da modellare e dà grande soddisfazione. Le opere migliori si possono far cuocere, diventeranno delle belle terracotte. Da ricordare che quel che viene taciuto può essere detto con l'argilla. Si tratta di un'attività che libera cuore, mente e creatività.
0: Consigli pratici.
1: Una frittata perfetta. A volte anche una frittata può diventare un problema. Può infatti capitare di non riuscire a staccarla dal fondo e di non poterla così rigirare, nemmeno metterla nel piatto come si dovrebbe. Per evitare l'inconveniente basta un semplice coperchio con cui coprire la frittata, facendo in modo che chiuda ermeticamente la padella. Dopo 2 o 3 minuti il vapore che si forma all'interno ci permetterà di staccarla con facilità.
0: Hanno detto?
1: La felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Marcel Proust. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza.

0: pure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro. È fiducia pura, caolore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro, Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone, chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia, il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione, i trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti se abbiamo subito un'ingiustizia. Parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sbagliato.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative, le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante, lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso, i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, ma oggi è domenica 31 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:28, ora legale. La luna tramonta alle 4:56 e sorge alle 21:08, luna piena. La chiesa ricorda la Santissima Trinità, San Silvio di Tolosa e San Vitale d'Assisi.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 2005 William Mark Felt, ex agente dell'FBI, dopo aver mantenuto il segreto per decenni, rivelava di essere la gola profonda del Watergate, lo pseudonimo che fu utilizzato dal giornalista del Washington Post, Bob Woodward, per indicare il suo informatore nell'indagine sullo scandalo politico.
0: Benessere naturale.
1: Argilla, spazio alla creatività. Dare spazio alla propria creatività ogni tanto può aiutare a rilassarsi e a ritrovare il necessario equilibrio. A questo scopo l'argilla è perfetta, perché è facile da modellare e dà grande soddisfazione. Le opere migliori si possono far cuocere, diventeranno delle belle terracotte. Da ricordare che quel che viene taciuto può essere detto con l'argilla. Si tratta di un'attività che libera cuore, mente e creatività.
0: Consigli pratici.
1: Una frittata perfetta. A volte anche una frittata può diventare un problema. Può infatti capitare di non riuscire a staccarla dal fondo e di non poterla così rigirare, nemmeno metterla nel piatto come si dovrebbe. Per evitare l'inconveniente, basta un semplice coperchio con cui coprire la frittata, facendo in modo che chiuda ermeticamente la padella. Dopo 2 o 3 minuti il vapore che si forma all'interno ci permetterà di staccarla con facilità.
0: Hanno detto?
1: La felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Marcel Proust. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore, riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura, anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro, Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone, chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia, il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione, i trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
1: Sono le 6:15.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci daremo a curiosità su come diventare più creativi. Dovremmo circondarci di persone altrettanto creative. Le interazioni sociali, lo scambio non giudicante sono comunque passi necessari per la costruzione di rivoluzioni del pensiero. Imparare a stare da soli non significa isolarsi in attesa di vincere poi un Nobel, perché si sa, no, la solitudine aiuta a essere creativi, ma bisogna circondarci anche di persone originali, aperte e creative, e non bisogna aver paura di discutere ipotesi e soluzioni inusuali. Imparare ad improvvisare, questo è importante. Lo spunto viene dai musicisti jazz o dai rapper. Quando improvvisiamo, due aree cerebrali, quella responsabile della modalità di default, che si attiva quando siamo a riposo, e quella che si accende quando lavoriamo e pianifichiamo il da farsi, tacciono momentaneamente. In quel momento si abbandonano le inibizioni, la paura di sbagliare e il sapere consolidato, basando su quello che si è studiato, e la creatività quindi è libera di emergere. Sì al disordine e al poco spazio, una certa dose di caos e di imprevedibilità garantisce di essere sempre vigili e pronti ad abbracciare nuovi spunti ed idee. Ecco perché i tipi creativi hanno spesso una scrivania caotica, anche i limiti di spazio su un foglio sembrano favorire trovate originali. Un haiku, un breve componimento giapponese, può essere molto più creativo di un poema. Bisognerebbe fidarsi del proprio istinto. Steve Jobs lo definiva più potente dell'intelligenza. In molti casi quello che percepisce la pancia è più veloce. Arriviamo a quell'idea prima inconsciamente e solo in un secondo momento consapevolmente. Se siete abbastanza avventurosi da fidarvi del vostro primo istinto, avrete più possibilità poi di intuizioni geniali. Ma dovremmo anche darci tempo. Abbiamo sperimentato tutti più volte che con il fiato sul collo si cerca la soluzione più rapida e funzionale, non quella più brillante. E dato che lo sappiamo per certo, bisogna avere pazienza anche con noi stessi. Più lasciamo andare la pressione, più originale sarà il risultato. E non a caso i procrastinatori sono spesso i più creativi del gruppo. Finiamo poi col rivolgere lo sguardo all'interno. Vi siete mai chiesti perché quando ponete a qualcuno una domanda complessa, prima di rispondervi quella persona chiuda per un istante gli occhi o li rivolga altrove? Poco prima dell'intuizione geniale o eureka moment, nel retro del cervello si registra un incremento di onde alfa associate al rilassamento. Si pensa che ciò avvenga per concederci una breve pausa che poi permetta all'idea ancora fumosa che già abbiamo di ribollire fino alla superficie. Se siete in uno di quei momenti, chiudere gli occhi e tagliare ogni forma di distrazione esterna può aiutare. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolinima e oggi è domenica 31 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:28, ora legale. La luna tramonta alle 4:56 e sorge alle 21:08, luna piena. La chiesa ricorda la Santissima Trinità, San Silvio di Tolosa e San Vitale d'Assisi.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 2005 William Mark Felt, ex agente dell'FBI, dopo aver mantenuto il segreto per decenni, rivelava di essere la gola profonda del Watergate, lo pseudonimo che fu utilizzato dal giornalista del Washington Post, Bob Woodward, per indicare il suo informatore nell'indagine sullo scandalo politico.
0: Benessere naturale.
1: Argilla, spazio alla creatività. Dare spazio alla propria creatività ogni tanto può aiutare a rilassarsi e a ritrovare il necessario equilibrio. A questo scopo l'argilla è perfetta, perché è facile da modellare e dà grande soddisfazione. Le opere migliori si possono far cuocere, diventeranno delle belle terracotte. Da ricordare che quel che viene taciuto può essere detto con l'argilla. Si tratta di un'attività che libera cuore, mente e creatività.
0: Consigli pratici.
1: Una frittata perfetta. A volte anche una frittata può diventare un problema, può infatti capitare di non riuscire a staccarla dal fondo e di non poterla così rigirare, nemmeno metterla nel piatto come si dovrebbe. Per evitare l'inconveniente basta un semplice coperchio con cui coprire la frittata, facendo in modo che chiuda ermeticamente la padella. Dopo 2-3 minuti il vapore che si forma all'interno ci permetterà di staccarla con facilità.
0: Hanno detto?
1: La felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Marcel Proust. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolinima e oggi è domenica 31 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:28, ora legale. La luna tramonta alle 4:56 e sorge alle 21:08, luna piena. La chiesa ricorda la Santissima Trinità, San Silvio di Tolosa e San Vitale d'Assisi.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 2005 William Mark Felt, ex agente dell'FBI, dopo aver mantenuto il segreto per decenni, rivelava di essere la gola profonda del Watergate, lo pseudonimo che fu utilizzato dal giornalista del Washington Post Bob Woodward per indicare il suo informatore nell'indagine sullo scandalo politico.
0: Benessere naturale.

0: argilla, spazio alla creatività. Dare spazio alla propria creatività ogni tanto può aiutare a rilassarsi e a ritrovare il necessario equilibrio. A questo scopo l'argilla è perfetta, perché è facile da modellare e dà grande soddisfazione. Le opere migliori si possono far cuocere, diventeranno delle belle terracotte. Da ricordare che quel che viene taciuto può essere detto con l'argilla. Si tratta di un'attività che libera cuore, mente e creatività.
1: Consigli pratici.
0: Una frittata perfetta. A volte anche una frittata può diventare un problema. Può infatti capitare di non riuscire a staccarla dal fondo e di non poterla così rigirare, nemmeno metterla nel piatto come si dovrebbe. Per evitare l'inconveniente basta un semplice coperchio con cui coprire la frittata, facendo in modo che chiuda ermeticamente la padella. Dopo 2 o 3 minuti il vapore che si forma all'interno ci permetterà di staccarla con facilità.
1: Hanno detto?
0: La felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Marcel Proust. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro, è fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro, Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone, chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia, il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione, i trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile, ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti se abbiamo subito un'ingiustizia. Parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Country.
4: Well, I left lonesome dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: tread up above.
1: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 8.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il Parì punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra agli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Motomondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese, alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
3: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico, perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
1: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte. Il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
9: Flyspot.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
2: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
1: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
3: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
1: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
4: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
9: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, ma oggi è domenica 31 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:28, ora legale. La luna tramonta alle 4:56 e sorge alle 21:08, luna piena. La chiesa ricorda la Santissima Trinità, San Silvio di Tolosa e San Vitale d'Assisi.
0: Accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 2005 William Mark Felt, ex agente dell'FBI, dopo aver mantenuto il segreto per decenni, rivelava di essere la gola profonda del Watergate, lo pseudonimo che fu utilizzato dal giornalista del Washington Post Bob Woodward per indicare il suo informatore nell'indagine sullo scandalo politico.
0: Benessere naturale.
1: Argilla, spazio alla creatività. Dare spazio alla propria creatività ogni tanto può aiutare a rilassarsi e a ritrovare il necessario equilibrio. A questo scopo l'argilla è perfetta, perché è facile da modellare e dà grande soddisfazione. Le opere migliori si possono far cuocere, diventeranno delle belle terracotte. Da ricordare che quel che viene taciuto può essere detto con l'argilla. Si tratta di un'attività che libera cuore, mente e creatività.
0: Consigli pratici.
1: Una frittata perfetta. A volte anche una frittata può diventare un problema. Può infatti capitare di non riuscire a staccarla dal fondo e di non poterla così rigirare, nemmeno metterla nel piatto come si dovrebbe. Per evitare l'inconveniente basta un semplice coperchio con cui coprire la frittata, facendo in modo che chiuda ermeticamente la padella. Dopo 2-3 minuti il vapore che si forma all'interno ci permetterà di staccarla con facilità.
0: Hanno detto?
1: La felicità è benefica al corpo, ma è il dolore quello che sviluppa le facoltà dello spirito. Marcel Proust. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi, come sempre, ci risentiamo domani. Oh!

0: Sono le 10:03.
1: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Vola con Radio Fly.
3: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni consigli su come essere più creativi. Bisognerebbe fare sport, perché la fatica legata all'attività aerobica favorisce il pensiero laterale, cioè la capacità di affrontare i problemi con soluzioni a cui normalmente non si pensa. E bisognerebbe lavorare quando si è stanchi, a differenza delle capacità di pensiero analitico e di problem solving che danno il massimo nelle ore del giorno in cui siamo più svegli ed efficienti. La creatività è più spinta, e ormai lo abbiamo capito, quando si mollano gli ormeggi e le inibizioni del dover fare. Se siete tipi mattinieri è più probabile che riusciate a pensare fuori dagli schemi in tarda serata. Bisognerebbe anche lavorare in ambienti moderatamente rumorosi. Il silenzio infatti è adatto ai compiti che richiedono grande concentrazione, ma per la creatività l'ideale è il borbottio di fondo che possiamo trovare per esempio in un bar con il wifi. Il brusio rende infatti un po' più difficile processare le informazioni, introducendo la possibilità di distrazioni e di pensiero astratto che possono dare quindi spunti creativi notevoli. Bisogna creare connessioni, difficilmente infatti le idee che cambiano il mondo provengono da un'unica epocale trovata, più spesso sono il risultato di un sapiente lavoro di connessioni di nozioni già esistenti, collegate però in un modo inedito. Saper prendere spunto senza copiare pedissequamente è rivedere e ispirarsi. Il processo creativo somiglia più a questo che alla solita intuizione di un genio. Bisognerebbe poi lavorare con la luce fioca, sempre si intende se quello che ricercate è la creatività, in caso contrario no. L'oscurità infatti favorisce la sensazione di libertà da vincoli e induce una necessità di esplorare. Anche solo immaginare di trovarsi al buio sembra favorire idee originali. Ricercare poi nuove esperienze è fondamentale. La musica dei Beatles visse una volta creativa, fase dell'introduzione di strumenti come il sitar e delle influenze indiane di George Harrison. Aprirsi a esperienze inedite favorisce il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore

0: che poi va a favorire a sua volta la plasticità cerebrale, la spinta ad esplorare e la flessibilità di ragionamento. Infine dovremmo andare al mare perché la lunghezza d'onda del colore blu sembra favorire il pensiero creativo, forse perché evoca sicurezza, affidabilità e serenità. Analoghe sensazioni sono indotte dal verde. Insomma, anche ma non solo per questo motivo, se vi serve una buona idea, un po' di tempo a contatto con la natura non può che far stare meglio. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
2: Ci siamo abituati ai rigori.
1: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
3: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
0: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössinger. Centrare gli ottavi, Flavio Rubolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
4: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
5: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
4: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi, anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
0: Domani questi match degli ottavi, Rubolli svaida Arnaldi Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sara Errani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del circo massimo dei fori imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Biancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
11: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica di luna piena, nonché ultimo giorno di maggio a tutti voi. È il giorno 31, giorno in cui sono nati il principe Ranieri III di Monaco, Clint Eastwood, Sant'Ignazio di Loyola, Peter Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, Fabio Concato, Adriana Volpe e Paolo Sorrentino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado dei gemelli, hai la fortuna di riuscire praticamente in tutto ciò che intraprendi. Sei ammirato per la tua intelligenza oppure per la tua scaltrezza. Sembra che una forza magica ti protegga durante tutta la tua vita. Sei un entusiasta e fino a età avanzata sarai aperto per novità, concetti moderni e per cambiamenti che possono migliorare la vita degli esseri umani. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa domenica 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luce oggi ci viene da dentro, è fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro, Plutone spinge a una profonda revisione interiore riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove consentono di mantenere eleganza e misura anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli, dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano, gli altri scivolano via con naturalezza. Cancro, Giove in congiunzione invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone, chiudiamo maggio con il giusto equilibrio tra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene più fronti, oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine, Venere in sestile dà lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia, il Sole e Mercurio donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione, i trigoni di Venere e Giove aiutano ad affrontare l'ultimo bivio per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile, ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, chiarezza mentale brillante che permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti se abbiamo subito un'ingiustizia. Parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a ogni sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo tra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Pesci, se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Einstein.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina parliamo di un evento giunto alla 10ª edizione, un evento molto importante perché parla di pace, un evento che ci porta musica, testimonianze dei giovani del mondo insieme contro le guerre. Parliamo del 7 giugno a Rondine, la cittadella della pace, la grande festa finale del Youth Topic Fest 2026, e in studio abbiamo questa mattina il responsabile artistico Paolo Vaccari. Ciao Paolo,
4: ciao,
3: buongiorno,
4: Giuseppe,
3: benvenuto a Radio Fly.
4: Grazie.
3: Allora, innanzitutto bentornato, perché noi ci conosciamo. Senti, ci parli di questa 10ª edizione, di questo evento che sempre più si radica nelle persone, che porta veramente un messaggio, anzi tanti messaggi, in particolare quello che riuniscono il mondo intorno alla guerra.
4: Sì, siamo alla 10ª edizione e sta prendendo sempre più piede, sempre più anche affetto dalle persone che partecipano. Sarà dal 4 al 7 giugno e si aprirà con la consueta marcia della pace che partirà dall'Ipercop, e ci incammineremo fino a Rondine. Dove l'anno scorso
3: una
4: abbiamo
3: camminata che la mettiamo questa bella,
4: bellissima, guarda là, quanti giovani,
3: ma è una cosa incredibile, no? L'anno scorso c'eravamo anche noi, era
4: sì,
3: una cosa bellissima,
4: no, è stato bellissimo, più di 5.000 giovani lì che sono venuti, ma la cittadinanza, perché
3: la cittadinanza,
4: io ho partecipato con mio figliolo e quindi è stato veramente molto molto bello, e quindi ci incammineremo. L'anno scorso tra l'altro è venuto Mattarella a inaugurare il festival,
3: fece un discorso, come era giusto che facesse, giusto, anche toccante, una cosa
4: veramente bellissimo. E quest'anno faremo la consueta marcia, come ti dicevo, che poi aprirà il festival. Sarà sempre un festival denso di contenuti, quindi ci saranno panel sulla scuola, sul conflitto internazionale, su le varie religioni, ci saranno anche parti artistiche, infatti sono qua a rappresentare.
3: Beh, insomma, tu sei io, no? Esatto.
4: Sono delle mostre bellissime, alcune mostre organizzate fatte proprio dai nostri studenti, va bene, che vogliono esprimere anche quello che sentono, che vedono e che imparano, no? Anche qua a Rondine, tramite una performance artistica. Ci sarà una mostra importante di Cerrini che verrà due volte Polis, che verrà a installarla ora in questi giorni, quindi sarà visibile, e una mostra fotografica di una fotografa importantissima internazionale, che è Sabrina Mukarker. Alterneranno, no? Quindi questi panel, queste tavole rotonde, si parlerà del metodo Rondine, e la cosa più importante è è proprio questo, la festa finale.
3: La festa finale.
4: La festa finale, dove noi daremo la chiusura a questo festival, e è una festa dove porteremo musica, parole, testimonianze dei nostri giovani studenti, quindi
3: e tante, devo dire, anche tanti testimonial molto importanti, Giovanni Cacco, come ricordiamo, e Amara, e l'orchestra Oida, di cui ovviamente
4: sì, rappresentante.
3: Esatto,
4: è il decimo anno,
3: è il decimo anno,
4: questo
3: quindi
4: si festeggia, direi,
3: un abbraccio. Orchestra Instabile di Arezzo,
4: orchestra
3: vero?
4: Instabile
3: salutiamo ovviamente
4: Lorenzo Rossi,
3: che è il direttore, vero?
4: Ecco, direttore artistico, insieme a me. Sì.
3: Senti, ti chiedevo una cosa: che differenza c'è rispetto allo scorso anno? Tu sai che il clima politico sta cambiando, le guerre, si parla di guerra, si parla di pace, però il mondo, come vedi, è sempre più instabile. C'è differenza in questo, dallo scorso anno a quest'anno?
4: Si cerca sempre di dare delle letture, no? Delle letture importanti per informare la gente, per dargli delle sai, a Rondine si dà voce a tutti, no?
3: Certo.
4: Questo è l'importante.
3: L'hai detto prima, il metodo Rondine,
4: sì, che ormai è entrato anche dentro le scuole, non si è visto il quarto anno,
3: certo,
4: ormai anche
3: certo,
4: le scuole hanno preso questa, e si sta diffondendo, perché è importante, no? dare voce a tutti, e questo festival soprattutto in questo momento cerca di dare anche una speranza, no? Una speranza alle persone che verranno. E la cosa anche più anche diversa che c'è dagli altri anni è proprio questa festa finale, dove artisti ormai amici di Rondine, ma non soltanto, anche Michele Serra ed altri verranno a festeggiare, no? Con noi e a portare anche qui una speranza, no? E ognuno con la sua arte. Quindi ci sarà Amara, ci sarà Giovanni Caccamo. E Oida, che accompagnerà tutti questi artisti, e logicamente ci sarà Lorenzo Giovanotti.
3: Ecco, sì, qui intanto sto facendo vedere la tappa, percorso, sì, no? Sì. Che vede il nostro viaggio inizia da qui, insomma, è il metro Rondine, poi seconda tappa Michele Serra, l'attesa che diventa ascolto, sì. E la terza tappa fare spazio all'altro per conoscere se stessi di Amara, e la quarta tappa il nemico diventa persona. Poi mi ha detto c'erano anche delle cose in più, sono state citate. Sì. Quinta tappa fidarsi quando la relazione diventa crescita, Giovanni Tatto. E poi la sesta tappa disarmarsi, che cosa sei disposta a perdere. Insomma, i temi, i titoli che ci portano ovviamente in un contesto, e il testimonia è proprio Lorenzo Giovanotti.
4: E il finale si è proprio ormai anche lui ha abbracciato Rondine, l'abbiamo visto quando ha fatto a settembre l'inaugurazione del quarto anno, ecco. Bravo, vedi la foto.
3: Poi non possiamo non parlare di tuo babbo. Si dice babbo d'Arezzo, Franco Vaccari, che sì. Voglio dire, è un'icona, dai.
4: No, sono molto contento. Bene, mi fa piacere, e assolutamente. Infatti, questa è la foto di settembre, quando è venuto. Ha fatto la lezione, no? La prima lezione ai ragazzi che vengono da tutta Italia per fare questa esperienza del quarto anno a Rondine. E è stato anche simpatico, perché lui gli ha lanciato anche questa sfida, no? Voi ora arrivate, imparate, vediamo che succede tra un anno, no? Che cosa succede, ci ridiamo appuntamento. È stato un uomo di parola, perché ora viene alla conclusione dell'anno scolastico e verrà anche con la sua band, come ha fatto l'annuncio ora sui social, e quindi verrà e suonerà.
3: Una grande persona, cioè qui ci sono due grandi persone veramente. E senti, ma tu ti sei mai chiesto, cioè sicuramente l'hai chiesto al tuo babbo, come è partita questa cosa di Rondine? Piacerebbe chiederglielo direttamente. Guarda, io ti lancio questo messaggio, mi piacerebbe avere lì al tuo babbo per chiedergli proprio, ma com'è partita, Franco, questa cosa?
4: Lui ce l'ha sempre avuta nelle corde. Ce l'ha sempre avuta nelle corde. Però sai, i vari eventi che sono successi nell'epoca, e lui te l'ha portata a dire meglio, però è successa proprio da un viaggio, no?
3: Un viaggio
4: quando partirono per andare in Russia con un musical su San Francesco, e andarono verso là, e c'era la guerra russa cecenia,
3: figurati la cosa cecena,
4: sì, e quindi da lì poi nacque.
3: Vabbè, ricordo anche l'incontro che è venuto a Rondine con Segre, con la senatrice Segre.
4: Bellissimo.
3: Che è stata una cosa di un'emozione, sai Paolo, che noi al termine del suo racconto e non avevamo parole, perché non sapevamo come niente, eravamo così, veramente una cosa bella. Torniamo agli Utopki Fest, veramente un appuntamento imperdibile, quindi 7 giugno, domenica 7 giugno. Senti, questo è anche però a scopo benefico,
4: questa cosa. Scopo benefico,
3: allora, lo raccontiamo questa
4: perché
3: cosa.
4: Perché infatti l'entrata al festival è apposta su Rete del Dono. Quindi c'è una donazione da fare, è una donazione verso Rondine per favorire le borse di studio dei ragazzi che vengono dai luoghi internazionali, dai luoghi in conflitto, e favorire questo messaggio.
3: Sì, è chiaro. Ricordiamo che queste donazioni tra l'altro sono detraibili al 35%, quindi chi volesse, insomma, è molto importante.
4: Esatto, e lo trovate anche su rondine.org, cioè, per partecipare, come fare,
3: ecco, quindi un appuntamento imperdibile, dico io. E voglio rimettere in chiusura, guarda, questa bellissima immagine della Marcia della Pace lo scorso anno, perché rivivremo sicuramente le stesse cose. E ricordando i giovani sono il nostro futuro, Paolo, quindi voi, ti dico, tu, tuo padre, insomma tutto il gruppo Rondine sicuramente investono molto su questo, credono molto su questo, anche perché insomma, come dicevo, i giovani sono il futuro, ma è solo sensibilizzandoli, solo portando queste esperienze, possono essere coinvolti.
4: Assolutamente, infatti è aperta, vi invitiamo tutti a questo festival, che darà veramente tanti spunti, e vi aspettiamo il 7 giugno veramente a questa festa finale dove ci sarà musica, parole, testimonianze anche dei nostri giovani.
3: Si può prenotare già da subito, vedo c'è il codice, c'è il QR code, quindi è tutto molto facile. Mi raccomando, sosteniamo questa grande iniziativa, decimo anno, una ricorrenza molto importante anche nel contesto che si svolge internazionale, ma soprattutto per il nostro contributo diretto a questa una causa, la guerra è una causa, Paolo, che portate avanti. Bene, io ringrazio Paolo Vaccari, responsabile artistico di questo evento, You Talk Hip Fest, ma un po' di tutta rondine anche tu, no?
4: Sì, ormai siamo tutti.
3: E un saluto ovviamente a tutti i componenti della OIDA, di cui anche tu fai parte. 10 anni di attività hanno portato musica, hanno portato anche fuori dall'Italia.
4: Siamo usciti, quindi
3: testimonial
4: fuori.
3: Veramente importanti. Grazie Paolo, allora
4: grazie
3: tutti, ricordiamoci a rondine il 7 di giugno. L'inizio sarà previsto alle 15:45?
4: L'apertura dei cancelli, sì.
3: L'apertura dei cancelli
4: e poi ci sarà tutto l'evento che verrà a seguire.
3: Questa cosa. Grazie Paolo di questo contributo. Allora vi aspettiamo tutti al Utopic Fest edizione 2026 a rondine.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
5: Dici che

amico oggi è in cura. Gli hanno tolto il pianoforte. Quando sono andati a prenderlo, non hanno trovato porte. Si trovava ad un semaforo, travestito da barbone, a bussare ai finestrini per un pugno di monete.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: è mezzogiorno.
1: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello. Nella sprint, colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massimi fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Fly Spot.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rolling Stones, Stones, Stones, Stones.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: ristorante cuore.
1: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
2: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
3: E eccoci tornati qui dagli studi di Radio Fly, sempre presenti, sempre qui
4: in diretta.
3: In diretta, assolutamente. E oggi si dice cara auto, cara non auto. Per scrivergli una lettera.
4: Io prima devo fare un saluto.
3: Fare
4: un saluto.
3: Sì,
4: Io gradisco salutare.
3: Certo.
4: Quella persona che mi ha fatto arrivare in ritardo oggi in trasmissione, che con la polo nera con scritto scuola guida, che io capisco che. Io l'ho portata con me dalla rotatoria della Marchionna fino alla rotatoria della Maestà di Giannino. Ed ecco il motivo del mio ritardo. Io capisco, cuore dolce, che fai l'autoscuola e quindi è giusto che tu... Ma il limite in città è 50.
3: Non 15.
4: In alcune zone anche 30, ma mai 10, 12.
3: Però Enrico, ti voglio fare un merito.
4: Vai.
3: Bravissimo che l'hai portata con te dalla Marchionna a qui, perché io ti dico che a me mi sorpassano per molto meno.
4: Amica dell'autoscuola. No, dai. Io scherzo, si sto scherzando, però no, ho fatto tardi veramente, ho fatto tardi per colpa tua, amica cara, però hai fatto bene, però insomma io ho il contachilometri digitale, andavo io a 12 15, quindi vuol dire che te facevi 10 9, cioè in bicicletta ci superano, questa si chiama motori e dintorni, no biciclette e dintorni, dai, va bene. Perdonata, hai fatto bene, è giusto così, quando si prende la patente
3: magari
4: di guida.
3: Magari è la prima volta.
4: Magari è la prima volta, ci ho pensato anch'io, sai, dico questa è la prima volta che monta in macchina.
3: Vabbè, l'istruttore è una sgassatina, gliela potevo dire.
4: Ma secondo me era come me, era annichilito, cioè io mi sono arreso. Poi però ho pensato da babbo, siccome la Giorgia, la mia figlia più grande, ha preso anche lei la patente da poco della macchina, ho detto questa potrebbe essere la Giorgia, dico fermi, buoni, tranquilli, e allora mi sono messo dietro e basta, arreso agli eventi, vediamo dove si va, e siamo arrivati insieme. Io alle rotatorie che ho incrociato nel percorso dico vabbè, ora vedrai, svolterà, no? Negativo, anticipava il mio pensiero è arrivata fino alla Maestà di Giannino, poi dopo per fortuna ha girato, io ho proseguito per la Carbonaia,
3: sarà ancora nei dintorni della Maestà,
4: però
3: di Giannino.
4: L'istruttore era seraficamente arreso anche lui, braccio fuori dal finestrino, giornata calda. Amici, scusateci, la mettiamo a ridere, ma insomma un pochino anche va messa così, anche perché il tema oggi è
3: cara auto. E noi gli stiamo scrivendo una lettera.
4: No, io ve l'avevo detto, ma è un po' che ve lo dico, cioè questa automobile sta diventando sempre più un bene di lusso. Ritengo che ci sia anche una politica che vuole sempre meno automobili in circolazione, come dire, riservate a pochi ricchi, perché cioè basta dare una scorsa alla rassegna stampa e si legge polizze alle stelle e macchine sempre più vecchie, mantenere un'auto sta diventando un lusso per pochi.
3: Ma scherzi, cioè sicuramente, come si faceva prima, che ogni nucleo familiare aveva 2-3 macchine, ora diventa
4: oltre, infatti,
3: diventa di grazia averne una.
4: Arriveremo a questo. Come dire, il caro carburanti in questa fase è il meno. Ho letto nei giorni scorsi un articolo, anzi due, uno sulla Nazione, uno su Arezzo Notizie, dove le auto in Toscana sono particolarmente vecchie. Quindi c'è una ricerca dell'auto usata, ma il parco che circolante in Toscana è fra quelli, diciamo, più agé, passami il termine, e l'anzianità di questo parco auto è determinata dal fatto che si cambia molto meno l'automobile, e ora andremo a vedere perché, ma l'età media delle auto circolanti nel nostro paese ha ormai superato i 12,5 anni di media. insomma 12,5 anni non è poco,
3: per me non sono niente, perché la
4: ma, beh, ma no
3: 20,
4: ma non è vero, perché te in realtà c'hai un'altra auto, quindi la tua è la seconda auto, quindi
3: sì, esatto.
4: Tu usi la tua Lancia Y, si può dire, perché è storica la tua,
3: che ha 22 anni
4: e io la conosco e ancora fa il suo servizio dignitosamente,
3: 150.000 chilometri,
4: no pochi, perché 22 anni c'è 50.000 chilometri, una bambina ancora, niente. Però ecco, cambiare l'auto con la frequenza con la quale eravamo abituati negli anni scorsi non è più così sovente. E quindi questo comporta un invecchiamento del nostro parco auto, e ecco che impatta anche sul costo dell'RC Auto, che ne abbiamo parlato qui da Radio Fly molte volte, l'assicurazione sui veicoli è sempre più cara, quindi uno si domanda ma come mai la macchina è sempre quella, i chilometri che percorro sono sempre quelli e però la polizza aumenta sempre. Ci sono numerosi studi che ce lo dimostrano, per esempio uno di Altro Consumo che l'ha fatto a dicembre del 2025, la spesa media annua degli italiani per la RC Auto, quindi quella che è la polizza obbligatoria, ha raggiunto, si parla sempre in media, di 676 euro l'anno, con un ulteriore aumento del 3% registrato tra settembre 2024 e settembre 2025.
3: È tantissimo.
4: Ma è una follia, perché se la media è 675 euro, la media, quindi significa che noi ad Arezzo sicuramente non siamo in media, siamo sotto la media, ma perché è una città di meno di 100.000 certo. abitanti con una sinistra. Ma ti immagini assicurare una macchina come la tua, come la mia, a Milano, a Roma,
3: no,
4: a Napoli, a Firenze, senza andare
3: senza cambiare regione,
4: quindi ecco, c'è una situazione questa che sta portando a una contrazione dei consumi, complice naturalmente quello che è il caro vita, complice quello che è il costo anche dei carburanti, però ecco che il desiderio di cambiare la vettura c'è, perché io lo vedo, questo è Motori e Dintorni,
3: è che resta un desiderio.
4: Oh, ecco, ti do alcuni dati interessanti. Per esempio, un dato significativo è che quello relativo alle rinunce, no? Cioè, negli ultimi due anni il 20% degli italiani ha acquistato un'auto, ma una quota quasi identica, cioè il 21%, avrebbe voluto farlo, ma non l'ha fatto.
3: Ci devi pensare parecchio. Tra l'altro, guarda, mi hai sbloccato, come si suol dire, un ricordo.
4: Eccoci.
3: No? Quando ero piccola, ma piccola, proprio una bambina piccola,
4: 6, 7, 8 anni.
3: Esatto, io mi ricordo, la mia è una famiglia normalissima, sì, come tutte. Però il cambio dell'auto, cioè io mi ricordo diversi cambi auto.
4: Vedi, certo.
3: Cioè, e questo vuol dire che no, non si teneva un'auto 12 anni.
4: No,
3: cambio io me le ricordo,
4: certo.
3: I miei nonni prima e i miei genitori dopo, cioè il cambio dell'auto non era una cosa proprio così
4: lontana, si faceva abbastanza 5-6 anni,
3: bravo,
4: e la macchina,
3: bravo,
4: si cambiava.
3: Sì.
4: Certo.
3: Queste cose.
4: Il problema è che qui fra le congiunture economiche, per esempio, l'automobile, che era un bene di consumo diffuso, ecco, sta diventando sempre più un bene di lusso.
3: Esatto.
4: Ma non perché uno vuol comprare la chissà che fuori serie, ma
3: perché
4: anche l'avvicinamento a quella che è una entry level, cioè il modello base di qualsiasi marca, stiamo parlando di vetture, in questo caso le più piccole, no? Quindi le city car,
3: certo,
4: comunque un segmento B, quindi vetture diciamo più alla portata, ma sotto 20.000 euro, che sono i vecchi 40 milioni di lire.
3: No, ma scherzi.
4: Quindi questo sta diventando un problema serio. Il mercato resiste, però cresce una grande prudenza, perché si vede, le persone vorrebbero, però poi preferiscono, invece che andare ad accendere dei finanziamenti. Ah, perché poi c'è un altro dato, no? Cioè, oggi comprare la macchina, l'automobile nuova, in contanti è diventato quasi impossibile.
3: Sì.
4: In contanti nel senso pagamento in un'unica soluzione. Arrivo, pago la macchina e me ne
3: e
4: vado.
3: E me la porto via.
4: viene molto spesso sconsigliato dai venditori, perché preferiscono forme di finanziamento sulle quali, non è un mistero, guadagna loro e la casa automobilistica con la propria sezione finanziamenti, quindi la parte finanziaria della casa automobilistica, che è quella che fattura altrettanto. Quindi ecco, è una situazione un po' complicata. Tra l'altro, su questo tema, ecco che le generazioni si confrontano, per esempio, no? Quello che gli inglesi dicono buy now, pay later, compra ora e paga dopo. Benissimo. Il 59% degli automobilisti considera assolutamente utile la forma di finanziamento, ma se non quasi essenziale. Questa percentuale cresce nelle generazioni più recenti. La generazione Z, per esempio, addirittura al 74%. Lo reputa uno strumento flessibile e dilazionato, cioè intanto io entro in possesso del veicolo nuovo, poi vediamo, lo pagherò, quindi assumo delle rate, poi quando sarà la fine del periodo di finanziamento valuto se restituire la macchina e passare a un nuovo modello, oppure se restituire semplicemente la macchina. Insomma, l'auto di per sé resta centrale nelle nostre esigenze di mobilità, ma non è più così accessibile. Cioè, se prima, ho detto, era un bene di consumo diffuso, un bene fra virgolette di largo consumo, oggi non lo è più.
3: Sì, poi prima, cioè, non è che tante storie, si comprava, cioè si pagava, si comprava, si pagava, si portava a casa.
4: Esatto. Questo ha come dire alterato fra virgolette il mercato, nel senso che chi non riesce a rivolgersi al mercato del nuovo necessariamente va a cercare in quello dell'usato.
3: Che però pesta duro,
4: che ha avuto un'impennata, legge della domanda dell'offerta, c'è una domanda molto alta, l'offerta è limitata, i prezzi aumentano, non c'è storia, è talmente
3: banale.
4: Proprio
3: l'altra mattina ho visto un annuncio di appeso in una bacheca di una macchina, ora non ti dico proprio come la mia, però di 4-5 anni meno, insomma.
4: Che, 15 anni, 16,
3: che insomma non è che costava niente,
4: certo,
3: costava, per carità,
4: sempre city car, sempre utilitaria,
3: però,
4: come dire,
3: cioè,
4: sì,
3: come la mia,
4: come la tua,
3: che
4: sì,
3: un tempo probabilmente ti avrebbero detto paghi il passaggio e siamo a posto,
4: certo,
3: no? Ora invece, insomma, no, costicchiava,
4: poi attenzione, cioè nella situazione congiunturale che stiamo vivendo, con grandissime incertezze sul piano internazionale, con tutte queste guerre che girano intorno, quella vecchia ormai russa, ucraina, 4 anni e più, il costo dell'energia, il gas, tutta la pappardella che ne deriva, poi Hormuz, israelo-palestinese, cioè tutti questi conflitti che generano uno sconquasso generale, creano, come dire, molte incertezze, e quindi chi anche potrebbe cambiare l'auto preferisce rimandare. Sì.
3: Certo.
4: Poi c'è l'altro aspetto, l'altra faccia della stessa medaglia, che è il costo di gestione dell'automobile, cioè non solo è impegnativo comprare il nuovo, ma sta diventando impegnativo mantenere quello che si ha.
3: Il vecchio, è vero.
4: Perché fra l'assicurazione, l'abbiamo detto, il bollo, i cambi gomme, i tagliandi, la manutenzione ordinaria, cioè in un mondo dove tutto aumenta di prezzo, dove c'è un'inflazione altissima.
3: È un attimo che in un anno ti costa il doppio.
4: Cioè, quindi capisci che quello che dicevi tu all'inizio della trasmissione, se prima in famiglia ci potevano essere anche fino a 3 auto, perché c'era la macchina grande, la macchina city car e la macchina, come per esempio c'avevo io, per andare a caccia.
3: Esatto, sì, sì, è vero.
4: E ci siamo ridotti, è un fatto. Succede, è questo. Quindi ci sono dei costi di gestione che sono particolarmente alti, e questo ci farà il traino per la prossima puntata di Motori e Dintorni, perché vi parlerò di quello che potrà succedere da ottobre 2026 con l'introduzione dell'Euro 5 e blocco la circolazione. Quindi io ritengo che davvero questo non è casuale, c'è una riduzione, la volontà di ridurre il numero del parco circolante. Poi questa transizione ecologica esasperata e imposta mi ha sempre visto contrario, non c'è se, non c'è ma da parte mia. Che vada tutelato l'ambiente, è tutto molto bello, però,
3: no,
4: non,
3: certo,
4: non necessariamente in questi termini e in queste forme.
3: No, anche perché poi sotto certi altri versi dei disastri ambientali.
4: Oh,
3: quindi,
4: cioè, guarda, bravissima. Esatto, ma è così, cioè, inutile poi, bene, ho detto.
3: Enrico, grazie.
4: Grazie a voi.
3: E allora, aspetta, voglio provare a fare una cosa, vediamo se funziona. No, volevo provare a farti un applauso, ma non mi funziona questo pulsante.
4: Fantastico, abbiamo anche il pulsante dell'applauso?
3: Sì, però...
4: Magari te non l'hai sentito e è andato in diretta.
3: No, vabbè, sì. La prossima volta mi faccio spiegare meglio dall'editore
4: da Patron
3: come
4: Misuri.
3: Funziona.
4: Ok.
3: Va bene, Enrico, grazie.
4: Grazie
3: e
4: a voi.
3: Assolutamente alla prossima puntata che ci hai leggermente introdotto
4: sì.
3: oggi.
4: Un saluto.
3: Ciao.
2: Avete appena ascoltato.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
1: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce e addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di avere ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
0: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori.
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
0: Ciclismo: si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
5: Flyspot.
9: Vola.

0: canzone degli anni 90, esattamente il 1994, Playa Iti, The Summer is Magic, che abbiamo appena ascoltato qua all'interno della nostra classifica, che prosegue per il podio dalla terza posizione, Afrojack, David Guetta e Sia con Awake Tonight.
1: C'è l'ascolto della Flight.

0: Classe Jerick e la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Appartieni alle categorie protette?
4: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
3: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
4: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
3: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.

0: Pazzi John.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: .5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quelli

0: a te. Io mi aspetto molto da te.
1: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, one on Mover, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con le top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita, 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Annalisa con canzone estiva. E ora, partiamo. Al numero 10 con 7 posti meno troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla decima posizione, 7 posti in meno. E al numero 9 perde 3 posti, Summer Funk. Francesco.

Francesco Gabbani, Summer Funk, due settimane in classifica, dalla sesta alla nona posizione, tre posti in meno, e al numero 8 due posti in più per Volevo Capire, Madame con Marrakesh.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, 4 le settimane in classifica, dalla 10ª all'8ª posizione, 2 posti in più. Top 10
1: hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Stabili al numero 7, oggi troviamo Gaia con Bossa Nostra.

Ossa Nostra, Gaia, 2 settimane in classifica, inamovibile oggi in 7ª posizione, e al numero 6 un gradino in meno per Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles. Sette alla settimana in classifica, dalla quinta alla sesta posizione un gradino in meno, e al numero 5, metà classifica, perde 4 posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga e Doechii Runway, sette alla settimana in classifica, dalla prima alla quinta posizione, 4 posti in meno. E al numero 4, l'unica new entry della settimana, che è una re-entry. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
1: New entry.

0: Dunn and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, riconquistano la quarta posizione per la new entry alla Top 10 Hits. Top 10 Hits.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

Stones, The Colors, 9 le settimane in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 avanza di ben 7 posizioni Saif. Buona

0: numero 8 Madame con Marrakesh, Volevo capire. Stabile al numero 7 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6 Harry Styles, American Girls. In quinta posizione Lady Gaga e Doechii, Runway. Al numero 4 una new entry che è una re-entry, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 3 The Colors, Rolling Stones. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Saif con Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Number 1

Winner of the Week, Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana, che è una re-entry di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Your music, your station.
1: Radio Fly.
0: Best new rock, new music.
1: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Appartieni alle categorie protette?
3: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
2: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
3: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
2: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
4: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, buona domenica 24 maggio 2026, qui da microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Questa mattina parleremo un po', spazieremo un po' di quelle che sono ovviamente come di consueto dal nazionale, dall'estero, dal nazionale, poi ci soffermeremo anche un po' su quella che è la giornata di Arezzo e non solo, di altre città toscane che oggi vedono la prima tornata elettorale, il primo giorno di tornata elettorale per il cambio o il mantenimento in alcuni casi. Mi sembra che tutti i casi della nostra provincia o della nostra regione siano comunque mantenimento della giunta del sindaco, del cambio del sindaco, del mantenimento, non del mantenimento. E quindi vedremo un po', ricordiamo che si vota oggi da questa mattina alle 7 alle ore 23 di questa sera e poi domani sempre dalle 7 però alle ore 15 di pomeriggio, quindi per appunto le amministrative. Allora andiamo subito a vedere quali che sono le notizie di targa di questa mattina, di questo 24 maggio, una giornata che sia all'insegna del bel sole, questo ci fa anche piacere, insomma, anche perché tutto sommato il periodo si presta molto bene. Partiamo dalle notizie, come sempre le prime pagine offerte dal giornalone.it, che un portale online che potete consultare, dove potete trovare ovviamente tantissimi tipi di quotidiani, dai locali ai nazionali agli esteri, ma anche le riviste, insomma, e potete dividerli anche per paese proprio, se volete leggere, che ne so, solo gli americani e così via. Vediamo subito i nostri invece italiani. Corriere della Sera, l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. Il leader USA, lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran resta sotto il nostro controllo. Armi, lo stop americano, la retromarcia su Taiwan e poi il conflitto con Kiev, gli inciampi dello zar. Il voto in 749 comuni, la posta in palio per destra e sinistra. E poi taglio centrale, si parla di Cannes, premia Fiord del rumeno Mungiu. La Repubblica, Trump, accordo pronto. L'Iran, l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto, telefonate con Netanyahu e leader del Golfo, proroga del cessate il fuoco per 60 giorni, voto, sfida nelle città, è un test per il governo, a Cannes appello anti-Putin, vince Fiord del rumeno Mungiu. Andiamo a vedere la Stampa, Iran conto alla rovescia, Trump pronta all'intesa, sì alla tregua di 60 giorni, gli USA incassano l'ok dai paesi arabi. Il sondaggio Marina Berlusconi, report leadership, un italiano su tre la vuole in politica. La mia TV stravolta dai social, Antonella Clerici, sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libera. Vediamo un po' il Fatto Quotidiano, dove va a parare questa mattina. Senza vergogna, entrambi abbiamo rischiato la vita. Nordio si crede Falcone. E poi non solo Ben-Gvir si indaga su 6 funzionari di IDF e Marina. Vediamo poi il andiamo a leggere poi, scusate un attimo, mi sono perso, eccolo qua. Dopo il Fatto Quotidiano andiamo a leggere il resto del Carlino. USA Iran, intesa possibile, Trump oggi la decisione, il piano graduale riapertura di Hormuz e la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, il Tycoon, accordo o attacco, l'ipotesi della tregua di 60 giorni, l'analista, il Golfo è diviso. E poi andiamo a vedere il Papa nella terra dei fuochi, raccolgo le vostre lacrime. Omicidio Gucci, la figlia allegra, come versare un riscatto, chi ha ucciso, chi ha incassato. Il Messaggero, USA Iran intesa un passo, si va verso una tregua di 60 giorni, l'ipotesi di un accordo in due fasi, la bozza preoccupa Netanyahu. Papa Leone nella terra dei fuochi, sono qui per raccogliere le lacrime, l'incontro con le vittime, ora scegliamo la giustizia. Vediamo la Verità, avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli, dalle informative dei carabinieri emerge un sistema di controllo dei colloqui tra le gare a margine delle udienze, ira dei penalisti che hanno già annunciato 5 giorni di sciopero, la CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati, il sindacato attacca l'agenzia ONU perché nel suo report sulle criticità occupazionali non fa alcun riferimento al peso derivante dello status di minoranza stigmatizzata. Tecnologia batte l'umanità, parola di Heidegger a 50 anni dalla morte dell'ultimo gigante del pensiero. Il Giornale, USA Iran ultima mossa, Medio Oriente ipotesi 60 giorni di tregua, trattativa oltranza, Trump accordo o attacco. Bangladesh, i big del popolo lo ammettono, del PD scusate, lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. Spagna in 100.000 contro Sachs, botte alla flotilla al rientro da Bilbao. Hacking raccontato dal padre, uno scansafatiche, nei diari la delusione per il figlio, poco appassionato e demotivato. Il tempo, la finanza di Allah, follow the Muslim money, strategie, canali di finanziamento e investimento della fratellanza musulmana con un obiettivo chiaro, infiltrare le nostre società, coalizzare gli islamici radicalizzati e non integrati delle seconde generazioni. Una ragione in più per mettere al bando l'organizzazione, come hanno già fatto 17 paesi. Intesa Iran e USA, Trump, Hormuz verrà riaperto, conflitto in Medio Oriente, ovviamente si parla di questo. Andiamo a vedere Libero Quotidiano, nel paese più propal d'Europa, la Spagna mena la flotilla, Israele, Sanchez spieghi, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo dell'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla alla propaganda del premier di Madrid, mito PD. Contrappassi iberico, adesso si convochi il loro ambasciatore. Trump, c'è l'accordo, Hormuz riapre, vuoi vedere che Donald ce l'ha fatta ancora? Ok, dei leader arabi ed Habibi, ora inizia la parte difficile, trattare sul nucleare Libano. Ora contestano Maiotti e Paglietta, c'era una volta un PC che onorava Almirante. Vediamo poi l'Unità, no, questa mattina non è dedicola, vediamo se è di sabato, infatti la leggiamo comunque. Israele alla sbarra, dopo le follie di Ben-Gvir gli stati europei tolgono la benda dagli occhi, condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna, la procura di Roma indaga per stupro e tortura. Vediamo adesso il Manifesto, il giornale comunista, perdere o lasciare, vicini a un nuovo attacco all'Iran ma anche a una tregua, Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio, Teheran propone un rinvio sull'uranio, un'intesa in 14 punti, Washington può accettare, Netanyahu no e si sfoga sul Libano, strage di medici. Al voto nei comuni, il governo assume, elezione a Venezia in altre 893 città e l'esecutivo promette 1 milione di posti pubblici. Andiamo adesso a vedere il giornale di Estrazione Cattolica, Avvenire, crimini e misfatti, nella cattedrale di Acerra l'abbraccio di Leone XIV ai familiari delle vittime, raccolgo le vostre lacrime. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella terra dei fuochi, per risanare vanno contrastate le emarginazioni e le mafie, non gli emarginati. USA e Iran a un solo passo dal mettere fine alla guerra, si lavora un protocollo, Trump sente i paesi del Golfo e Tel Aviv. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, eroi per sempre. A 34 anni dalla strage di Capaci, l'Italia celebra Falcone e gli altri caduti nella lotta alla mafia. In primo piano Meloni, sosteniamo che crea ricchezza e posti di lavoro. Flotilla, l'accoglienza della Spagna agli attivisti manganellati. Sui social impazza la campagna dei Fratelli d'Italia, finché ci sarà lei. Bene, andiamo adesso a ascoltarci un brano, poi andremo a leggere quelle che sono le notizie dai quotidiani della nostra regione Toscana. A tra poco.
6: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Torniamo in onda mentre vogliamo salutare Alice Chicchi. Ciao Alice, buongiorno, spero che sia un bel sole come nella nostra Toscana, anche nella tua bellissima Mantova in questo momento, e ti salutiamo. Se vuoi il brano che ti piace tanto, insomma l'artista che ti piace tanto, basta tu me lo scriva e lo metteremo. Andiamo subito allora a vedere adesso quelle che sono le notizie delle prime pagine quotidiani nostri, nostri intesi, della nostra Toscana, e partiamo come di consueto dal Tirreno. Il Tirreno, l'edizione da Livorno, tiroide, i primi disturbi già da bambini, risultati di uno studio dei 1000 alunni della provincia, i consigli del primario. Sempre da Livorno, usurai con i gioielli, per la procura prestavano preziosi da rivendere ai comprooro, 7 imputati, chieste condanne per 45 anni, botte alle vittime. Da Livorno sempre, hanno messo la stessa edizione, c'è un errore questa mattina. Da Pontederi, carabinieri salvano un ragazzo della morte, e il ringraziamento del padre ai militari, siamo riusciti ad arrivare in tempo. Pisa, luminare a 200 addetti, sta per aprirsi la selezione per l'accensione dei 100.000 lumini. Un'opportunità a favore di disoccupati, cassa integrati e studenti. Vediamo Masotti, in 6 svaligiano nella notte laboratorio Orafo, e poi Pistoia e Prato al voto, Capecchi sfida Celesti per riportare il comune al centro-sinistra, Biffoni sogna il triste dopo quasi un anno di commissariamento. Andiamo a Grosseto, escort stordì e derubò cliente, tutto da rifare, non fu avvisato del processo, pena annullata in appello, ma serve un nuovo esame. Grosseto, beni confiscati e restituiti. Evasione, l'imprenditore Clementini vince in Cassazione, riavrà 3,5 milioni, ci porto il Belvedere in D e faccio beneficenza. Andiamo poi a leggere il Corriere Fiorentino, Ponte Alpino comincia l'odissea, la chiusura da stanotte al 14 settembre, Palazzo Vecchio, chi può eviti di usare l'auto, e poi le guerre, le gare, l'estate nel limbo dei nostri balneari. Firenze, la Repubblica, stanotte chiude Ponte Alpino, rivoluzione nel traffico, limitate l'uso delle auto, e poi caro carburante, inflazione spinge e il rincaro del prezzo del bus è in arrivo. Vediamo il Corriere di Siena. Corriere di Siena, Siena fa il pieno di turisti, le strutture ricettive registrano un riempimento superiore al 90%, determinanti gli arrivi dal nord d'Europa. Rompicollo, un mito senza confini, il riconoscimento Rosanna Bonelli, detta Rompicollo, unica fantina palesca dell'era moderna, premiata nelle Marche. Dopo 133 anni chiude storica tabaccheria, e poi coppia pedinata, stalker 55enne nei guai. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Arezzo, che titola questa mattina: urne aperte per il sindaco, elezioni, si vota dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in 6 candidati per la fascia tricolore e 519 corrono per 32 posti in consiglio. Un red carpet pieno di emozioni, Festival di Cannes, Manila Boff sul red carpet più famoso del mondo. È stata donata dall'artista Paolo Antonio Toci, quando l'arte incontra il tifo, opera per orgoglio amaranto. Un'occhiata a questo punto alla Nazione di Arezzo, che teniamo in screen qui con noi, vediamo se riusciamo a metterla, e sostanzialmente eccola qua. La Nazione di Arezzo, spray in classe, segnalati i responsabili, spruzzati urticanti, 2 studenti del Buonarroti Fessombroni sono stati deferiti alla procura minerile. 6 candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamate ad esprimersi sul nuovo sindaco, punto nascita salvo per un anno, gruccia la conferma del presidente Giani, e poi niente riscaldamento nelle frazioni, protesta in Casentino, il caso di Carda, e taglio basso, precipitò da 10 metri la famiglia, aiutateci, l'incidente ad Alessio Scott e le conseguenze, e poi l'esposizione del matematico al museo di Aboca, Pascioli, re di Sansepolcro, al via la grande mostra. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano all'almanacco, e torniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 24 maggio.
0: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: un'occhiata, no? a riassumere quelle che sono le notizie di prima pagina che troviamo un po' su tutti i giornali, quelle comuni, quelle di targa, come viene chiamato. La Nazione, come gli altri, apre con questo ipotesi di accordo pronto, perché un'ipotesi è, anche se Trump dice Hormuz riaprirà, USA-Iran, accordo pronto, Trump, Hormuz riaprirà. Linee generali negoziate, oggi la risposta di Teheran per altri 2 mesi di tregua, prevista la sospensione dell'arricchimento dell'uranio, una lista del Golfo è molto diviso. E vediamo che Corriere della Sera lo stesso mette l'annuncio di Trump, Trump accordo pronto la Repubblica, La Stampa, Iran acconta la rovescia, Trump pronto l'intesa. Ovviamente l'unico che si distingue da queste notizie, come ormai l'abbiamo imparato a conoscere, è Il Fatto Quotidiano, che si occupa solo ed esclusivamente di trovare notizie su Nordio, su il governo e così via, insomma, questa è la linea editoriale, quindi ci mancherebbe. Il resto, Il Carlino, l'abbiamo detto, Il Messaggero, USA-Iran intesa a un passo, questa è la notizia. I giornali di destra invece cambiano completamente, non ne parlano troppo di questo accordo, devo dire, ma si occupano di altre cose. Per esempio La Verità si occupa di un altro caso, Perugia, avvocati pedinati e spiati in tribunale, la CGIL, i lavoratori che denunciano che i lavoratori LGBT sono stressati. Beh, gli altri, insomma, che cosa sono? Voglio dire, sono i lavoratori, sono lavoratori, no? E vabbè, questo però lo scrive La Verità, insomma. Il Tempo, che continua la sua crociata per denunciare le storture dell'Islam, questo tentativo in qualche modo di, come viene dichiarato qua, strategie e canali di finanziamento con l'obiettivo infiltrare le nostre società, e quindi qui si occupa della finanza di Allah. Poi Il Giornale, che denuncia una cosa che tra l'altro sta succedendo nelle liste, Bangladem, i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia islamico, cioè questa infiltrazione dei musulmani nella politica, ovviamente tesi, da come si legge nei giornali di destra, a un controllo della nostra società. Libero, La Spagna mena la flottiglia. Questa è una notizia che ci fa riflettere. Il paese più propalle d'Europa, La Spagna mena la flottiglia, Israele, Sanchez spieghi, attivisti gonfiati di botte dalla polizia all'arrivo all'aeroporto di Bilbao, 4 arresti, sberla la propaganda del premier di Madrid, Mido PD. Allora, qui bisogna però fare un distinguo, cioè a dire alcune cose. Bilbao è sì, è Spagna, ma in realtà sono i Paesi Baschi. Attenzione, che i Paesi Baschi hanno una loro forte vocazione identitaria. E i Paesi Baschi hanno in comune comunque anche questo fatto, che la polizia spagnola non è che gli si può fare qualunque cosa, se dice una cosa è quella, no? Vi ricordo all'epoca di qualche tempo fa, quando mi fu risposta chi è stata la Guardia Civile, per dire, insomma, che lì se dice una cosa la polizia è quella. E gli attivisti della flottiglia volevano fare le foto all'uscita dell'aeroporto come segno trionfale della loro attività, mi viene da dire, e non volevano liberare le uscite, e la polizia non è che ce n'ha messo tanto, li ha manganellati, come vediamo nelle foto, perché lì non si scherza, qualcuno direbbe. La cosa che fa riflettere è che, pensate, che non c'è stata la reazione come negli altri paesi di scandalo, di aver picchiato questi portavoci di pace, mi viene da dire, no, ma l'unico che ha preso posizione, ovviamente in tema ironico, è stato Sanchez, è stato Israele, che dice: Sanchez spieghi, ovviamente in vena ironica di questa cosa qua. Ovviamente tutti gli altri, il silenzio che assordante, il silenzio assordante anche per esempio di chi da qualche tempo identifica la Spagna come un faro di guida per l'Italia. Beh, insomma, dalle energie rinnovabili in poi, dalle elezioni che sempre più vanno alla destra, dalle proteste contro Sanchez di cui vengono chieste le dimissioni, a queste cose qui, e il silenzio che ne arriva, insomma, mi sembra che come di faro sia specialmente la sinistra, che ha preso la Spagna come esempio, bisogna che un attimino ci vada un po' più calmo, forse gliele gufa un po', mi viene da dire. Comunque la notizia è questa, come vediamo questi attivisti volevano fare l'arrivo trionfale, hanno bloccato, ma la polizia ha trovato il modo di farli ragionare manganellandoli, e probabilmente non lo fanno. Sull'Unità, che è di ieri, c'è una immagine di un attivista che lì pare con il, quello che si mette quando c'è le lesioni al collo, ma se andate online troverete che questa stessa attivista in un giorno è già guarita. Quindi questo per dire che probabilmente le informazioni sì, sono stiracchiate da una parte o quell'altra, però c'è anche tanto, scusatemi, ma anche tanto spettacolo in questa cosa, magari nata anche con dei presupposti buoni, però mi pare che poi di grande aiuto al popolo palestinese non so quanto ne sia arrivato, però evidentemente le intenzioni buone c'erano. Ve la passiamo così. E altre notizie di targa di prima pagina che mi va di segnalare, vediamo se ne troviamo altri, è il fatto del, per esempio, sì, di Cannes. A Cannes l'appello anti-Putin, vince Fjord del rumeno Mongio, il festival del cinema. E poi il fatto del voto nelle città, insomma, ci sono 748 sindaci da eleggere, e qui vedete che il Corriere della Sera scrive il voto in 749 comuni, e se poi andiamo nel giornale accanto, che è La Repubblica, stranamente se ne perde uno per la strada, perché qui c'è scritto che più di 6 milioni di italiani chiamati a eleggere 748 sindaci, quindi evidentemente uno ce lo siamo persi per la strada. L'informazione non so quale sarà quella giusta, 749, 748, beh, insomma, quello che c'è. Mi ha incuriosito vedere sulla stampa Antonella Clerici, perché sorrido perché il pubblico mi ha dato la possibilità di essere libero, la mia TV stravolta dai social, e non la conosco questa storia. Antonella Clerici, una delle grandi regine TV, si racconta in un'intervista: sono cresciuta spiando Carrai Bonaccorti, non so cosa ci incastri con i social, ma è chiaro che anche la televisione oggi deve segnare un po', scusate, il passo a quelli che sono i tempi, e ha un modo di fare informazione e spettacolo completamente diverso quello sui social. Sui social c'è, diciamo così, una velocità sull'informazione en passant, è veloce a mettere, è veloce a dimenticarsi, questo l'abbiamo visto tutti. Quindi è una anche l'abbiamo visto anche nella fase politica, no? Una pubblicità per spot, un minuto già è troppo per comunicare quello che uno vuol dire, quindi gli spot 30 secondi, 20 secondi e anche meno vanno più che bene. Chissà se la Clerici si identifica in questo. Va bene, allora ascoltiamoci il notiziario, un brano degli Eagles che fa sempre bene in questa domenica mattina, e poi torneremo qui e andremo a aprire La Nazione e vediamo un po' di commentare insieme nello specifico questa notizia.
1: Fly Spot.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: Le migliori canzoni degli anni 80.

aprirà sul tavolo altri 2 mesi di tregua. Ora, su questa vicenda, beh, insomma, c'è da vedere anche un po' l'impasse che ha l'amministrazione americana, no? Ovviamente se l'è presa con tutti, in particolar modo con quelli che ancora chiama alleati. Chissà quale sarà il prossimo step, no? Che cambierà, a cui cambierà chiaramente questo aggettivo, cioè questo nome, non dirà più alleati, dirà chissà i paesi europei, va a capire. Però nata da questo attacco all'Iran in virtù di un uranio, insomma, che l'Iran aveva e che lo stesso Iran ieri, come commentato, ha detto lo daremo alla Russia. Quindi anche tutti quelli che dicevano no, non ce l'hanno, non ce l'abbiamo, hanno bombardato niente, ricordate le ampolline di antrace dell'Iraq e così via. No, in realtà ieri, proprio la notizia era di ieri, l'Iran ha detto, anzi ieri l'altro, che eventualmente lo danno alla Russia, quindi ce l'hanno questo uranio arricchito per le bombe atomiche, no? E stamani si rinizia a parlare che in questo accordo l'Iran promette di fermare la produzione di questo uranio arricchito, e non andiamo a specificare a cosa serve l'uranio arricchito, perché Hiroshima ce lo racconta da sola. E quindi questo accordo sarà pronto, non sarà pronto, questa altalena avanti e indietro, ricordate il nome che era stato dato a Trump tempo addietro, e Taco, no? Un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne ritorna indietro. Beh, insomma, questo è un po' anche il modus operandi di alcuni imprenditori che provano a lanciare il sasso, quando gli torna bene tornano indietro, insomma, no? Nel mondo del mercato, un po' come se fossimo in una borsa a Wall Street, tanto per rimanere in tema economico. Una notizia che mi ha fatto un po' riflettere invece è quell'altra, perché quando sapete si può andare a diciamo così discutere i comportamenti di Trump e cose varie, ma quando si trova una notizia così si riflette: terrorista arrestato, voleva uccidere la figlia di Donald. Figli e padri non devono mai scontare, o comunque non devono essere mai soggetti a queste cose, anche se il padre di Ivanka è sicuramente molto ingombrante, ma questo non vuol dire che si dovesse colpire lei. E qui è stato arrestato un terrorista che dice l'obiettivo era vendicare la morte di Soleimani, quindi ovviamente qui si va a parare su un discorso molto più ampio di quello che possono fare determinate persone attraverso lo strumento religioso, perché di questo si parla, il condizionamento religioso e l'uccisione di questi leader che insomma possono fare un po' in tutto il mondo, e questo poi ci torneremo. E andando avanti, l'analista Shaky Wallride: il golfo è molto diviso, pesa il nodo di Israele. Beh, diciamo così che Israele, tutto sommato, in questo contesto che dove ha sostanzialmente si è preso carta bianca, no? Ricordate che tutta questa cosa è partita un po' da quel 7 ottobre, un 7 ottobre che, se però ricordate bene, da qualcuno fu anche commentato in senso, a parte le stragi, gli orrori, quello che c'è stato, ma è stato commentato dal punto di vista di non coordinamento tra IDF e le forze militari americane, un'altra parte di queste forze militari, che un po' sono sempre stati in competizione tra di loro, no? Ecco, questa competizione avrebbe esposto Israele in quel 7 ottobre a avere pochissimi controllo, pochissimi segnali di allarme valutati e considerati come devono essere tali, insomma. E poi questo ha scatenato tutto quello che è successo, a parte quelle atrocità che avvennero in quei giorni, insomma quel giorno specialmente, chi se le ricorda, insomma, no? Chissà che fine hanno fatto quei terroristi che avevano non so il termine per quella povera ragazza che era in quel cassone di un pick up, ve la ricordate? Ecco, bene, perché insomma poi le cose si dimenticano. Chissà che fine ha fatto quei terroristi, sono stati poi giustiziati come aveva promesso Israele. Al di là di questo, Israele è andato molto più avanti di quello che era la reazione che tutti si aspettavano e giustificavano di questa cosa, e adesso sta andando in Libano, sta andando in Giordania, quindi sta facendo diverse cose su cui la comunità internazionale si sta dividendo. E ovviamente il caso Ben-Gvir è una cosa di folclorismo ancora più grave. Però Israele in questo momento, come dicevo, si è preso carta bianca, mano bianca, quindi un accordo dell'USA con l'Iran non lo vede molto bene, non lo vedono i falchi di Israele, non lo vedono bene, perché fermerebbe di fatto questa
possibilità di fare quello che vogliono. Trump invece non vede l'ora di finire.

0: Questa cosa nata un po' con la strafottenza, permettetemi, tutta americana, il cowboy americano, dove andiamo noi, siamo noi e basta, in realtà hanno dimostrato di essere, insomma, che i cartoni animati esistono nelle TV e nei social, insomma, non è così, la realtà forse è diversa, non si aspettavano sicuramente da una reazione così forte dell'Iran, come del resto non se l'aspettava Putin nei confronti dell'Ucraina, no? Che ancora sono 4 anni, 2022, quindi che sono lì. Ecco, quindi per dire che è una situazione molto complicata questo, ma chi è che ne fa le spese di questo? Perché molti dicono gli americani ne fanno le spese, no, in realtà in questo, e loro li riassume bene, pagina 5, La Nazione, quanto ci costa Hormuz, cioè la chiusura di Hormuz. Da una parte ci sono le corazzate, le porte aeree americane che impediscono il passaggio, ai cinesi no, ai cinesi sono passate le super pretoriere, chissà perché, e dall'altra c'è l'Iran che dice no, da qui d'ora in poi se volete passare di qui è a pagamento. E qui c'è scritto, in questo articolo si fa un sunto di quello che è il prezzo del petrolio derivante da lì. Anche lì uno dice, ma scusate, ma se ci passava solo il 20% del petrolio mondiale che veniva da noi, perché deve essere aumentato in questa maniera qui pazzesca? Beh, esiste la speculazione, cari amici, che un millisecondo dopo che l'America ha attaccato l'Iran, beh, sapete che è aumentato, sono le pompe della benzina e del gasolio sono schizzate verso l'alto. Sì, questa esiste la speculazione, ma del resto finché saremo dipendenti fortemente da questa fonte di energia non rinnovabile ma fossile, beh, questo è, insomma, no? Del resto noi ne abbiamo poco di petrolio, il gas che abbiamo lo facciamo estrarre ai croati, perché noi dobbiamo impedire le trivellazioni nell'Adriatico, perché capirete, un tubo nell'acqua fa male, intanto la Croazia poi ci rivende il gas, per dire. Quindi anche qui ci sarebbe da ragionare, però ecco, questa la situazione è abbastanza complicata. E come vi dicevo, le spese che vengono segnalate qui, guarda caso, prendono di mira più le aziende, no? Artigiano con un furgone 1000 euro l'anno, microimpresa con 2 furgoni 1009, microimpresa con 3 furgoni 2006. Ora qui si entra, insomma, in tecnicismi, in dati che onestamente io non so interpretare, se dire anche addirittura un tassista più 2000 euro, già sono salati di niente, salsisti, per carità, fanno un lavoro che probabilmente sarà anche così. Però al di là di questo, io mi sarei aspettato anche di vedere le famiglie, qual è il costo per le famiglie, perché poi tutto questo a calare va sulle famiglie e sono quelle più numerose, anche se io ritengo che gli artigiani e le microimprese siano coloro i quali tengono viva l'Italia, appunto, e questo è il polmone economico a mio giudizio. Comunque la situazione è abbastanza complicata, e vi dicevo, leggendo i giornali americani, poi ci andremo, vedete che anche in America non è che stanno meglio, ma tutto questo impatto di Hormuz la maggior parte ce l'ha sull'Europa, nonostante il 10%, nonostante tutto quello che volete, insomma l'Europa è quella che ne sconta di più di tutti di questa azione. E quindi Trump sotto certi aspetti se la può anche ridere, no, mi viene da dire, anche se in realtà poi quando andremo nei giornali americani più tardi vedrete che c'è poco proprio da ridere. A tra poco.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Passiamo alla pagina 6 o 7 della Nazione, dove si parla dell'Italia alle urne, e anche qui devo dire che sono abbastanza, ho trovato un numero diverso, al voto in 750 comuni. Beh, insomma, se tanto mi dà tanto, no? Abbiamo trovato già tre numeri, poi alla fine cercheremo di darlo questo numero, che Corriere della Sera diceva 749, La Repubblica diceva 748, La Nazione ne mette 750. Evidentemente c'è un ballottaggio, mi viene da dire, di numeri, no? Chissà, insomma, vabbè, vedremo un po'. Con un test locale politico, uno sguardo al 2027, oltre 6 milioni di italiani chiamati a eleggere sindaci e consiglieri. 18 capoluoghi, occhi puntati su Venezia e su De Luca a Salerno. Poi dossier legge elettorale, Forza Italia, noi ci siamo, giusto il premio dal 42%, il governo accelera, ma nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. L'azzurro Benigni, Vannacci nel centrodestra, firmi programma comune. E poi il caso Picerno, oltre Pina Picerno, conformismo spacciato per unità e la mutazione genetica del Partito Democratico. Quindi abbiamo detto di Forza Italia, abbiamo parlato anche del Partito Democratico, anche se, voglio dire, lo dice qua la Nazione, sono temi completamente differenti che vengono messi nella solita pagina. Sì, adesso vedete che si è eclissata la Salis, no? Una volta era stata, tempo fa, è stata un po' detta come, è indicata quasi come l'anti-Ellisline, cioè l'avversaria politica all'interno del PD, ci mancherebbe di Ellisline, insomma, è questa povera Ellie che gli vogliono tutti così male, mi pare, in realtà no, fa quello che può fare, ovviamente, ovviamente un po' se la gufa con la Spagna, se l'è gufata, ma insomma, vabbè, voglio dire, sono, possono anche essere errori. Però a questo giro torna fuori la Picerno, la Salis è stata messa da una parte, adesso arriva la Picerno, chissà perché nel PD c'è stato questo scontro. Poi andiamo sempre a cercare donne, va bene così, insomma, che ci siano, ma chissà perché, no? Andiamo a parlare della missione per Gaza. Dopo l'assalto a flottiglia, Parigi blocca Ben Gvir, non entrerà in Francia, le prime misure contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, scatta l'interdizione e Tajani avverte, c'è un limite da non superare. Ma quella che vi ho detto, che vi ho raccontato prima, che proprio Israele adesso ha detto alla Spagna, Sanchez spieghi le manganellate al rientro nei Paesi Baschi, quindi Bilbao nei Paesi Baschi, degli attivisti della flottiglia che volevano farsi selfie con le bandiere all'uscita dell'aeroporto, e la polizia gli ha detto: guardate, liberate l'uscita, loro volevano fare un po' come nel modo di fare loro, insomma, ci aspettiamo, facciamo un selfie, l'hanno presa a manganellate e sono usciti. Allora l'unico a protestare è stato Israele, ovviamente in senso ironico, lo capiamo tutti, però pensate la cosa grottesca di questa vicenda. Ma perché gli altri, per esempio, adesso stanno zitti? Prendetevela con Sanchez, che ha fatto manganellare gli attivisti della flottiglia, alcuni dei quali tra l'altro avete visto dai giornali che sono stati veramente, cioè hanno subito delle cure che sono state eccezionali, devo dire. Quindi, ma al di là di questo, che non mi va di fare ironia su un tema così importante, però è paradossale questa cosa, pensateci. Rientrate le salme dei sub, quelle mail con l'università, l'inchiesta comincia da lì. La strage delle Maldive adesso sta iniziando ad esserci dei contorni anche tecnici di quello che possa essere successo. Io ancora lo metto in un senso che non lo sappiamo, lo sanno forse i tre sub che sono andati, Spelio Sub si chiamano, che sono andati a recuperare, tra l'altro senza nessun ingaggio, non voglio nessun soldo, e mi sembra siano svedesi, due uomini e una donna, e insomma ha fatto un po' clamore questa cosa. Adesso si va a vedere, e vedete, si indaga per omicidio colposo. Perché questo? Perché i PM vogliono ricostruire come è nata la missione. L'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni nell'ambito della ricerca, siccome questa qui c'era di sfondo anche l'università. Ma se l'Ateneo di Genova non aveva autorizzato immersioni, perché sono andati a 30 metri? Già è un limite, ma perché sono andati nella grotta degli squali, mi sembra sia chiamata così. Oggi arriveranno anche attrezzature e telecamere recuperate della grotta. Quindi sono morte 5 persone, anzi 5 persone che erano italiane sub, e poi è morto un sergente che è andato a tentare di recuperarli, è morto anche lui, il sergente delle forze delle Maldive, quindi pensate un po'. La strage di Capaci, in memoria di Falcone, la sorella del giudice, ho perdonato Brusca. Ieri il 34esimo anniversario della morte del magistrato, della moglie e della scorta, polemica dei manifestanti con Colosimo, presidente della commissione antimafia. E, quando si parla, vedete, la sorella del giudice Falcone, cosa volete che dica? No, io vorrei sentire anche le mogli, i figli degli agenti della scorta che sono stati uccisi, sono stati fatti saltare per aria, perché si fa è facile dire perdonare, no? Come abbiamo visto anche la vicenda di quel ragazzo che è stato accoltellato e è andato a perdonare, ad abbracciare il proprio aguzzino, il proprio chi l'ha ferito. Beh, io non lo so, però è veramente difficile, e bisogna, non so se bisogna fare un plauso in questo caso alla sorella del giudice Falcone, ma vorrei sentire anche gli altri se veramente in una situazione del genere si riesce, come del resto però la religione cristiana insegna di avere il perdono, no? Ma in questi casi devo dire che c'è da riflettere su questa cosa, e mi fermo qui. Raccolgo le vostre lacrime, leone 14esimo nella terra dei fuochi, respingere le tentazioni di potere. Il pontefice ad Acerra, una visita promossa nel 2020 già da Papa Francesco. L'appello: il bene comune viene prima degli affari e i privilegi di pochi. Anche qui diciamo, questo Papa, che è stato visto all'inizio un po' come un Papa, si vede una figura un po' da noi diremmo lellerina, no? Cioè, sostanzialmente non è una figura impattante come poteva essere un Wojtyla, insomma, e così via. Papa Francesco poi non se ne parli, anche se all'inizio era stato accusato di essere troppo francescano, insomma, no? Ricordate, però al di là di questo, adesso si sta muovendo in questi luoghi che sono molto critici, sia dal punto di vista del non tanto religioso, ma di quello che è accaduto, insomma, uno sfruttamento del territorio, un inquinamento del territorio delle ecomafie, per potere hanno seppellito lì di tutto, e terra dei fuochi, anche perché poi questa roba brucia, è chiamata anche così. Beh, non chiamate l'Arezzo terra dei fuochi, io a volte, sapete, mi arrabbio con chi brucia, ma insomma, vabbè, non è questa situazione, non siamo arrivati a quella situazione lì, insomma, anche perché qui bruciano di tutto e di più, c'è rifiuti, non olivi, insomma. Al di là di questo, un Papa che con i suoi passi però sta percorrendo il suo percorso pastorale, e molti hanno rivalutato, devo dire, questa figura quando Trump l'ha attaccato per ben due volte, mi pare, no? E lui ha detto, beh, insomma, io e lì l'ha detto che non, cioè, non è che cedeva provocazioni e gliela rimandate là, insomma. Poi Trump cosa ha fatto? Ha fatto generale dell'intelligenza artificiale, non lui, magari il suo staff, io non credo che poi lui sia anche incapace di fare queste cose, però o lo voglia fare, insomma, dall'intelligenza artificiale avete visto anche un po' come se lui le immagini, come se fosse quasi un curatore, un curatrice, anche se c'era troppe, sembrava quasi un dio, insomma, no? Quindi vabbè, lasciamo perdere. Poi all'ego non c'è confine. A tra poco.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Oggi ci dedicheremo alla compagna di vita di molte persone, ovvero all'ansia. Secondo gli psicologi evoluzionisti è un'eredità dei nostri antenati, per i quali era un meccanismo indispensabile per prevedere e prevenire i pericoli di un mondo ostile. Si calcola che circa il 16-17% delle persone abbiano avuto una manifestazione di ansia almeno una volta nella vita. E il 5% della popolazione mondiale soffre di ansia patologica, più donne che uomini. Diversi sono i tipi di disturbo d'ansia, alcuni caratterizzati dalla paura di oggetti o animali, altri di trovarsi in determinate situazioni sociali, mentre altri si basano sulla paura di specifici sintomi fisici. Altri disturbi possono coinvolgere ossessioni o routine ripetitive, anche pensieri preoccupanti. E le persone ansiose hanno una caratteristica: infatti, se tutti quanti hanno bisogno di uno spazio personale, le persone che soffrono di ansia vivono con uno spazio tra i 20 e i 40 centimetri rispetto al proprio corpo, e anche sembra soffrano di più facilmente di problemi di equilibrio e vertigini. Infatti uno studio di Tel Aviv University del 2009 ha dimostrato che curando i problemi di equilibrio nei bambini ansiosi si attenuavano anche sintomi dell'ansia. Secondo una ricerca, inoltre, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Emotion, uno dei modi migliori per ridurre l'ansia è quello di leggere le situazioni in modo diverso, utilizzando un meccanismo noto come rivalutazione cognitiva. L'esempio classico è quello dell'esame: per non farsi sopraffare dall'ansia è meglio chiamarlo quiz e considerarlo anche in modo divertente. Si può anche andare oltre trasformando l'angoscia in entusiasmo. Un team di ricercatori capeggiato da Chris Fraley del 2006 ha capito che le persone molto ansiose saltano in fretta le conclusioni, giudicando le espressioni facciali degli interlocutori, e questa alta sensibilità percettiva è uno dei motivi per cui le persone molto ansiose sperimentano relazioni più conflittuali. Tendono infatti a dedurre erroneamente gli stati emotivi e le intenzioni degli altri, e per evitare questi stati e anche questi sbagli pare che meditare faccia bene. È uno studio che lo conferma nel 2013, ma ce ne sono anche molti altri. E infatti l'ansia è inversamente proporzionale all'attività cerebrale associata con la regolazione cognitiva. 15 volontari senza esperienza di meditazione hanno partecipato a 4 sedute di tale mindfulness, cioè una modalità di prestare attenzione, di 20 minuti ciascuna, e sono riusciti a ridurre l'ansia del 39%. Un elevato livello di ansia è anche ereditario, ma buona parte delle ragioni per cui le persone sono ansiose dipende dal comportamento dei genitori. E infatti, quando i genitori criticano direttamente, si mostrano dubbiosi ed emotivamente freddi con i figli, questi possono sviluppare ansia. Anche l'esercizio fisico riduce questo stato, e bastano semplicemente 30 minuti di esercizio aerobico a intensità moderata per rilassarsi completamente. E finisco questa carrellata di curiosità sull'ansia dicendovi che chi soffre d'ansia pare che abbia una capacità di riconoscere cattivi odori più spiccata di chi non soffre d'ansia, anche se può cadere in fallo giudicando degli odori neutri come odori cattivi. Allora, sperando che voi non facciate parte di quel 16-17% delle persone che soffrono d'ansia, io vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
7: Flyspot. Sono le 17:07.
8: Manamana.
9: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
10: Torniamo in onda 10:40. Io nel frattempo voglio salutare il mio grande collaboratore amico Angiolino Bianconi, quello che ci fa tutti quei video strani. Tra l'altro dobbiamo dire che abbiamo visto noi ci ridiamo quando facciamo i servizi. Dovete sapere che molto spesso improvvisiamo sempre, a prescindere da questo non tagliamo quasi mai, perché insomma è anche bello metterci un po' di errori, tanto gli errori fanno parte della vita. E molto spesso con Angiolino discutiamo sulla posizione delle riprese, no? Però una cosa che voglio dire a tutti, né io né lui, e credetemi, né io né lui, ci facciamo mandare a fare servizi a destra o a sinistra o su commissione. Solamente i cittadini ci possono chiedere di andare a fare servizi. Se andiamo sul Porcinai, se andiamo sul Poggio del Sole, se andiamo sugli orti o se andiamo da altre parti, noi non vogliamo mai contestare il perché sono fatti i lavori. Assolutamente, c'è chi l'ha decisi, la giunta, chi vi pare, insomma, se qualcuno l'ha decisi quei lavori lì sono stati decisi e vanno fatti. Noi contestiamo e segnaliamo più che altro come sono stati fatti i lavori. I giardini del Porcinai sono stati fatti bene, hanno deciso, c'è stato chi ha deciso di farli, va benissimo, ma come sono stati fatti, come sono stati consegnati, le grottesche non sono due semplici macchie che siamo andati a segnalare. Siamo andati a segnalare che l'hanno rovinati con l'idropolitrice, siamo andati a segnalare che non li innaffiano, siamo andati a segnalare tutte quelle cose che i cittadini che spendono 1.300.000 euro vogliono avere risposte. Quindi noi non diciamo, anche nel caso del Poggio del Sole, c'è un nuovo cantiere, e perché quello vecchio dov'è? Cioè tutta quella storia di soldi impiegati prima sono andati in fumo. Noi non diciamo il perché vengono fatti i lavori, non ci interessa, ma diciamo come sono stati fatti. Gli orti andavano fatti, gli orti urbani? Non lo so, l'hanno deciso e l'hanno fatti, non entriamo nel merito, ma come sono stati fatti, col cemento buttato lì a cianfo, come diciamo noi, questo lo possiamo dire e lo dobbiamo dire. E non è una parte politica o l'altra che ci manda a fare i servizi, ricordatevelo questo, perché noi siamo e rimaniamo una radio libera, nel vero senso della parola. Finché ce lo permetteranno? Vedremo. Noi continueremo a dire le cose, a segnalare le cose, anche quelle della cacca dei piccioni, non ci importa. Ma perché ci ha chiamato un cittadino? Questo lo volevo dire, perché i leoni da tastiera è bene che se ne stiano a casa, perché poi fanno le figuracce. Ecco, l'informazione deve essere libera, deve essere un'informazione che deve essere presente, deve arrivare ai cittadini. Lo dico con cognizione di causa. Io ringrazio Angiolino, che a volte ci siamo trovati anche in situazioni dove c'è stato qualche persona che ci ha detto: ma cosa filmate voi qui? E noi abbiamo filmato lo stesso. Ricordatevele queste cose e usiamo volutamente il dialetto aretino, perché siamo una radio di Arezzo. Ciao.
9: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E allora torniamo in onda, salutiamo un po' d'amici, mi stanno scrivendo, ma bene, vi saluto chi mi sta scrivendo. E va bene, in questa domenica mattina 24 maggio, stavo cercando di collegarmi con Asprevie di questa grande cosa che adesso io cerco di mandare il link al grande collega Daniele, che è un giornalista che si occupa sempre della Val Tiberina, non solo, insomma, di archivi, dei diari, tante cose. Cercherò di mandargli questo link per cercare di collegarci con Asprevie, questa grande manifestazione sportiva della bicicletta, non solo, insomma, che si sta tenendo ad Anghiari. Non abbiamo fatto tempo quest'anno ad avere qui in studio gli organizzatori, devo dire simpaticissimi, lo scorso anno ci hanno fatto veramente, ci hanno portato in questo meraviglioso mondo delle bici, insomma, vissute in una maniera, devo dire, molto bella. E vediamo un po' se riusciamo con Daniele ad avere questo collegamento. Scusate il bello della diretta, purtroppo devo fare queste cose qui e le faccio, e poi se loro si riescono a collegare cercheremo di metterli anche in onda. Ecco qua, link spedito. E adesso andiamo a vedere, oltre alla notizia, questo interessante spazio che il Quotidiano Nazionale mette nelle proprie pagine. Si occupa oggi del bottino dei ladri digitali, oltre 500 milioni di euro in 3 anni, quando e come la banca deve risarcire. Qui si parla delle truffe online che sono aumentate, pensate, del 58%. Beh, chiaro, si fa tutto online, vedrete che lo dirò di là. Inganni sempre nuovi, dal QR code fake al raggiro dei like. Insomma, attenzione, leggetela questa cosa, perché ci sono dei termini poi che onestamente anche basta, no? Tutti i termini, tutti gli inglesismi di questo mondo digitale. Dice: ma tu sei un bigotto, ormai sei un old, quindi la gioventù oggi vive di questi termini. Money mauling: i truffatori reclutano persone spesso inconsapevoli per riciclare denaro proveniente da attività illecite a fronte di una piccola commissione. Quindi mauling, secondo me, sta come muli, cioè i muli del soldo. Ma perché non scrivete una cosa più semplice, no? Voglio dire, sim swap è una frode informatica in cui un malintenzionato ottiene una nuova scheda SIM con il numero di telefono della vittima, intercettando SMS chiamate a lui destinate, accedendo ai suoi account. Poi quest'altro è, non so come si pronuncia, wishing. Truffatori utilizzano chiamate telefoniche per ottenere informazioni sensibili. Ma scrivete come mangiate, per carità, per far capire alla gente come funzionano queste truffe. Altrimenti, perché quelli bravi, quelli che conoscono le cose, sulle truffe non ci cadono, no? Ma i leoni da tastiera o quelli come me, che magari ne conoscono meno, bisognerebbe adottare un linguaggio forse un pochino più semplice per spiegare che non dobbiamo aprire link, non dobbiamo credere a chi ci regala le cose su internet, che è tutto gratis, non dobbiamo credere allo zio d'America oppure al principe africano che non sa chi lasciare i soldi, ha visto il nostro profilo e ci vuole donare tanti soldi a fronte di un piccolo indennizzo per fare in modo che possa lui darci tutti questi soldi. Cioè, dobbiamo far capire questo, dobbiamo far capire che oggi le truffe ci sono anche di quelle mirate agli anziani, fanno sentire la voce attraverso l'intelligenza artificiale dei vostri cari, dei vostri nipoti, dei vostri figli, dicendo che sono in difficoltà. Cioè, bisogna far capire questo, basta con queste cose della tecnologia scritte nella vostra lingua, nella lingua digitale, che capiscono solo una parte di persone, perché è qui che sta diventando il divario di questa cosa. Tanto poi, se non avete internet, tutto questo non esiste, perché basta spengere internet e ciò finisce. Le frodi bancarie in aumento, abbiamo detto, colpiscono tutti. Elisabetta Mercaldo, segretaria nazionale della FABI, i bicrimali fanno leva su paura, curiosità e fiducia. E anche su questo grande cosa che ormai è internet, dove tutto viene affidato anche per l'organizzazione logistica migliore. Saluto Massimo Ricci che mi dice: le truffe semantiche, queste belle, per spiegare delle truffe digitali è un bel assimoro. Grazie Massimo, ma tu ormai mi conosci. Tra l'altro mi devi mandare, se trovi quella cosa, perché giovedì sera farò questo appunto, se è così così come mi hai detto tu. Però è questo il concetto, cioè nel senso dobbiamo stare attenti, e quello che dobbiamo stare attenti, e come diciamo anche un po', e lo dico tanto oggi, siamo sempre in par condicio, però bisogna stare attenti anche a livello politico a enfatizzare troppo quelle che sono le cose digitali, perché comunque se non c'è un piano B la società si ferma. Voglio dire, è un giorno che è successo qua ad Arezzo che si è fermato internet al comune di Arezzo, si sono bloccati tutti i servizi, era tutto bloccato. Ma possiamo noi permetterci nella nostra società che accada questo? Fate un piano B, dice, vabbè, piano B facciamo le ridondanze, non voglio parlare tecnicamente, ma il piano B è anche quello di poter utilizzare, volendo, quei famosi pezzi di carta che non erano i pizzini di Rina e cose varie, ma erano quelli che comunque garantivano che connessione o non connessione, comunque il servizio sarebbe stato svolto. A tra poco.
3: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le

0: aspetta?
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: E allora torniamo in onda e tra poco dovremo collegarci con Anghiari, vediamo un po' se ci riusciamo, ecco, per andare su Asprevie, questi tracciati in bici che sono eccezionali, questa grande manifestazione non competitiva e competitiva, beh, ce lo spiegheranno un po', però è una cosa che insomma è veramente bella, per gli amanti in bicicletta è impossibile non aver partecipato, quindi ecco, questo sicuramente sarete tutti lì, come vi auguro in questa bellissima domenica mattina. E poi sorridevo ancora perché Max è stupendo, Max Ricci, non so se lo conoscete, ma vabbè, però rende l'idea, Massimo. Andiamo sugli adolescenti. SOS di disagio mentale, questo è un tema molto molto molto particolare. Qui si parla di disagio mentale, più servizi e presa in carico rapida. Dall'osservatorio epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità emerge un fenomeno allarmante. L'Ordine dei Medici Firenze, una sofferenza diffusa che necessita risposte tempestive. In 10 anni raddoppiato il numero dei ricoveri e raggiunto il massimo degli accessi in pronto soccorso. Pensate, ci sono tutta una serie di dati sui ricoveri psichiatrici, sull'urgenza in pronto soccorso che riguardano i nostri giovani, gli adolescenti, e quindi è uno spaccato di società che insomma ci deve preoccupare, perché i giovani sono il nostro futuro. E in questa lettura ho dato un'occhiata abbastanza veloce, devo dire, ma si va sempre a parare su questo fatto del disagio mentale. Scusate, ma io non credo che oggi i nostri ragazzi siano tutti disagiati mentali, tutti nel senso figurato, ma nel senso siano tanti così disagiati mentali rispetto a quello che prima. Sicuramente ci sono dei mezzi a disposizione diversi da quelli che avevamo noi. Noi non avevamo i social, quindi non avevamo tutta questa serie di informazioni, da quelle vere a quelle false, alle fake è nato proprio con i social, una notizia che non è verificata o verificabile, insomma tutte queste opportunità di poter esprimerci a tutti come invece succede ora, e quindi diventare una sorta di andare in questo sorta di palcoscenico facendo anche le cose più strampalate. Una volta dicevamo strampalate le ragazzate, oggi vedete ragazzi che non è così semplice, si va anche sui social per fare le challenge, le sfide per chi riesce a arrivare più vicino alla morte. Ricordate quella bambina, di quella ragazzina di 14 anni a Palermo, e che si è soffocata per arrivare per una challenge, come si chiama, insomma, quindi e così via. Quante volte avete visto, se abbiamo assistito a cose del tipo episodi di violenza che poi vengono filmati e messi nei social col telefonino? Noi non l'avevamo questo, quindi è cambiato il mondo, è cambiato il modo di comunicare, e io dire che tutti questi ragazzi, tanti ragazzi soffrono disagi mentali per questo, non lo so se sono così tanto d'accordo, però è quello che viene diciamo riassunto. Quindi più servizi senz'altro, presa in carico rapido, ma perché allora non iniziamo a dire meno social, meno internet, meno cose che poi al di là dell'utilizzo importante possano in qualche modo tenere un ragazzo per esempio chiuso dalla mattina alla sera nella propria camera a spippolare, scusate il termine così un po' improprio, ma con i tasti del computer. Anche qui ci sarebbe da ragionare, quindi qua è importante che ci siano le strutture, ci mancherebbe, perché se questa sta diventando, se non lo è già, una sicuramente un'emergenza. Allora noi abbiamo in collegamento, e lo vediamo e non possiamo farlo aspettare un attimo che sistemo l'audio, perché l'audio altrimenti mi sente male, e abbiamo il grandissimo Daniele. Vediamo Daniele se riesco a metterti in screen, perché stamattina è tutto improvvisato. Buongiorno Daniele Cigli, come stai?
3: Buongiorno a te, benissimo, una bella giornata di sole, buongiorno anche a chi ci ascolta e chi ci vede ovviamente su Radio Fly, grazie per questo spazio, ma ci fa piacere veramente testimoniare questa bella giornata di sport e di ciclismo che stiamo vivendo ad Anghiari e direi in tutta la Val Tiberina, con la seconda edizione di Asprevie Anghiari Gravel Roads, che è partita questa mattina attorno alle 8:30 da Piazza Baldaccio di Anghiari. Direi veramente un bel successo, 160 circa i partecipanti che si stanno divertendo nei nostri tre percorsi. Noi ci troviamo in zona Motina, più o meno per intenderci, è vicino anche a Renicci, zona purtroppo ai noi famosa per ben altri motivi. È un punto del percorso in cui via via stanno passando i corridori che hanno già gustato due punti di ristoro e sono già fatti una quarantina di chilometri su strade bianche. Veramente, Giuseppe, una bellissima giornata di festa e di ciclismo.
2: Ecco, io mi ricordo, quest'anno non ce l'abbiamo fatta, l'ho detto prima, ad avere qui in studio gli organizzatori, ganzissimi, devo dire, è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno. Senti, ma questi percorsi sono sempre come lo scorso anno? Mi sembrano tre, ce n'era uno più difficile, uno più semplice. Com'era, Daniele, ce lo racconti?
3: Allora, possiamo anche vedere i ciclisti che magari arrivano alle mie spalle, così facciamo vedere insomma anche proprio la partecipazione di questi che sono i principali protagonisti. Rispetto allo scorso anno abbiamo aggiunto un percorso che è da 53 chilometri, il terzo è quello più corto, diciamo, alla portata di tutti, anche di chi va meno abitualmente in bicicletta, perché lo scorso anno erano 74-114, quest'anno 53 chilometri con 690 metri di dislivello, insomma sicuramente una prima parte soprattutto pianeggiante, ma per permettere a tutti chi vuole di pedalare su gravel e mountain bike nei nostri percorsi e di gustarsi questa festa. Poi è chiaro che chi vuole mettersi alla prova sulle aspre vie principali della Val Tiberina può cimentarsi su 74 e su 114 chilometri, però veramente è stata una scelta vincente, perché abbiamo cambiato anche la prima parte, perché ha permesso veramente a tutti i nostri pedalatori anche di apprezzare delle zone, Giuseppe, che magari spesso sentiamo nominare ma non conosciamo, invece strade bianche, paesaggi, scorci meravigliosi, è veramente una bella edizione fino a questo momento, con 5 punti di ristoro, quindi veramente ce n'è per tutti.
2: Interessante. Senti, ma io se ho ricordanza bene, ma sai la mia età, poi i miei capelli bianchi la identificano, lo scorso anno a fine di questa poi grande, ma cosa c'era nel pomeriggio? Che c'era poi? C'era qualcosa di interessante a fine di questa manifestazione, no? Anche a il logistico di...
3: Assolutamente. Intanto c'è un bel pranzo che aspetta, se non bastassero i 5 ristori, insomma c'è anche un bel pranzo curato dall'associazione Pro Anghiari, e c'è poi una festa nel centro storico con DJ set, musica per i ciclisti, ma non solo, perché chi vuole partecipare può ovviamente gustarsi, ripeto, con i ciclisti questa bella giornata. Se vuoi, accanto a me c'è anche Stefano Bigiarini, che è uno del comitato organizzatore, colui che ha disegnato questi bellissimi percorsi. Se hai qualche curiosità, se vuoi, sicuramente i suoi percorsi, lui è il numero uno.
2: Ciao, ecco, sì, buongiorno. Stefano, ciao, buongiorno, complimenti allora all'organizzazione, perché dobbiamo fargli in questa seconda edizione. Daniele già ci ha spiegato che avete variato qualcosa. Senti, ma quali sono i percorsi preferiti dei ciclisti che stanno venendo lì? Ci vanno sul difficile? Dici un po' di queste cose, dacci queste curiosità.
0: Allora, qualche amante del lungo c'è, ma sono ovviamente numericamente pochi. Il grosso numero partecipano al giro più corto, anche tanti comunque fanno il medio, perché il medio per il ciclista della domenica ha una lunghezza, diciamo, ideale. I 70 chilometri sono il giro che si fa di solito la domenica, e quindi piace, e tanti stanno facendo il medio. Tante persone hanno apprezzato il fatto che, pur facendo un giro in zona, non conoscevano questi posti. Mi hanno parlato ciclisti che fanno migliaia di chilometri l'anno, che vivono a San Giustino, San Sepolcro, e mi hanno detto: io in certi punti vicino a Gricignano, vicino a Figille, non c'ero mai passato, e abito qui e faccio migliaia di chilometri, e questo mi fa molto piacere. E ci tengo poi a ribadire una cosa: la questione non è mia o di qualcun altro, è una squadra di persone che lavora e che rende possibile questo evento, insomma, quindi è tutta la squadra e tutto l'insieme che fa grande questa manifestazione.
2: Questo è un grande segnale, una grande cosa, perché infatti uniti si vince, no? Si dice il merito è di tutti, però bello, complimenti a tutti, e che dire, nel meraviglioso paesaggio della Val Tiberina toscana, devo dire, dai, perché ci sono degli aspetti sicuramente che non sono conosciuti e che voi favorite anche per il territorio, quindi un plauso a tutti voi. Vorrei essere lì con voi con la bicicletta, ve lo dico subito. C'ho una Bianchi 52.
3: Ma ti aspettiamo, Giuseppe, guarda che faremo una terza edizione, sicuramente pedalante o non pedalante ci farà piacere averti con noi, perché dai, sei un amico delle nostre manifestazioni e questo ci fa piacere.
2: Io ti ringrazio come sempre, perché sei una persona squisita. Scusa se quest'anno non siamo riusciti a essere qui, però in qualche modo ci siamo collegati, ci avete portato questa freschezza e questa bellezza della vostra seconda edizione. Allora noi ci vedremo alla terza. Buon proseguimento a tutti e grazie ancora per questa bella iniziativa.
0: Ciao, grazie.
2: E allora noi torniamo in diretta salutando Daniele Gigli, anche uno degli organizzatori appunto di questa Asprevie, questa grande cosa che sta in questo momento è in essere nel comprensorio di Anghiari, insomma, vabbè, della Val Tiberina Toscana, e noi ci fermiamo un attimo per il notiziario e poi torneremo sempre qui sul punto di vista di questa domenica mattina.
4: Fly Spot.
2: Torniamo in onda 11:17:52 in questo momento qui a Radio Fly e continuiamo prima di andare nella nostra città a vedere quello che sono le notizie. Vogliamo chiudere questo tema degli adolescenti, dei giovani. C'è a pagina 17 c'è un articolo di Mario Ferrari che ci porta in un tema, quello dei genitori che sopravvivono ai figli, perché la lezione delle mamme: coraggio ragazzi, in moto difendete la vita. Pisa, persero i figli Jacopo e Leonardo, 17-16 anni, in uno scontro tra scooter nel parcheggio dell'IKEA. Adesso sono le testimonial dell'iniziativa Liberi in Sicurezza, dall'assessorata alle politiche giovanili. Beh, insomma, c'è da dire che una delle cose più terribili che possa passare un genitore è proprio quella, sopravvivere a un figlio. Quindi in questo spaccato, che in questo caso veniva presa come una sfida da mettere sui social, in realtà dopo si è trattato, è uscita la verità, solo di un tragico incidente stradale con le moto di questi ragazzi. E terminiamo il tema però della gioventù, perché c'è una notizia che viene da Parma e mi va di commentare. Il ministro Guido Crosetto: punire gli studenti responsabili. Qual è la notizia? Docenti picchiati, pene severe. È un fatto grave perché ci dice che abbiamo molti contesti educativi molto difficili in cui i docenti fanno fatica a riuscire a gestire e contenere le situazioni. Il provveditore di Parma, Andrea Grossi, commenta la vicenda dei docenti picchiati da studenti 2 giorni fa fuori da un istituto della città. E le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha auspicato dure conseguenze per i responsabili. Bisogna essere precisi nelle responsabilità, dice, che da una parte la scuola deve definire le conseguenze dei comportamenti, quindi spingere tutti ad assumersi le proprie responsabilità, che siano studenti, che siano docenti. Ha anche degli strumenti disciplinari, le sanzioni, ma poi c'è il piano, che è quello educativo, a cui si deve cercare sempre di ricondurre la questione. Allora, perché l'ho letto tutto questo articolo, che devo dire è molto stringato? Perché qui secondo me manca una figura importante in questa cosa, che sono quella proprio dei genitori. Ne abbiamo parlato prima, nella pagina prima, perché quando si arriva e degli alunni, dei studenti arrivano a picchiare dei professori, capite che si è perso veramente il controllo della cosa. E allora i genitori dove sono? Perché qui si parla di pene severe, sì, ma pene severe volete infilare in carcere dei ragazzi giovani per poi escono ancora peggio di prima, di come ci sono entrati. Perché non mi venite a raccontare che i carceri, nella loro, diciamo, istituzionalità e con i loro problemi, non siano, cioè, abbiano la finalità, che è quella di correggere, di rieducare, oggi siano veramente queste le cose che poi ottengono, no? Quindi ho i miei dubbi in questo senso, ma come vi ho sempre detto, questo spazio si chiama punto di vista, quindi è un punto di vista personale che può essere condiviso meno, ma sono riflessioni che faccio sulla luce di cosa gli conviene. Chiaro che vanno puniti queste cose, ma questi ragazzi, ma sono le famiglie che devono intervenire pesantemente su queste cose, e non evitandogli di fargli la ricarica al telefonino per una settimana. È questo una delle cose, e qui manca, perché qui poi lo Stato può intervenire, i docenti, che molto spesso sono costretti a tornare indietro su delle decisioni anche che sono punitive relativamente, no? Io parlavo tempo fa con dei docenti che sono venuti qua in trasmissione, per un 6-, i genitori ti fanno un'azione nei confronti del professore. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo ritornare al famoso cancellino dell'asilo di Pescaiola, che l'ho vissuta personalmente questa cosa. Quindi cioè, per chi non la sa, ve la racconto e poi così andiamo con un brano. C'era lì a Pescaiola, c'era il cancellino dove la mattina si accompagnava i figli e i bambini all'asilo, appunto. Questo cancellino, che dava sulla strada, è molto spesso veniva lasciato aperto nonostante ci fosse stato messo un gangetto e un cartello dice chiudetelo, perché un giorno c'era stato delle cose, se lo lasci aperto i bambini che sono lasciati

0: Siccome io fui uno di quelli che invece andò a protestare col dirigente scolastico dicendo: se ci sono genitori che non ottemperano a queste cose, la colpa è la loro e non certo degli insegnanti che hanno dovuto chiedere scusa. Questa è una spaccato. Quindi in questo articolo manca la figura dei genitori, purtroppo sempre più assenti ai giorni nostri.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: 11:26, passiamo ad Arezzo, la nostra città. Adesso sì, abbandoniamo un po' le cose nazionali e andiamo nella nostra città. La prima pagina della Nazione di Arezzo, ve l'abbiamo detta prima: spray in classe, segnalati i responsabili. E si parla di studenti, come vedete, spruzzati urticanti. Due studenti del Buonarroti Fossombroni sono stati deferiti alla procura minorile. Sei candidati in cerca di voti, urne aperte oggi e domani, 77.000 chiamati a esprimersi sul nuovo sindaco. Quindi c'è un'ampia pagina elettorale dove ci fanno vedere ovviamente come si vota. Sprint verso il ballottaggio, tre favoriti, tre outsider, il voto nonno di 106 anni, pensate un po', e due maggiorenni da oggi, quindi oggi possono votare. Chissà come hanno fatto a ritirare la cosa elettorale, se la potevano ritirare da oggi, non lo so. Però sta di fatto che questo è. Lucignano sfida 2 dopo il triplete Casini. E strategie oltre gli slogan, il nuovo sindaco, le ferite aperte di una città in affanno. Federico D'Ascoli ci racconta un po' in che stato siamo. Settore orafo strangolato da dazi e guerre, i lavori pubblici rimasti a metà e la manutenzione che manca. Tutte le sfide di chi si prenderà Palazzo Cavallo. Andiamo avanti, spray in aula, eccola qua la notizia che è in prima pagina, per bloccare le elezioni. Trovati due autori, rischiano grosso.

0: segnalazione alla procura minorile, procurata allarme tra ipotesi di reato, la molla forse un tentativo di anticipare l'ultima campanella, probabile sospensione in vista, vertice nell'istituto, altri episodi simili accaduti in una scuola media. Una bravata, titola Lucia Bigozzi. Forse per anticipare a metà mattina il suono dell'ultima campanella che annuncia il weekend, o forse per mettersi in mostra agli occhi dei compagni. Una bravata che ora potrebbe costare cara a due studenti dell'ISIS. Buonarroti Fossombroni, sia sul versante giudiziario che su quello della scheda scolastica di valutazione. Vedremo quali saranno le giuste reazioni che faranno gli istituti, e sicuramente vedremo anche le reazioni dei genitori di questi figli, che comunque sia una bravata, dice che vuoi che sia, vabbè, insomma, non sono così d'accordo, però nella vita gli errori, bisogna iniziare a capire che gli errori nella vita si pagano anche. Movida, code a mezzanotte, assalto a posteggi in centro, già in primi tavolini in strada, bene la prova generale della ZTL del weekend, scattano i controlli con pattuglie in borghese e posti di blocco agli accessi. E poi si parla del nuovo stadio mercato, recintato il cantiere, ottimismo per gli orafi, sono iniziate le operazioni propedeutiche all'abbattimento della maratona, dalla prefettura filtra fiducia sulla possibilità di giocare il sabato oltre le ore 17. E continuiamo a sfogliare, cadde da 10 metri la famiglia, aiutateci, la storia drammatica in gravi condizioni dopo l'incidente. Alessio Scotto, 27 anni, precipitò da una balaustra nella struttura di Cortona che lo ospitava. I genitori lasciati soli dall'istituzione, Gianni ci ascolti. La vicenda giudiziaria, il processo non è stato ancora aperto e sono sempre in corso le indagini della procura di Arezzo. E vediamo poi, prima di andare c'è la lettura della domenica, e beh, insomma, questa deve essere una bella lettura. Complimenti alla Nazione. Ricci, il vincitore del primo ballottaggio, il sindaco manager ex DC senza il bis, insomma, se avete ascoltato l'ex sindaco Paolo Ricci, cosa detto anche dei giardini del Porcinai, beh, insomma, è brutto poi che comunque qualcuno l'abbia attaccato sulla sua età. Ha fatto la storia di Arezzo anche Paolo, volenti o nolenti, nel bene o nel male, in quello che volete, però è stata una figura politica, è stato sindaco della nostra città. La scalata invece dell'ingegnere Lucherini è il primo trionfo del centrodestra in Toscana, tra svolta urbanistica e ombre, la vittoria aprì una breccia politica nella regione, poi il trauma a Variantopoli e l'era delle rotonde, l'accesso a nord, il tratto umano e la stima con Falali. Sapete che fra loro due c'era stato questo discorso delle rotonde, e poi c'era stato anche un'altra cosa su quello che Ricci aveva lasciato nelle casse e quello che Lucherini aveva trovato nelle casse e viceversa. Quindi fu un dibattito a distanza, devo dire, molto signorile, e questo, insomma, vabbè, questa è una cosa che ci fa piacere. Allora, intanto, prima di andare in provincia, vi porto un po' in giro per Arezzo, specificando, e lo voglio ribadire, che questi servizi non ce li commissiona nessuna forza politica, li facciamo per segnalare come sono stati fatti i lavori e non certo perché sono stati fatti i lavori. Perché lo spieghi? Se c'è un comune, una giunta che decide di fare i lavori, e quella è, e lo decide la giunta, noi non entriamo nel mezzo, lo ripeto, ma come vengono fatti i lavori, beh, quello sì, quello perché sono soldi di tutti e va segnalato se i lavori, a nostro giudizio, noi le fotografiamo, le guardiamo e commentiamo se i lavori sono stati fatti bene o meno. Quindi se ne facciano una ragione coloro i quali, i leoni da tastiera, che vedono anche questo impegno nostro libero per la città di Arezzo come quasi una strumentalizzazione politica, che non lo è. Guardate da altre parti, ma non certo a Radio Fly. Andiamo a vedere subito la rotonda di via Bonconti Montefeltro.
1: Cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un applauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questa, di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire, c'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco, però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 e di ottobre, e invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no Angiolino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che insomma potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella. Da via Buonconto di Montefeltro, grazie ad Angiolino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo. E eccoci qua, scusate, ho sbagliato, mi è tornato il giornale invece che il video. Questo ovviamente voi sentite parlare, che io parlo con Ivo, perché questi video sono realizzati per la trasmissione Senza Titolo, che ci vede presenti a me e al direttore Ivo Brocchi, giovedì sera in diretta, poi la potete rivedere anche nei nostri social, la potete riascoltare qua e lo potete vedere nel TV, nel canale TV 81, dove c'è Arezzo TV, appunto, che ci ritrasmette questa trasmissione. E i video sono fatti proprio per questa trasmissione, quindi vi abbiamo portato lì. Che cosa c'è da dire? Che questo era un intervento che ci siamo ricordati passando lì, perché eravamo andati a San Fabiano. Nei commenti che vedete, perché questi video li trovate nel nostro portale Facebook, ci sono chi dice l'hanno annunciata 4 volte, 5, noi non lo sappiamo, e abbiamo parlato con il capocantiere lì, devo dirvi è stato anche abbastanza paradossale, perché si è giustificato di questo ritardo, perché nel tabellone c'è scritto 2024 ottobre, dicendo che era stato cattivo tempo e aveva piovuto. Ecco, quindi qui mi fermo con le disquisizioni, e le sue testuali parole furono proprio: sarà finita breve, di preciso non so quando, insomma, vabbè, riportate. Ma andiamo a San Fabiano. San Fabiano, che cosa è successo? Un signore ci aveva scritto all'inizio di maggio, il 9 di maggio, dicendo che c'era una situazione di pericolosità nell'incrocio della via tra San Filippo e via di San Fabiano, che in realtà in quel pezzo è un'altra strada, ma via Vincenzo Borghini Baldovinetti, insomma c'è questo cambio di nome, per uno specchio di quelli concavi, di quelli per segnalazioni, per riuscire a vedere gli incroci, che era stato rotto da un camper mesi addietro, io presuppongo con la Città del Natale, non lo so. E da lì poi è venuto fuori un signore, noi siamo andati a vedere, in realtà lo specchio era già stato riparato il giorno prima. Chi è che ce l'ha detto? Un signore che abbiamo trovato lì, un residente che comunque non ha voluto farsi riprendere, ma ci ha raccontato un po' tutta la storia di quella strada via San Filippo, che voi troverete nell'articolo. Ci ha anche mosso delle perplessità l'asfalto che arriva fino a un certo punto, poi si interrompe, e soprattutto gli scoli, perché dove è stato fatto l'asfalto, lui ci ha portato lì, è stato chiuso un tombino, quindi l'acqua che viene dalle case le cui gronde vanno sulla strada, cioè creano un fiume, e noi l'abbiamo cercato di documentare con il nostro modo, che Angelo Rossi che saluto col modo malizioso. Angelo, bisogna prenderle così le cose, perché bisogna prenderle anche con quella sottile ironia per farci un sorriso sopra, per non ci piangere. Andiamo a vedere San Fabiano. ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Balgovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternita dei Laici qualche tempo fa ha diciamo così fatto installare l'illuminazione. Bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, per insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto: ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono: ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano la parte superiore, e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede: se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini. Perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buche, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. ci hanno segnalato questo. Ricordo anche che questo è il passaggio la via Romea e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao.
0: E eccoci qua. Allora, abbiamo relazionato anche la storia di San Fabiano e diciamo a lieto fine tra virgolette, anche per chi ci ha chiamato. Tra l'altro l'ho incontrato in questi giorni dicendo sì, in effetti l'hanno fatto il giorno prima che siete arrivati voi, ma noi non abbiamo fatto niente, insomma noi siamo stati solo testimoni di questa cosa. E allora saluto Angelo, sto guardando il tuo messaggio, Angelo Rossi. Ma dai, è vero, dal 2024 insomma l'acqua c'è stata, sono stati 2 anni abbastanza piovosi, diciamolo, quindi poi bisogna capire se è umido, non puoi mettere l'asfalto, non lo so, io non mi intendo di queste cose. Ma adesso andiamo in un'altra parte, sempre continuando il nostro giro. L'abbiamo scoperto un po' per caso, perché io ne avevo sentito parlare, poi dopo onestamente non l'avevo capito. Poi ci sono andato, gli orti, i famosi orti urbani. Quindi il primo servizio ha scatenato un sacco di commenti. Lasciamo perdere i pomodori che non c'entrano niente, insomma, no, andiamo negli anni 900 giù, che c'era gli orti, e dopo c'era invece una pista, c'era qualcosa, c'era una struttura di palazzetto, ci hanno mandato, insomma c'erano delle strutture lì, e molti cittadini dicono che almeno scrivono lì, e lo potete leggere sul nostro portale, che insomma che utilità ha quella struttura. Io non entro nel merito, dico solo che in effetti se sono stati denominati così orti urbani, non lo so se quello è il termine, perché io non ho trovato, nella seconda volta che ci sono andato, non ho trovato nessun cartello che dicesse piazza, che ne so, piazza degli orti urbani. No, non l'ho trovato, forse non l'ho visto io, secondo me non c'è, però ho fatto tutto il giro, lo metteranno, che ne so, il nuovo sindaco metterà questa dice, ma che è sta roba, insomma, no? Perché un parco non è, perché un parco sì, c'è il verde, ma è fatta terrazzette, cioè lì non è, insomma, è cemento, è pietra serena, come vedrete, comunque già macchiata col cemento che non si può vedere. Vabbè, quello è, diciamo così, che è un lavoro fatto male, a mio giudizio, però. E detto questo, le panchine non ci sono, quindi a sedere non ci vai, a meno che tu non ti metti a sedere sulle scalette lì di questi, o sul bordo di questi spazi dove sono state piantate insomma delle cose da orto, in effetto, perché ci abbiamo trovato un po' di roba. Io alcuna, per riconoscerla, ho usato il telefonino con Google AI, ve lo dico subito, per capire che piante fosse, però sono anche piante da orto. Nel frattempo l'unica cosa che abbiamo notato è che la scorsa settimana c'erano le ciliegie, questa settimana le ciliegie hanno fatto gola a qualcuno. Andiamo a vedere questo secondo servizio che ci riporta negli orti urbani, forse denominati così, di San Clemente.
1: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito, andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono, sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa, abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba, che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione, io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi, e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'aium, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco, e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahí lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo. Sicuramente ci sarà l'irrigazione. La cannella là è chiusa. La cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua, dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo, perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi? Ecco, quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa. Sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare, nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi secondo me o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarli. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla, perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così come era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero, che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera, perché come abbiamo sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao. E torniamo in onda e poi mettiamo un brano per spiegare quest'ultimo video, che in effetti nell'ultima parte purtroppo dobbiamo dire sono orti, c'è roba, chi la mangia quella roba lì non lo so, insomma anche piante che si mettono in cucina, però insomma da lì andarci a fare pipì e popò del cagnolino mi sembra che sia un po' fuori luogo, no? Insomma è anche brutto e secondo me anche non è igienico, e soprattutto non è quello il luogo. Quindi c'è più a lato là, c'è dove c'è la vete della giungla, se volete lì dentro c'è. Al di là di questo ribadisco per l'ultima volta, poi non ne parlo più, che prima di tutto noi non siamo coloro i quali che vanno lì e hanno fatto fare i lavori, no? Perché c'è sempre i leoni del web, hanno questa no, anche la cosa, come se noi fossimo lì, fossimo stati quelli che hanno deciso di fare quei lavori lì, no. E nemmeno entriamo nel merito di chi li ha fatti fare, chi ha deciso di farli, non ce ne può fregare di meno in quel servizio. Noi documentiamo lo stato di come sono state consegnate, e se vediamo delle cose che non ci piacciono, che siano stati commissionati dalla destra o dalla sinistra, non ce ne frega niente. Siamo andati anche sul cantiere della ASL, che sicuramente non l'ha commissionato il comune, quindi a segnalare i forti ritardi di via Laschi. E è così che dovremo fare, no? Allora questo faremo sempre. A tra poco.
2: Fly Spot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Andiamo a terminare per arrivare a mezzogiorno al tutto Arezzo. Vediamo un po' di quali sono le notizie che possono interessare i cittadini. Comune, via delle Fosse, Quarate, Villalba, proseguono i lavori. Nuova settimana di lavori stradali nel comune di Arezzo fino a venerdì 29 maggio dalle 8.30 alle 18.30. Divieto di sosta con rimozioni e restringimento di carreggiata in via delle Fosse. Modellismo ferroviario, porta aperta al deposito LFI-TFT di Pescaiola. Porte aperte oggi al deposito LFI-TFT di Pescaiola ad Arezzo dalle ore 9 alle ore 14. Qui infatti è in programma la borsa scambio di modellismo ferroviario. Che bello i trenini, organizzata dal gruppo ferromodellistico aretino. In esposizione ci saranno anche i rotabili di LFI e TL, scusate, non riesco a leggerlo, TFT, va bene. Quindi l'ingresso dell'evento al pubblico è libero e gratuito e a disposizione anche un ampio parcheggio gratuito adiacente al deposito che si trova lungo la ferrovia di Pescaiola. Bellissimo, i trenini sono una cosa che ha sempre affascinato fin da piccolo. Ritratto perfetto, ecco il film delle scuole, la proiezione domani al cinema Edem, una produzione di Fernando Marraghini ed Erika Pacileo. E poi andiamo a Poti a Piedi. Beh, insomma, camminare fa bene alla salute, tra musica e trekking. L'iniziativa fa rivivere la montagna. Torna Poti a Piedi, l'iniziativa che nel 2026 arriva, dal 2026 arriva alla sua settima edizione. Appuntamento domenica 7 giugno con la camminata non competitiva aperta a tutti per riscoprire e far rivivere la splendida montagna di Poti. Un'esperienza per tutti, ognuno può scegliere il proprio ritmo, passo libero in autonomia oppure accompagnato da guida ambientale. Escursionistica abilitata. Il programma prevede il ritrovo al parco di Villa Severi ad Arezzo nelle ore 8, partenza alle 9.30, il percorso di 8 km, insomma andata e 16 andate e ritorno, prevede un dislivello di circa 800 metri. Insomma, andateci perché è una bella cosa. Tra l'altro, a Poti sarà organizzato un punto di ristoro con colazione offerta a cura e sostegno del Calcit di Arezzo. Quindi, oltre la salute che vi fa bene, è anche una cosa molto importante per tutta la società. E quindi, come sempre non mancherà la musica live all'arrivo con racconti e leggende della montagna in totale relax, bottigliette ed acqua gratuite per tutti. Quota di partecipazione 15 euro, quindi non è tanto gratis nel senso bottigliette d'acqua gratuite per tutti, va bene, però c'è una quota di partecipazione. Giustamente il ricavato, come abbiamo detto, tolte le spese, sarà donato al Calcit di Arezzo. Si consigliano scarpe da trekking o trail, abbigliamento adeguato, almeno un litro d'acqua, snack energetici, cioè l'acqua è gratuita per tutti, però vi consigliano di portare almeno un litro d'acqua dietro. Vabbè, snack energetici, insomma, chi c'ha diabete magari no. Consigliati bastoncini, cappellino, occhiali da sole. Vabbè, iscrizione obbligatoria. Questa è una cosa bella, comunque quando c'è di mezzo il Calcit, lo sapete. Chi è che associa, chi ha organizzato questa cosa? L'associazione A Piede Libero di Arezzo, e qui trovate i riferimenti. E poi una cosa che segnalo, il bando mezzi di comunicazione, servizio civile al MUMEC. Che bello, il nostro carissimo Fausto Casi e la figlia Valentina Casi, aperto il bando di servizio civile regionale che selezionerà due giovani tra 18 e 29 anni che lavoreranno con l'associazione Il Mondo in Casa a gestione del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Via Ricasoli ad Arezzo. Dietro le quinte di un museo, esperienza pratica al MUMEC per 25 ore settimanali per un anno, domande entro il 10 giugno sul sito della regione. E qui velocemente, quando sono le 11.59, vediamo se troviamo la notizia per chiudere. Punto nascita e la deroga di un anno, dobbiamo mantenere 500 parti, la riconferma di Gianni al San Giovanni durante l'inaugurazione della casa e comunità. Ecco tutti i nuovi servizi, quindi San Giovanni per il momento. Ieri ricordate c'era anche la storia che ci avevano messo insieme il fatto dell'autostrada, del lavoro dell'autostrada, e dissero per un anno comunque è così. Concorso fumettisti valdarnese convocato, Erasmo Pucci, giovane fumettista San Giovannese, è stato selezionato tra i 15 partecipanti scelti a livello nazionale dalla prestigiosa casa editrice Coconino Press. E ascoltiamoci il notiziario di Aria, e poi per arrivare alla trasmissione di Valentina Enrico Meacci su Motori, così mi riposerò un attimo prima di terminare con la rassegna estera. Andremo a curiosare tra i giornali esteri, vediamo che cosa succede nel mondo, anche se già un po' lo sappiamo. Vi segnalo, quindi passiamo subito al TG e poi ci ritroviamo qui su Punto di Vista tra poco.
6: Sotro futuro, fly spot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: .17 tra poco ascolteremo Enrico Meacci con il suo programma Motori Dintorni, insomma un programma che ci porta nel mondo delle automobili, ma non solo, insomma, in tanti temi che veramente grandissimi, dalle leggi alle norme alle cose, insomma, alle macchine, all'usato, all'elettrico, insomma, l'elettrico, anche moto monopattini. Una volta siamo riusciti a farlo parlare anche dei monopattini, figuratevi. Andiamo a vedere provincia, come diciamo, continuiamo a finire questa lettura della Nazione di Arezzo, dalla provincia. Caos Tired a San Giovanni, i cartelli di preavviso nascosti dagli alberi. Il gruppo San Giovanni Civica porterà in consiglio comunale un'interrogazione. Giusta installazione, ma va cambiata l'ubicazione della segnaletica ai semafori. I dispositivi Tired o rilevatori di velocità per chi passa con il rosso sono oggetto di polemica a San Giovanni. La minoranza indica la scarsa visibilità dei cartelli nascosti dalla vegetazione. Noi Marco Corsi ha steso questo articolo qui che invitiamo a leggere chiaramente, ma anche ad Arezzo c'è un sacco di problemi con questa vegetazione e ora dovrebbero, almeno ci sono delle ditte che sono diciamo così, quella del comune la dovrebbero tagliare loro, mentre ricordiamo che i privati che la cui vegetazione si affaccia sul suolo pubblico hanno l'obbligo di metterla, cioè tenerla a posto, insomma tagliarla, perché se crea problemi, come tempo fa abbiamo segnalato anche quello, ve lo ricordate? Non so se era un fico, cosa fosse, insomma, che ostruiva completamente un cartello stradale, c'è il rischio che prendete anche una sanzione. Ma non solo questo, allora diremmo, se andiamo a parlare sull'illuminazione pubblica, siamo proprio finiti in un bagno di sangue. Ad Arezzo sapete che in via Nenni ci hanno scritto in settimana di ritornare in via Nenni la sera. Che cosa sta succedendo in via Nenni la sera, cari amici aretini? Ditecelo, perché ci ha scritto un signore dicendo venite in via Nenni. Beh, via Nenni noi la conoscevamo per il fatto con Ivo che questa storia dell'illuminazione pubblica è stata veramente una cosa allucinante, per mesi che non funzionava, oggi sì, oggi no, insomma noi l'abbiamo chiamata in diretta qui dalla radio, ve lo ricordate? Vabbè, questo insomma è una storia, poi ora non so se è finito o meno, e lì ci sono tanti lampioni, tanti fari illuminanti che sono ormai dentro le piante e quindi non fanno lume per niente, ma questo si ritrova anche da altre parti. Allora lì il tema, no? Il dibattito, quale potrebbe essere? Tagliamo le piante o abbassiamo i fari più bassi, li mettiamo che fanno luce lo stesso, sicuramente meglio di ora, ma escono fuori dalla chioma delle piante? Che cosa ne pensate voi? Vedremo che cosa deciderà la nuova amministrazione comunale, perché quella che ormai esce non ha fatto, diciamo così, non ha avuto il modo di occuparsene probabilmente. Il centro storico si fa bello da Cortona, dalla scalinata del comune al lastricato di via Nazionale. La scelta del periodo non è casuale, il tipo di restauro richiede un clima favorevole per i lavori. Intanto prosegue la sistemazione delle pietre e la copertura delle scale mobili dello Spirito Santo. Camuscia deve essere più viva, manca l'identità, Burroni di Cortona Civica. E poi Chianina, ciclostorica in sella tra cantine e cibo, una pedalata aperta a ogni tipo di bici vintage o moderna, partenza da Marciano, ogni sosta sarà occasione di incontro con i produttori con degustazione vini, quindi una camminata, devo dire, anche all'insegna del mangiare, mi viene da dire. Quando ci sarà? Sabato 13 giugno con partenza alle ore 10 da Marciano della Chiana, una pedalata libera aperta a ogni tipo di bicicletta vintage o moderna, speriamo non quelle elettriche però, per vivere un territorio di modo lento e autentico. I partecipanti riceveranno una traccia con un percorso a tappe tra le realtà più caratteristiche della Val di Chiana aretina, aziende agricole, fattorie e tappa imperdibile. Ovviamente l'elettrica l'ho detto io, insomma, vabbè, però se aiutano le servo assistite, quelle aiutano insomma chi magari vuole godersi la libertà della bicicletta, però magari il fisico glielo permette meno, e quindi è anche giusto che possano usare questi dispositivi in supporto. Castiglion Fiorentino, il Castiglion Film Festival cresce, 4 serate, 35 cortometraggi, tra gli ospiti c'è Edoardo Pesce. Due luoghi della rassegna, il Teatro Spina per le proiezioni pomeridiane e le Masterclass all'Arena del Cassero. Poi nell'arte contemporanea Fogliano, alla Carbonaia. Mi ha incuriosito questa cosa, la Carbonaia, Fogliano, arte contemporanea alla Carbonaia. La Carbonaia ospita fino a metà giugno Utori, The Art of Stillness, progetto di Maniquo, nome d'arte di Nicola Cirielli, artista visivo ferrarese, classe 1969, un viaggio immersivo tra figure, figurazione visionaria e astratta scenica, e astrazione scenica, dove migliaia di micro interventi e stratificazioni trasformano la superficie pittorica in un'esperienza sensoriale. Io gli voglio tanto bene, però lo dovrei rileggere 3 volte per riuscire a capire che tipo di arte è, però sicuramente è molto bella, quindi vi invito ad andare alla Carbonaia a metà fino che c'è questa mostra, Utori, The Art of Stillness. La città esalta gli studi di Pascioli, Abuca inaugura la mostra permanente, i 5 grandi poliedri svettano sopra le mura di Porta del Castello, un museo a cielo aperto nel cuore di San Sepolcro, arte, matematica e armonia nel progetto voluto da Valentino Mercati, Claudio Roselli da San Sepolcro, in questo articolo che trovate a pagina 17 della Nazione. Ma andiamo anche a San Sepolcro nuovamente, Alzheimer, lì Miti e speranze, medici e specialisti a fianco del caregiver nella battaglia, ottimi riscontri nel convegno dell'Inner Wheel Club. E poi da Pieve Santo Stefano, Cangi in giunta, c'è l'annuncio del sindaco. Questi trafiletti li trovate tutti sulla provincia, e non possiamo non citare il Casentino, stop al riscaldamento nelle case, esplode la protesta calda, disagi e nessuna soluzione. Dopo 15 anni di servizio si ferma l'impianto della frazione del comune Castelfogognano. Tra i residenti colpiti anche ultraottantenni e uno studio medico. Manca anche l'acqua calda. E poi donazione storica per il palagio, il patrimonio risale a 185 opere. Questa notizia viene da Stia, un gesto di generosità di Vicky Galati Indelli, che guarda il futuro culturale del territorio. E questo ci fa concludere l'assegna della provincia. Voglio semplicemente segnalare, saluto innanzitutto Rosario Anastasi, scusa Rosario, vedo ora il tuo post, saluto anche te, una grande cosa abbiamo fatto l'altra sera, nel frattempo cerco di mettere lo screen, e poi saluto anche Simone Mannelli. Arezzo non è una città per vecchi. Simone, potremmo essere d'accordo su tanti aspetti, su alcune cose, dove quelli come me, la metto così, con i capelli bianchi come me, insomma, si trovano in difficoltà ad affrontare determinate cose. Beh, potremmo pensare di proporre, no? Visto che adesso cambierà la giunta, cioè vedremo un po' quali saranno i nuovi attori che scaturiranno dalle elezioni di oggi e domani, e vedremo un po' che cosa poter segnalare di più di quello che non abbiano già detto nelle loro programmi elettorali. Allora io vi lascio una decina di minuti, anzi qualcuno più, con Valentina Giusti e Enrico Meacci per questa puntata di Motori Dintorni. Noi ci rivedremo subito dopo per la rassegna estera di Radio Fly. A tra poco. E allora, dopo aver ascoltato Valentina e Enrico, avete sentito, hanno parlato i monopattini, sanno quanto io amo questi strumenti diabolici della Londra. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, sono nati comunque tanti anni fa, ma per far giocare i ragazzi, insomma, vabbè. E oggi elettrificati così sono diventati a volte dei missili. Vi ricordate quello che era stato trovato, mi sembra, o a 90 o 110, 120 per la strada, quindi veramente dei missili, vabbè, lasciamo perdere. Poi l'utilizzo che ne viene fatto, vabbè, e dove vengono lasciati da tutte le parti, dove, vabbè, una anarchia completa. Vediamo se la targa e l'assicurazione metteranno qualche rigorosa indicazione. Sì, la legge c'è, ma vediamo se poi sarà anche rispettata, no? Perché questo è un dettaglio non trascurabile. Andiamo a leggere comunque i nostri quotidiani, partiamo dagli esteri in italiano, vediamo l'Osservatore Romano, una comunità unita nel bene scardina la cultura della prepotenza, in visita pastorale ad Acerra Leone XIV denuncia i mali della terra dei fuochi, sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale. e poi domani il Papa celebra la messa di Pentecoste, ovviamente era la edizione di ieri. Non ci sono granché di edizioni aggiornate. Vediamo il Globo TV, che è un bisettimanale d'Australia, ovviamente questa è l'edizione di giovedì, bisettimanale, quindi esce due volte a settimana. Xi al centro della geopolitica, il Cremlino punta su Pechino per rafforzare cooperazione economica e energetica, USA e Iran in bilico tra minaccia e ultimatum, e poi ancora riforma fiscale, albanese prova a rassicurare imprenditori e investitori. Si parla di questa che è la situazione in Australia. L'informazione mi propone l'informazione di San Marino, domenica 24 maggio, la domenica di Pentecoste. E di cosa si parla? Vediamo un po'. Immobili fatiscenti nel sito UNESCO, si intensificano i controlli. Meglio una bugia rassicurante o la verità? Si interrogano. Poi le tifoserie dei piccoli stati in disaccordo con l'ultima riforma UEFA. E si parla anche del Consolato Generale USA di Firenze, San Marino, per fornire assistenza ai cittadini. Vediamo poi dopo San Marino, che comunque è uno stato sovrano, ve lo ricordiamo. Torniamo ad Allora, che è un periodico comunitario italo-australiano, però anche questo, vedete, esce due volte a settimana. Questo aggiornamento è a venerdì 22 maggio. L'amaro in bocca riferito, vediamo a chi si riferisce, al budget. Loro parlano di cose loro qua, mi viene da pensare, perché non specificano bene. Beh, tagliamo, andiamo avanti, perché non vedo notizie. Eccolo qua, il Corriere Canadese, anche questo è una giornata. Allora facciamo un salto a piedi pari e andiamo direttamente, senza perdere tempo, dai nostri amici esteri. Subito vai, andiamo qua e ci troviamo di fronte a Le Monde. Le Monde, che cosa ci raccontano i nostri amici francesi in questa domenica di Pentecoste? Che ci raccontano un po' di cose. Pétrole, le risque du pénurie, c'est à quoi? Che significa questo? Si parla del mondo del petrolio. Aumenta il rischio di carenze a quest'estate. Dopo, vediamo un po', leggiamo l'articolo. Dallo scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, le scorte globali di petrolio sono crollate. Il Sonatrach Oshite, il secondo l'Ocse, le riserve sono diminuite di 250 milioni di barili tra marzo e aprile, e potrebbero raggiungere il livello di stress operativo già a giugno. Gli esperti del settore petrolifero temono che il calo della produzione possa sconvolgere l'intero sistema logistico, dagli oleodotti alle raffinerie. Il settore aeronautico, l'aviazione concentra una delle principali fonti di stazioni di preoccupazione, già colpito da una carenza del 20% di kerosene a livello globale e da un'impennata del suo prezzo. In Francia, secondo quanto riportato dal governo, il 5% delle stazioni di servizio non dispone di uno o più prodotti di magazzino, quindi sta finendo in Francia, stanno finendo le risorse di petrolio, cioè le riserve di petrolio. E poi si occupa di Cuba, Raul Castro, pilastro del regime, è minacciato, sapete, c'è l'ombra, dall'ombra du président Miguel Díaz, sotto all'ombra del presidente Miguel Díaz Canel, l'ex capo dello Stato, ha mantenuto la sua influenza. Violenza sessuale, la pressione si intensifica su Patrick Bruel, una storia anche questa che ha fatto un po' ironire più di tanto la Francia. Andiamo adesso alle Figaro, il giornale opposto, più conservatore, all'interno del quartier generale ucraino della guerra dei droni, si occupa della guerra. E poi di cosa si parla? Si parla dopo la decisione del Consiglio Costituzionale, a seguito della decisione del Consiglio Costituzionale, quale avvenire per le zone di basse emissioni, loro lo chiamano ZE, e non so di quale acronimo sia, ma si parla, appunto, avete sentito di questo tema. New York Times, vediamo di cosa parla questa mattina. Watchdog installed by industry, l'organismo di controllo viene travolto dall'industria che regola. Parla dell'epurazione dell'energia che sovrintende la società di previsione e criptovalute, legata tutte a Trump. C'è da dire che il New York Times li tratta questi argomenti. Prima era molto timido e qui tratta gli argomenti che vanno sempre a parare su questa cosa. L'articolo io non ho tempo di leggerlo, ma penso che vada a parare su tutta questa commistione che c'è sia con le criptovalute, con l'energia e il mandato di Trump. Sapete che lui, insomma, ha le sue criptovalute. I floridiani spediscono beni di prima necessità per aiutare i parenti cubani colpiti dal blocco. Ecco, questa dalla Florida partono questi aiuti per gli esuli, che non tanto esuli non sono lì, insomma, cubani, per aiutarli, perché la Cuba veramente è una situazione molto difficile, penso sia una delle più difficili che debba affrontare, e sapete che si stanno avvicinando le navi americane, come dire, noi siamo qui. Financial Times Weekend: le obbligazioni salgono grazie alla promessa fiscale di Burman. E poi taglio basso, si parla di un altro tema, Watt di Brave Dog, fermenta l'idea della seconda birra migliore per alleviare il dolore dei punk azionari. Attenzione, questi sono termini economici che io non so di cosa parlano, però second best beer, seconda miglior birra, non ho idea di cosa stiano parlando, la traduzione letterale è questa, ma hanno un significato loro. Andiamo al Pace, perché sono curioso di vedere se trovo una notizia nei quotidiani spagnoli. I capi di Pus Ultra del si dovrebbe chiamare Ábalos o qualcuno con Zapatero. Sta uscendo un altro grosso problema che riguarda Zapatero. Zapatero è stato un capo del governo di qualche tempo fa. Ostriche e champagne, tutto pagato con l'1% concesso a Zapatero. Questo lo riporta Il Mondo. E qui veramente la Spagna, a livello di queste indagini, sta venendo fuori di tutti e di più. ABC: Zapatero ha cancellato in un colpo solo un mutuo da 500.000 euro. Beh, insomma, quando sono più giornali a parlare di una cosa diventa abbastanza parlare. Vediamo l'Avanguardia spagnola, un giornale ancora diverso. Il complotto Pus Ultra ha tentato di influenzare un procuratore per salvarsi. Un nuovo rapporto della polizia rivela i tentativi compiuti dai funzionari della compagnia aerea per bloccare l'indagine che ora coinvolge Zapatero. 4 su 4 giornali stanno parlando dello stesso tema, e insomma vuol dire che qualcosina sotto ci potrebbe anche essere. Andiamo a Liberazione, nel giornale dei comunisti francese. Di cosa parla? Del Festival di Cannes, la nostra lista dei vincitori, e poi Liberazione, la libertà delle donne scrittrici. Per il Festival Étonnance Voyageur, 33 scrittori si cimentano con temi di attualità sotto la direzione di Vanessa Springora. Un numero che fa du bien, un numero che si fa sentire bene, questo che, come viene scritto qua da chi ha fatto la pagina. Le Parisiennes dimanche, le conseguiamo un chantier numero 1, che vuol dire la scuola sarà il mio progetto numero 1, il mio cantiere, progetto numero 1. Chi è che lo dice? Presidenziale, lo dice Gabriel Attal, 37 anni e ora ufficialmente candidato al Palazzo d'Eliseo nel 2027. Determinato, il capo di Rassenons svela le prime misure del suo programma, e si parla di politica ovviamente anche qua. E velocemente andiamo a vedere cosa ci parla, perché siamo in chiusura di orario, quindi cercherò di andare più veloce possibile. La Tribune di Manche, si parla di Patrick Buell, che non so il contesto, l'onda d'urto, con la cantante che deve affrontare 13 denunce per violenza sessuale. Il dibattito sta assumendo una connotazione politica, il suo tour sotto pressione, non con la cantante, con il cantante. 13 denunce di violenza sessuale, questo Patrick Bruel, ma non è male, insomma. Andiamo a vedere Les Echos, sempre da francese, restiamo in Francia. Le Cornu parla del primo ministro, non abbiamo ancora finito di scalare. Ve la ricordate quella storia dell'Everest, no? Ecco, lui dice che ancora non hanno finito di scalare. Beh, i francesi forse sono anche un po' stufetti, non lo so, però da quello che si legge qualcuno la deve risanare questa Francia, quindi non lamentatevi amici francesi. Arez: Trump considera l'Iran un compromesso per parare l'influenza, diciamo così, e l'influenza di Netanyahu su di lui diminuisce. Come vi ho detto prima, Israele non vede bene questo accordo che Trump vuole fare con l'Iran, perché Israele comunque vede sempre nell'Iran la minaccia da sempre che sponsorizza i gruppi terroristici per annientare Israele, ecco, una cosa del genere. Quindi non vorrebbe che Trump ci facesse la pace, tra virgolette. The Washington Post, di cosa parla? Vediamo un po'. Il presidente, una settimana difficile a Capitol Hills, ma tra poco ci sarà il mid term. Si registrano progressi sul cessate il fuoco in Iran. New York Post, giornale dichiaratamente trumpiano piano, vediamo di cosa parla questa mattina. Appena vinto di più il pericoloso nuovo patto di Don con l'Iran. Ecco, vede, qui è una fase critica. Don chi è? Lo sapete, insomma, lo chiamano Don, quindi è lui, Trump, e criticano questo patto. Bisognerebbe entrare dentro nella pagina, ma non, noi vediamo solo le prime pagine, quindi ci fermiamo qui. The Jerusalem Post di cosa parla? Parla degli Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti e Iran segnalano progressi sull'accordo per porre fine alla guerra di 3 mesi. Trump: o otteniamo un buon accordo o li facciamo saltare in aria. Ecco, tanto per ragionare, questo è il... ecco, c'è la notizia di Ben Gvir su The Jerusalem Post. Ben Gvir, bandito dalla Francia per il trattamento degli attivisti della flottiglia. Israele chiede spiegazioni alla Spagna per il pestaggio dei rimpatri. E che vi dicevo, ragazzi, cioè dall'ironia, che invece l'hanno fatto per davvero. Vediamo, lo leggiamo, guarda, lo leggiamo, perché la polizia spagnola, questo è il giornale israeliano che scrive, voglio essere chiaro, Jerusalem Post: un agente di polizia spagnolo colpisce un membro della flottiglia globale al suo ritorno dall'aeroporto di Bilbao ieri. E cosa dice questo inizio d'articolo? La Francia ha vietato l'ingresso del paese del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, ha annunciato sabato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, Jean Natale, pensate, Barrot, e a seguito di una controversia scatenata dal trattamento riservato da Ben Gvir ai partecipanti della flottiglia globale del Sulmud detenuti la scorsa settimana. E poi invece metto la foto di che vengono picchiati in Spagna, e lo fa

0: tutto, laviamoci i panni in casa nostra. Peccato che ci sono stati morti, mi sembra 41 morti. A Ginevra la Svizzera si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita, o di cosa parlerà? Vediamo. Aviazione, cioè l'aeronautica, l'impennata del prezzo del kerosene e il rischio di carenze non preoccupano l'amministrazione, l'amministratore delegato di Svizzera. Poche aziende si tutelano quanto noi, ha affermato Jen Fellinger in un'intervista alle TAMS. La domanda rimane elevata, tuttavia con le prenotazioni all'ultimo minuto l'offerta fatica a tenere il passo. Alcuni voli sono stati cancellati per mancanza di piloti e la compagnia aerea sta negoziando un aumento delle ore di volo. Questo fattore, unito alla carenza di motori e alla forte concorrenza, sta indebolendo la posizione di Svizzera a Ginevra. Abbiamo dovuto tagliare alcune rotte e concentrarci su quelle principali, afferma l'amministratore delegato. E la pagina La nicotina seduce tutti i giorni, questo mi va di leggerlo. La nicotina seduce tutti i giorni, sempre i giovani. Dopo avere dipendenza, dopo aver preso di mira uomini e donne, l'industria del tabacco ha deliberatamente puntato ai giovani attraverso la pubblicità delle sigarette e in seguito creando prodotti zuccherini e colorati. Come le sigarette prima di loro, questi prodotti coltivano un senso di appartenenza a un gruppo. In termini di prevenzione, la Svizzera è in ritardo rispetto ai suoi vicini europei. Ma come vi state trattando male voi, cari amici svizzeri? Addirittura parlate di mafia, o di cosa parliamo stoggi? La Svizzera è attraente per la mafia, ecco, questa è un'altra cosa che è intervista importante. La Svizzera attrae le reti criminali grazie alla sua stabilità e alla sua potenza finanziaria. Beh, le banche svizzere le conosciamo, no? Insomma, anche se la violenza mafiosa rimane in gran parte visibile nella sfera pubblica, la minaccia percepita è molto elevata, spiega un'intervista alle TAMS. Allora, noi ci fermiamo qui anche perché la vignetta non c'è oggi, ma se di vignetta si parla, c'è una foto. O Maroc, nation de hockey sur sable. Che cos'è la sabbia? La sabbia. In Marocco la nazione dell'hockey sulla sabbia. Si vedono degli atleti marocchini che giocano a hockey sulla sabbia, e l'immagine magari ve la lascio a voi. Io vi saluto in questa domenica di Pentecoste, 24 maggio 2026, il mio saluto come sempre. Fate tutto quello che volete in questa bella giornata, camminate, andate al giro, andate a votare, questo è il minimo che dico sempre, sia tra oggi e domani andate a votare, perché il voto è un diritto dovere dei cittadini. Al di là di questo, votate chi vi pare, ovviamente, ci mancherebbe. E al di là di questo, godetevi questa bella giornata di maggio, e qualunque cosa voi facciate, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire: come sono stato bene oggi, anche grazie agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot. Fly Spot. Sono le 18 e 41 minuti.
4: Well, I left lonesome dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Appartieni alle categorie protette?
3: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
2: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
3: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
2: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot. No
4: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Che, me conosci?
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti cari amici radioascoltatori,
3: benvenuti, cari nuova amici puntata di, radio... di 1, 2, 3, 4,
2: cari amici di Radio Fly, cari amici del podcast che ci ascoltate ogni settimana, ma un benvenuto anche a chi è la prima volta che ci ascolta.
3: Esatto, perché... non è che solo quelli che ci ascoltano
2: perché...
3: sempre.
2: Ciao, tu che ci ascolti la prima volta, ti aspetta mezz'ora di rock and roll e rhythm and blues, che è la musica da cui è arrivato il rock and roll,
3: certo,
2: che banalmente potrebbe definirsi jazz per i non
3: senza
2: i non
3: banalmente
2: avvezzi.
3: Non c'è niente di banale nel jazz, ma
2: cominciamo già bene,
3: cominciamo così,
2: dalla,
3: quindi benvenuto tu caro ascoltatore nuovo, ti vogliamo già benissimo,
2: sì, e soprattutto
3: così.
2: Metti un segui e una campanellina per ascoltare anche,
3: esatto,
2: per ricevere una notifica quando ci saranno le prossime puntate.
3: Bravo.
2: Da quel lato della console c'è Mr. House Rocking Chris.
3: A questo lato c'è Mr. Raffo The Twist. Partiamo col primo. Non sappiamo nome e cognome.
2: Rock and roll. Ciao ciao ciao.

0: 1958, Rock and Roll Cha-Cha, Seth Acker.
1: Non riesci a leggere ormai.
0: Seth Acker and the Pets.
1: Madonna, un nome
0: stranissimo.
1: Su Arwin.
0: Arwin Records, dicevamo appunto 1958, Records. Los Angeles, California.
1: Ma perché devi, questa è la parte brutta di Los Angeles.
0: Un bello sculettosino. No, mi piace invece. Perché un po' frivolo, non è che deve essere sempre tutto. Vabbè, dall'altra parte invece no. Arriva invece Irma no. Thomas.
1: Invece no.
0: Sentite che bomba. Ah, devo alzare il volume, giusto.
1: Magari se la smetti di toccare quel volume lì.
0: Va bene, non lo tocco più,
1: No, adesso la metto da capo.
0: Ah, la rimettiamo da capo.
1: Lascialo, leva le mani da lì, togli la mano. Tocchi, spacco il disco.
0: Porca miseria.
1: Ah, già, è tuo.
0: Ti taglio un dito.
1: Sappi che
0: se fosse tuo, mica lo spaccavi.
1: Ah, certo.
0: 1959, Ron Records.
1: Devi lasciare così. Te lo faccio vedere, lascia stare, mettiamo
0: ancora
1: il disco. Guarda come
0: smetti.
1: Si fa, vogliamo parlare?
0: Ma la smetti?
1: Ecco, possiamo parlare.
0: Ti taglio,
1: smettila.
0: Ti stacco, faccio.
1: Irma Thomas, a good man.
0: Ma cosa? E se ci parlo sopra io non va bene, se ci parli sopra tu sì. Di nuovo, disco fermo.

0: Ci stavamo chiedendo se nel primo stop musicale che c'è in questa canzone il batterista abbia effettivamente sbagliato.
1: Non lo fa più, perché come non dicevi tu, non lo rifà.
0: Di solito
1: il sospetto è che abbia sbagliato.
0: Perché c'è quel colpo in più che però oggi dovessimo suonare la cover di questa canzone. Esatto. Lo rifai uguale, esatto, perché nonostante probabilmente
1: una
0: fosse
1: cifra
0: un errore,
1: stilistica, come
0: diventa,
1: dice sempre.
0: Esatto, diventa cifra stilistica.
1: Va bene, Little Marie Allen, questa è Humdinger, eccola.
0: Ah. You're real Humdinger. Mamma mia, che bomba sto pezzo, Chris.

0: Sì, Raffi, lo vendiamo come un jive.
1: Mamma mia, ma che pezzo. Pensa che bello. Lo scoprì tanti anni fa.
0: Bello, bello.
1: Nell'occasione in cui fece una sostituzione del buon Giovanni Nasca con la Soulful Orchestra qui di Torino.
0: Ah già, lo facevano.
1: Ci sono andato a suonare un paio di volte e facevano questa canzone qua.
0: Mi ricordo,
1: che
0: mi
1: era
0: ricordo.
1: Una delle mie preferite, un tiro pazzesco.
0: Pensavo perché c'era Maia che faceva tremare
1: porca miseria. Ciao
0: pezzo.
1: Maia, ti salutiamo se ci stai, chissà se ci ascolti.
0: Chi può dirlo?
1: Boh.
0: Vabbè, comunque sì, era sì, sì, me la ricordo anch'io che la facevano. Infatti,
1: bomba, piace sì. Un sacco. Bravo Chris che hai comprato il disco.
0: Sì,
1: hai pagato tanto?
0: Abbastanza.
1: Ecco là.
0: Abbastanza, non proprio cheap, ecco, mettiamola così. Va bene, Joe Tex, gennaio 58
1: oggi,
0: su Ace, quindi
1: voliamo velocissimi.
0: Velocissimi. Cut It Out. Eccola.
2: Pretty baby, you were going out bowling. I saw

0: Joe Tex, che non ebbe un successo clamoroso negli anni 50, pur incidendo sia per la Ace, io un paio di dischi, che per la King Records.
1: Esatto.
0: Tra l'altro c'è un brano che a oggi è veramente costa un rene, che si chiama Pneumonia su King, e parliamo di, insomma, oggi circa 500-600 euro.
1: Porca miseria!
0: Dove lui era veramente pazzesco, eppure non ebbe successo. Ha avuto più successo negli anni 60, alla fine degli anni 60, facendo soul e poi funk. Stai cercando?
1: No, stai cercando
0: altro. Va bene, questo era Joe Tex, Carry Out su Ace Records.
1: Joe
0: era
1: Tex,
0: 1958.
1: Che poi ha fatto anche delle robe negli anni 70, fine anni 70, di disco music.
0: Anche disco, di
1: roba.
0: È vero.
1: Si è evoluto.
0: Sentiamo Milly Vernon.
1: Ma questa forse non con bella quanto tue. L'originale. Però
0: non so,
1: io adoro questa versione.
0: Non abbiamo le stesse idee.
1: Questa versione di Bloodshot Eyes. Don't roll those bloodshot eyes.

0: Va bene, a Christian non piace tanto, ma no, non importa.
1: No, stavo dicendo, io ce l'ho da veramente secoli. Tra l'altro non sapevo che fosse uscito. Io immagino che questa sia la prima stampa su Chelsea, e che poi sia stata comprata e distribuita e ristampata su Atco. Scusami.
0: Questa è la promo copy.
1: Su Arg.
0: Questa è la promo copy not for sale. Quindi
1: sto parlando di etichette diverse, Raffo. Chelsea Records, Chelsea,
0: sì.
1: E io ce l'ho su Argo, Chess Records, Argo Records.
0: Dici, non so se è la prima stampa.
1: Non so se
0: questa qua è la DG, la promo copy. Perché mi guardi in questo modo?
1: Ti guardo perché dici, sto parlando, io parlo dico oggi fuori c'è il sole e tu mi dici che l'arrosto sta bruciando. Sto dicendo un'altra cosa, Raffo.
0: Vabbè.
1: Sto solo dicendo che non so se è la prima stampa, è uscito prima su Chelsea o su Argo, non lo so. Questo sto dicendo, non è difficile.
0: Vabbè. Adesso ti faccio il solletico.
1: Vai.
2: You know what?
3: What?
2: You tickle me, baby.
0: Niente, volevo annunciare un disco che parla di solletico e niente, non si può fare. Perché tu fai quello che vuoi. Vabbè.
1: Sono io il DJ, eh? Quindi.
0: La finisci?
2: Baby, when you try and tell me what to do, you must be crazy.
0: E posso registrare le puntate dove questo

0: la verità è che a 1-2-3 forsiamo una radio libera e quindi ognuno può esprimersi nel modo in cui preferisce.
1: La prossima volta porto la pistola.
0: La pistola.
1: Stai per entrare in una valle di lacrime. Altro che il solletico.

0: The Royal Jokers da Detroit, Michigan, prima The Musketeers, anzi su etichette diverse incidevano come Musketeers sulla Roxy e come Serenaders su Coral e Deluxe, ovviamente come sempre per via dei contratti, però era la stessa formazione. Questa si chiama You Tickle Me Baby. Ah, scusa, ti ho lasciato chiuso. Ma è solo quello che ti meriti, guarda. Non l'ho fatto apposta, ma è il karma. Questa si chiama You Tickle Me Baby.
1: Se tu avessi fatto
0: 1955.
1: Se tu avessi fatto veramente i compiti come vanno fatti, sapresti che i Royal Jokers hanno inciso a Detroit anche sulla Fortune Records, lo
0: anche
1: stesso disco
0: Fortune,
1: con retro diverso.
0: Pensa.
1: E allora mi viene da dire: qual è la prima stampa? Questo su Atco o quello,
0: quello su Fortune?
1: Quello su Fortune? Vabbè.
0: Come diceva quello da Chop and the.
1: Chi può dirlo?
0: Bravo.
1: Adesso mettiamo un limone durissimo che è apparso sugli Inside, Story.
0: Ma non pensate che facciamo la pace?
1: Assolutamente, non facciamo. Oggi rimaniamo litigati. Lui era uno dei re delle oldies. No, sto dicendo una stupidaggine. Donny Elbert, questa si intitola What Can I Do? Ed è un pezzo fotonico.
0: Vai, Donny.

0: Mamma mia, ragazzi. Mr. Donny Elbert su Deluxe Records, che era una sussidiaria della King, come ormai sapete tutti.
1: Un disco che sa di finale di 1-2-3-4, ma, sì, invece, ma no, invece no, abbiamo ancora tempo per un paio di dischi.
0: Almeno due, almeno due, dai. Sì, Little Richard, sì, sì. Ehi, ehi, ehi, ehi, 100 volte ehi.
1: Eccolo.

0: Boom!
1: Questa ti toglie il fiato,
0: Mamma mia,
1: mentre
0: roba.
1: Stavo ascoltando i dischi a casa, insomma, stavo scegliendo i dischi per oggi, mi è capitato in mano, ho detto, vabbè, non si sente così spesso.
0: No.
1: Almeno.
0: No. Non è tra le più gettonate in giro, nonostante sia un brano spaziale.
1: Tra l'altro in Italia era il retro di Good Golly Miss Molly.
0: Pensa
1: un po'.
0: Pensa. E quando sei lì col disco in mano dici, ma che faccio? Metto Good Golly Miss Molly?
1: Ma perché?
0: Come si chiama?
1: Hey. Perché la conoscono di più, le persone la conoscono sicuramente di più. Good Golly Miss Molly. Non riesco a parlare, te lo dico.
0: Good Golly Miss Molly.
1: Good Golly Miss Molly. Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo giunti alla
1: versione
0: anche
1: figa di Don Bien. Bravo, sì. Raffi.
0: Concludiamo questa puntata numero 201 di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini
1: Raffo The Twist
0: e House Rocking Chris.
1: Sì.
0: E vi salutiamo con un brano spaziale, questa alternate take, cioè una versione alternativa.
1: Sì, che non era il disco
0: registrata...
1: perché dovete sapere, diciamola tutta. Il disco uscì su Savoy Records Nappy Brown nel 55, Don't Be Angry, nella versione quella take che finì sul disco.
0: Quella
1: dopodiché nel 61
0: tutti.
1: Lo ristamparono con un retro diverso.
0: Esatto, con questa Anytime is the right time, che è un po' il verso di Nighttime is the right time
1: di Ray Charles.
0: Che ci sono anche altre versioni, abbiamo scoperto.
1: Dobbiamo
0: andare
1: a cercare.
0: Dobbiamo fare un video su questa cosa.
1: Esatto. E c'è questa versione di Don't Be Angry che secondo me è molto figa, molto molto figa.
0: E caro amico Christian, te la dedico.
1: Grazie. Grazie,
0: ciao amici,
1: Raffi.
0: Appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vola.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: iSpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo alla creatività, o meglio a come poterla incrementare, perché non è solo di un'elite. E bisognerebbe rimanere bambini. Nel mondo animali, i predatori carnivori come i lupi ingaggiano lotte amichevoli nelle quali possono testare le proprie abilità senza temere conseguenze. Mantenere un atteggiamento giocoso può aiutarci a sperimentare dosi ragionevoli di rischio senza aver paura di sbagliare, e in un contesto protetto ci mantiene vigili e pronti a eventuali cambi di programmi e favorisce una certa elasticità mentale. Non è detto, insomma, che rimanere sempre seri sul pezzo sia la soluzione per affrontare con creatività i momenti difficili. Bisognerebbe anche imparare a suonare. I musicisti si dimostrano molto più creativi della norma nei compiti che richiedono di trovare soluzioni non convenzionali a un problema. Sembrerebbe dipendere dal fatto che chi è abituato a suonare, i due emisferi cerebrali sono connessi in modo migliore, abituati a lavorare in modo simultaneo. Anche la meditazione aiuta. Alcune tecniche di meditazione infatti sembrano favorire il pensiero creativo, indipendentemente che le si pratichi da tempo o le si avvicini per le prime volte. Funzionano meglio quelle che insegnano ad essere recettivi verso le emozioni e i pensieri che di volta in volta si affacciano alla mente ed a accettarli. Gli stessi benefici sulla creatività non sono stati provati invece con le tecniche di meditazione che prevedono di concentrarsi su un singolo oggetto. I traumi possono avere un risvolto positivo. La spinta di rinnovamento e la voglia di ricominciare successivi a una perdita o una dura esperienza di vita favoriscono quella che gli esperti chiamano crescita post-traumatica. Il cervello esplora nuove possibilità, riorganizza le priorità e trova nuovi spunti creativi. La biografia della pittrice messicana Frida Kahlo è un ottimo esempio di ciò. Dimenticarsi anche di ciò che è avvenuto, smettere di ruminare sulla questione che vi assilla e accantonare momentaneamente il problema permetterà alla corteccia prefrontale di mettere insieme i pezzi di informazioni e raggiungere una soluzione a cui non avevate pensato. Finiamo poi con la perseveranza. La storia della scienza e delle grandi invenzioni dimostra infatti che le idee più anticonformiste e geniali hanno sempre incontrato una resistenza iniziale. Il cervello umano è più riluttante ad accettare spunti che escano da rotte già sicure e consolidate. Se quindi credete di aver avuto un colpo di genio, perseguitelo nonostante le possibili manifestazioni

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Il biplano Music First con Stefano Fragai e Mauro

0: Bene, dopo un po' di confusione cerchiamo di iniziare il programma, Stefano.
1: Sì,
0: fatto un po' di confusione.
1: Sì, anch'io sono arrivato in ritardo proprio al come si dice, al volo. E infatti ora dopo aggiustiamo anche la telecamera, che tu sei enorme, io invece lontano trasmetto dall'altra stanza.
0: Che quindi ancora non sei arrivato in pratica.
1: No, infatti sto arrivando in questo momento.
0: Stefano,
1: sono quasi arrivando.
0: Ho iniziato io, intanto come si dice, t'attacchi al biplano.
1: Va bene.
0: Ecco, vabbè, il biplano. Dai, siamo qui.
1: Siamo qui, due ore di musica a trascorrere insieme. Avremo una bella metà di programma quest'oggi dedicata alla musica italiana. Ogni tanto lo facciamo perché sennò ci accusano di essere troppo esterofili. E sì, invece, insomma, ci sono molte cose in Italia che apprezziamo, alcune che ovviamente vi proponiamo, poi scegliete voi. Però, insomma, ce n'è tanta di musica italiana bella che ci piace e che da sempre programmiamo.
0: E certo, poi noi
1: ne mandiamo meno, questo è vero.
0: Sì, il biplano ha solo una puntata alla settimana, quindi prendiamo più o meno quella che scegliamo e che passa, che non può essere tutta quella bella, ma è una parte.
1: È una parte. Poi
0: messa bene, dai.
1: Messa bene. Poi quello che è la nostra caratteristica, sicuramente, che dal primo brano con cui cominciamo fino all'extra time che conclude il biplano con la musica classica, veramente noi mettiamo di tutto. Io credo che non so quali generi non abbiamo messo in queste. Ah, già, la cosa importante, sai che oggi per me, per te lo so che siamo un po' più avanti, ma per me, per i podcast, è la puntata numero 90, quindi,
0: sì.
1: Quindi fa paura, una allora, puntata che fa paura. Sembra... Te 91 sarai. No,
0: 91, no, ma io sono 91.
1: Sì, perché ci fu una puntata che abbiamo avuto degli inconvenienti tecnici,
0: abbiamo avuto,
1: non registrammo.
0: Sì, troppa paura.
1: Troppa paura, esatto. Comunque quest'oggi, quindi la paura fa 90, questo è un po' il motto della nostra trasmissione, ma no, ovviamente no, non ci sarà nessuna musica che
0: poi
1: fa paura.
0: Se qualcuno di voi, diciamo, vuole interloquire con noi, no, connettersi, ricordo il nostro sito www.radiofly.cloud. Ci abbiamo anche un sito video audio tutto nostro, siamo su Facebook, quindi entrando nel nostro sito poi ci vedrete anche qui, ci vedrete anche oltre che ascoltare, e c'è il posto per i commenti, li potete lasciare.
1: Ci vedrete alla frontiera. Con la macchina?
0: Con la macchina a forma di scassata. Con la macchina che c'era.
1: Che c'era.
0: Ivano Fossati, va bene. Comunque siamo qui, quindi partiamo subito. Nei dintorni.
1: Rimaniamo dalle nostre parti, perché
0: andiamo in uno dei bei posti che abbiamo dalle nostre parti.
1: C'è questo musicista che arriva dal Prato Magno, quindi dalle pendici del Prato Magno, che di lavoro in realtà fa l'imbianchino, ma che aveva una serie di canzoni, in realtà forse più di testi da mettere in musica, e ha voluto azzardare con qualche amico, ma insomma qualche amico che sono dei ottimi musicisti, quindi non potevano che realizzare un grande disco. Perché questo album è di Stefano Donato, perché è di lui che parliamo, secondo me è uno di quei dischi che cresce con il passare del tempo, perché ogni volta ci scopri un testo magari che ti dice altre cose, la musica che sembra alla fine sembra un blues così semplice, ma in realtà ci sono degli arrangiamenti anche molto particolari, sofisticati, ricercati,
0: sì.
1: Insomma,
0: diciamo,
1: secondo me è un grandissimo album,
0: arrangiamenti molto interessanti,
1: e non ti avrei detto il primo giorno che l'abbiamo programmato che è un grandissimo album, secondo me lo sta diventando nel tempo,
0: come tutte le belle cose, più le ascolti, più scopri, più apprezzi. Poi, fra l'altro, il titolo Canzoni dallo Scaleo la dice lunga sulla sua professione, mentre la musica è una passione, ma spesso la passione porta a far bene quanto o forse oltre la professione, dipende da un sacco di cose. Stefano Donato, quindi, dal Prato Magno ne esce con questo barbone. Qualcuno ha detto che potrebbe fare il modello, ma lui non gli interessa.
1: Perché,
0: sì, perché nella foto, no, in una cover del disco, c'è anche una sua foto, è come si dice, fotogenico.
1: Invece la cosa bella è che sai, insomma, lui, il disco è uscito per la Materiali Sonori, quindi l'etichetta storica di San Giovanni Valdarno, del nostro carissimo Bigazzi, E la bella notizia è che tutti gli anni Giampiero organizza il Festival Oriente Occidente, che è un festival che porta nei borghi del Valdarno dei concerti veramente molto belli, non solo concerti ma cose davvero molto belle, e dicono che faccia una data anche Stefano Donato. Stanno cercando il posto, in realtà.
0: Andiamo?
1: Secondo me l'hanno già trovato.
0: Andiamo. Certo. Chi vuol venire con noi ci segua.
1: Addirittura parlavano di qualche data, invece per il momento sembra che ce ne sia una. E vabbè, uscirà presto il programma di Oriente Occidente, quindi sapremo dove ci sarà il concerto di Stefano Donato, che appunto farà parte, e insomma credo che sia anche più che giusto che se deve fare qualcosa dal vivo lo faccia proprio in questo festival e insieme ai musicisti con cui è nato questo progetto. Quindi felicissimi di questa notizia, aspettiamo solo la data ufficiale e il luogo.
0: Comunque, per dare qualche altra informazione, con Stefano Donato suonano non solo Arlo Bigazzi al basso, ma in veste di produttore, coautore e bassista, ma c'è anche Guglielmo Ridolfo Gagliano, che è il tastierista,
1: detto il Gando,
0: dei Negrita, no? Esatto. Poi c'è un virtuoso della chitarra che è Ulrich Sandler.
1: Esatto.
0: E quindi insomma
1: la qualità si sente,
0: un album di un artista che sa benissimo di non essere mainstream, anzi outcast, fuori da qualsiasi
1: dal coro,
0: ma lui
1: laterale,
0: non è che gli
1: laterale.
0: Interessa no, gli interessa, l'unica cosa che gli interessa, se qualcuno l'ascolta e apprezza, lui è molto contento, e credo che sia lo stato d'animo giusto per fare anche buona musica, no? Perché quando poi la casa discografica o il produttore eccetera ti costringono, sì, magari può venire anche bene, però non ad escludere che non venga troppo bene.
1: Certo.
0: E quindi noi diciamo siamo molto contenti.
1: Ci ha colpito, ci è piaciuto, quindi spero piaccia anche a voi, e oggi ascoltiamo questa canzone che è un po' un racconto di qualcosa di che opprime, perché un soffitto nero sopra la testa non può che opprimere, a meno che lui non lo dipinga.
0: Sì, cioè, ecco,
1: visto il mestiere,
0: sì, probabilmente c'è anche quella come metafora, mentre lui dipinge dallo scaleo, no? Visto anche il nome del lavoro, dell'album, vedendo i soffitti qualche volta anneriti dal fumo e dalla muffa ed altre cose, e può aver provato un senso di oppressione, quindi comunque è una metafora, ma
1: un po' di cupezza,
0: però ha pensato questa cupezza in qualche modo di esorcizzarla, dandogli il dipinto, che può essere anche un bianco molto allucinante,
1: oppure semplicemente una canzone.
0: Una canzone, e la canzone è Il soffitto nero.

0: Cado giù, ripetuto, segna il finale del soffitto nero di Stefano Donato. E insomma, cado giù è andare verso l'inferno. Però è stato l'abisso è stato spaventato anche dal soffitto nero, no? Esatto, da questo cielo nero, che quindi anche il cielo, anche in cielo ci possono essere, a parte il biplano e Radiofly, ci possono essere delle cose terribili. Il testo è blues, non c'è niente
1: blues,
0: da fare.
1: Questo è blues, assolutamente. Blues.
0: Oltre la musica, proprio il testo è blues.
1: È blues. Allora, quindi dicevamo prima che vedremo Stefano Donato quest'estate in un concerto di Oriente Occidente. Basta spiare la pagina Facebook di Arlo Bigazzi, uno dei musicisti e produttore di questo disco, che dice proprio: ci hanno bloccato. Lui, quelli che suoneranno, si chiama l'orchestrina dello Scaleo, ovviamente. Non potevano chiamarsi,
0: cioè,
1: così.
0: No, sottotitolo I Pioli.
1: Volevano fare una sorta di mini tour nelle frazioni proprio del Valdarno, invece
0: bello.
1: Probabilmente non ce la fanno questa cosa, dice ce l'hanno bocciata, dice Arlo. E allora avranno una data, si parla di Persignano, e lui la scelta, Stefano Donato, dice così: sul nulla, lì sulla curva per andare nella pizzeria finché non fa buio, si vedono le balze che sono parecchio belle, dice, quindi voglio suonare lì, se devo scegliere un posto è quello. Quindi vediamo poi cosa si concretizzerà, però ovviamente è tutto pubblico nella pagina di Arlo.
0: Ha ragione, noi ci siamo stati non troppo tempo fa, abbiamo fatto un giro,
1: insomma, sono passati un po' di
0: quanti anni sono passati?
1: Saranno 4 forse.
0: Mamma 4, mia, 5, come corre il tempo.
1: No, tra l'altro è un
0: posto meraviglioso.
1: Percorso bellissimo, quello che parte da Castelfranco e ritorna a Castelfranco, il sentiero dell'acqua zolfina. Credo che sia uno dei più belli della nostra provincia, dai. Sono 6 oppure 12 a seconda di quello che uno vuol fare, come chilometri, ma
0: si fa discreto. L'unica cosa, l'unico accorgimento, che se arriva un'ondata di caldo non andate. Il primo pomeriggio o la
1: molto
0: tarda
1: scoperto,
0: mattina, meglio andarci
1: molto
0: la mattina presto oppure il tardo pomeriggio, insomma
1: poi
0: è scoperto.
1: Per il resto veramente
0: bellissimo,
1: d'inverno,
0: bellissimo.
1: Io l'ho fatto tante volte d'inverno, è
0: incredibile,
1: perfetto,
0: incredibile,
1: molto bello, sì.
0: Poi c'è il Prato Magno sopra, tutti questi
1: piramidi
0: queste piramidi, queste formazioni che non sono calanchi,
1: sì, sono calanchi,
0: perché
1: esatto.
0: Ci sono le formazioni che non sono calanchi ma si assomigliano,
1: esatto, quindi insomma quest'estate
0: calanfemori, calantibia invece che calanche.
1: Quest'estate quindi potremo vedere, magari chissà, con questo suggestivo paesaggio, il concerto di Stefano Donato per Oriente Occidente.
0: Allora, settete
1: Bobo
0: Rondelli.
1: Allora andiamo a trovare Bobo Rondelli, quindi rimaniamo in Toscana, questa volta andiamo a Livorno per quello che viene stato definito per molti anni un po' uno degli eredi di Piero Ciampi, anche se ovviamente è diversa da Piero Ciampi, perché Bobo Rondelli è anche uno che diciamo che forse c'ha più ironia rispetto alla malinconia, che ce l'ha anche lui, ce n'ha molta, però rispetto alla malinconica autodistruzione di Piero Ciampi, che era molto sarcastico, però è pur vero che molte cose le ha prese dal suo conterraneo, l'ha anche omaggiato con delle cose bellissime.
0: Sì, sono ambedue livornesi, però Bobo Rondelli forse rappresenta più l'ironia, quella costruttiva che ti permette di uscire anche da uno stato di disperazione o di prostrazione, che ti aiuta molto, no? Perché l'ironia è sacra, insomma, no? Quindi attingi al profondo, è un'operazione di sintesi incredibile, l'ironia, ma non è solo quello, permette di sfuggire anche momentaneamente dal dolore, come si dice, con un rinterzo.
1: Il famoso
0: rinterzo del biliardo viene adoperato in casi critici appunto da quello che fa ironia.
1: E qui se la prende proprio
0: quel meccanismo.
1: E qui se la prende proprio con, diciamo, la cosa che abbiamo più sacra in quest'era moderna, che sono i soldi, che è il denaro. Ovviamente lo fa con la sua ironia, ma anche con amarezza e disincanto. Perché
0: lui
1: ce n'ha tanto di disincanto.
0: E lì mi viene in mente anche, ti ricordi, non al denaro né all'amore.
1: Addirittura. isola di Fabrizio
0: Andrea, sì.
1: Sì, qui
0: visto
1: siamo
0: che si parla però
1: su altre,
0: insomma, diciamo che
1: altre traiettorie,
0: altre traiettorie, però il denaro ricorre spesso anche sì. Dire Straits, no? Money for Nothing, ma ce ne sono tante, no, che parlano Giuda
1: sì. E lui
0: Giuda col denaro c'è morto,
1: lui sì, c'è morto, ci ha fatto morire lui ovviamente questa è una critica feroce proprio al potere del denaro, ma alla Bobo Rondelli. Io spero che quelli che ci ascoltano l'abbiano vista almeno una volta dal vivo, perché
0: non l'ho visto
1: da, mai visto?
0: No,
1: quindi, allora anche te, non solo quelli che ci ascoltano.
0: Mi devo preparare.
1: Guarda, è un'esperienza.
0: Me l'hai sempre detto, ma non
1: l'esperienza ogni volta le sue, perché lui è, oltre che essere un bravissimo cantante che ha una voce secondo me bellissima, ma ha sempre quei ottimi musicisti, poi c'ha un sarcasmo, un'ironia, sì, fa le imitazioni, fa il buffone,
0: è un intrattenitore,
1: però è capace di essere struggente con una canzone meravigliosa e poi finita la canzone sparare una delle sue cavolate, ma
0: cavolate,
1: è veramente un personaggio,
0: perché come dice di lui un altro toscano che è Paolo Virzì, è l'uomo che aveva picchiato la testa.
1: Ma infatti,
0: lo chiama così. No?
1: Questi erano gli anni degli Ottavo Padiglione, il gruppo con cui.
0: Esatto, poi l'ha fatto anche recitare Paolo Virzì, che è un grande regista, nella Prima Cosa Bella. Insomma, è un personaggio eclettico questo Bobo Rondelli, leggo
1: Sì, l'ha fatto recitare e i suoi camei sono stati veramente fantastici. Ma poi Paolo Virzì ha realizzato anche un documentario che parte proprio dalle secche di Livorno sotto la terrazza Mascagni. È un documentario veramente bellissimo, un omaggio meraviglioso che poi credo che sia anche su YouTube, insomma, si trova facilmente e che molti hanno visto.
0: Ecco, andate a vedere.
1: È bellissimo.
0: Allora. Ma volevo leggere un piccolo trafiletto che mi è piaciuto su Onda Rock. Durante le nostre ricerche noi naturalmente andiamo a trovare gli artisti, poi ci consultiamo. Vogliamo avere pareri diversi per poi dire anche il nostro, che può essere abbastanza simile, uguale o anche qualche volta
1: diverso.
0: Bobo Rondelli, dice la recensione di Onda Rock, deve essere finito dentro a un incantesimo. Con quella faccia antica, il suo romanticismo da osteria, le sue canottiere da pranzo d'agosto, con la sua epica da Livorno proletaria sporca in bianco e nero. Oramai Rondelli si è rimesso in pista alla grande e a noi altri non possiamo che augurarci che continui così molto a lungo, che, beh, non si fermi mai.
1: Beh. Va bene, allora lo fermiamo e questo è Sporco Denaro.

0: schifo a puttane.
1: Beh, ha realizzato che qualcosa ci deve fare.
2: È un po' come Best, l'ex centravanti chiaro del Liverpool, dove sì. Giocava, gli disse ho speso molto denaro in donne, alcol e macchine, il resto l'ho sperperato.
1: Va bene, comunque è un brano tratto da L'ora dell'ormai, che sì, è la nuova fatica di Bobo Rondelli.
2: Sì, ormai è uscita già da molto tempo. Sì, è vero, ora aspettiamo che dovrebbe anche uscire qualcosa di nuovo da parte di Bobo Rondelli, che ovviamente questa canzone è un po', c'ha anche dell'autobiografico, insomma lui è uno che ha vissuto anche diciamo proprio con la mancanza di denaro, l'ha sempre detto, poi nei suoi concerti, il problema di pagare l'affitto, il ritorno a casa dalla mamma che insomma che l'ha aiutato, però credo che abbia superato queste cose, secondo me anche grazie ad una città, Livorno, che veramente gli si è stretta intorno e ha suonato tanto, ha fatto tanti concerti proprio lì nella Livorno e ovviamente tutta la provincia e non solo, e questo secondo me è veramente una comunità che lo ha salvato, uno dei personaggi secondo me fondamentali della musica d'autore italiana. Io non potremmo vivere senza Bobo Rondelli.
1: Se lo pensi, lo senti e lo pensi, quindi è così, insomma, no?
2: Ok.
1: Bene, allora rimaniamo sempre in campo.
2: Rimaniamo sempre in Italia. Adesso un altro dei miei artisti preferiti in assoluto,
1: in Italia,
2: che ci manca tanto.
1: Però il primo successo che ha avuto è stato dalla
2: in Francia.
1: Che era per lui quasi una regione, no? Pur essendo un'altra nazione, è una regione contigua alla sua, perché lui è un piemontese,
2: un cunese,
1: e quindi si era creato quel feeling. E devo dire che quando l'ho visto per la prima volta, purtroppo non molto prima che della sua scomparsa a Monte San Savino, quando l'ho iniziato a sentire, lo conoscevo, perché quando iniziai in radio, dopo poco, c'era mi ricordo, Claudio si chiamava, ecco, mi è tornato in mente, che lo conosceva, lo programmava. Quindi rimanevo stupito, no? Io però non mi ero mai addentrato nella conoscenza di Gian Maria Testa. Quando l'ho sentito dal vivo lì al teatro di Monte San Savino, mi è sembrato riconoscerlo da sé, ma ha fatto quell'impressione che nella vita qualche volta si ha quando incontri qualcuno, se vuoi anche una ragazza o un ragazzo, insomma, che ti dà l'impressione di averlo, quasi di un déjà vu, perché la voce, gli arrangiamenti eccetera, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo proprio.
2: Sì, poi lui è un artista molto raffinato.
1: C'eri anche te, no? Nel senso, poi
2: l'ho visto diverse volte.
1: Poi quando è uscito, io, siccome sapevo che era un capostazione proprio a Cuneo,
2: che lo ha fatto finché ha potuto, dopo ha iniziato a suonare troppo in giro. Ha dovuto rinunciare.
1: Infatti, quindi io l'ho salutato. Ciao collega, ha capito subito, è venuto incontro, ci siamo
2: quindi
1: messi a parlare.
2: Ha trattato da cantautore?
1: No, non mi ha trattato, ma ha capito che era un ferroviere.
2: Ha capito che non eri un cantautore.
1: Che era un ferroviere.
2: Ok, quindi...
1: Era un ferroviero.
2: Quindi Gian Maria Testa, fra l'altro questa è una canzone bellissima, quanto poetica, una sorta di, che ne so, di un suggerimento ad una resistenza gentile, sembra un po' essere questa canzone. Preferisco così... È un po' come dire, vabbè, andate tutti di fretta, volete questo, volete quello, io lasciatemi qui che preferisco così.
1: Ricordiamoci che è un album registrato dal vivo, in pratica, no? Con più concerti tenuti dal vivo, sono 23 canzoni che percorrono una carriera che al momento era ventennale, si chiama Man at Work, poi addirittura è un doppio CD live che racconta di una lunga tournée in Germania realizzata con musicisti straordinari, dove l'affiatamento e la complicità avevano preso veramente il sopravvento, creando un'atmosfera magica fra di loro, quella che poi si chiama sinergia e direi simpatia vera e propria. E poi c'è anche un DVD che è la sintesi di un concerto registrato alle OGR di Torino, là dove una volta, a proposito di ferrovia, si riparavano le vaporiere, le vale a dire le locomotive a vapore. Ce l'ascoltiamo, Stefano?
2: Ecco qui, Gian Maria Testa, Preferisco così.

si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.

0: Bello, preferisco
1: che
0: così.
1: Bella, che bella versione di Preferisco Così, con questa chitarra acustica davvero molto molto bella, per ricordare ancora una volta, anzi, a dire la verità, questo brano, questo artista e il prossimo brano sono qui proprio per ricordare un grandissimo, siccome non faceva canzoni, quindi non potevamo mettere una sua canzone, però l'abbiamo voluto ricordare con due cose che ce lo avvicinano. Sto parlando di Carlin Petrini, il creatore di Slow Food, perché con Gian Maria Testa si erano incontrati e avevano un'affinità, come si dice in questi casi, elettiva. Si erano ovviamente piaciuti e avevano fatto poi delle cose insieme, insomma, due piemontesi. E l'altro è Max Gazzè, che nel suo nuovo album, tra l'altro un disco molto bello quello di Max Gazzè, suonato bene, veramente lui ha voluto fare una sorta di opera rock, ma è molto bello. C'è un brano che si chiama proprio Terra Madre, che ha a che fare con la creatura di Slow Food e Terra Madre, che è stato quello che ha inventato, che è stato il sogno di Carlin Petrini, perché Terra Madre era un'iniziativa che doveva dare, e lo ha fatto per quello che ha potuto, dignità agli agricoltori del terzo mondo, quelli che vengono sfruttati, che vengono a cui vengono portati via terreni per le monoculture, senza lasciargli quello con cui la famiglia invece si sosteneva, e poi dopo ovviamente questi sono costretti all'emigrazione. Lui, per evitare questo, nacque Terra Madre, con un salone che veniva fatto anche appunto in Piemonte, nelle Langhe, la zona di Bra.
0: Quindi si sono conosciuti probabilmente in quella zona lì, no?
1: Ah certo, sì, lì era provincia di Cuneo, fra Cuneo.
0: Se hai finito con... volevo ricordare che da questa parte del mare un noto lavoro, forse il più noto di Testa, ha preso il premio Tenco nel 2007. Diciamo, anche Gian Maria Testa ha avuto un riconoscimento giusto, perché è stato un grande musicista, esatto, autore, cantante.
1: Fortunatamente riconoscimenti li ha avuti, ovviamente parliamo nell'ambito della canzone d'autore.
0: Ci è voluto un po' di tempo, ma spesso poi quelli che all'inizio stentano possono fare, come si dice, il rush finale. Purtroppo è finito un po' troppo presto.
1: È vero. E quindi con questo brano di Max Gazzè, che si chiama proprio Terra Madre, che è, diciamo, uno dei suoi brani più spirituali di questo nuovo progetto.
0: Ma che bel lavoro che è.
1: Esatto.
0: E allora, io ho sentito il singolo circa una decina di giorni fa, ho detto, ma insomma, cioè, non mi sembrava neanche del tutto Max Gazzè come cantato.
1: Anche perché ragione, è un azzardo. Per lui è stato un azzardo, ma
0: poi
1: bello, però, perché musicalmente
0: ricchissimo.
1: Lui poteva anche rifare le sue canzoni tranquille, invece ha voluto usare.
0: Testo bellissimo, se vuoi anche un po' ermetico, non è chiarissimo, insomma, però molto bello. Arrangiamenti musicali, sono rimasto a bocca aperta, ho detto, accidenti, mi piace questo Max Gazzè. Ecco, oggi abbiamo modo di programmare un altro brano da questo nuovo lavoro,
1: esatto,
0: e di parlarne un po'.
1: Questo Terra Madre, che richiama chiaramente proprio il concetto ecologico della terra e che evoca il movimento Slow Food proprio in questo periodo. Quindi i temi del brano sono quelli di Terra Madre, sono quelli di Slow Food, il rapporto uomo-natura, le radici, il senso di appartenenza planetaria. E come diceva Petrini, vorrei lasciarvi ascoltare il brano con qualche frase, proprio per ricordare un uomo che è stato un sognatore, ma che secondo me è stato veramente un gigante. Ritorneremo tutti alla madre terra, questa è l'unica certezza che ho, almeno fino a quando qualcuno mi dimostrerà il contrario, diceva Petrini. Questa società dispone di troppo cibo ed è afflitta da troppa malnutrizione. Lo spreco alimentare è inaccettabile. Il 33% degli alimenti prodotti viene buttato via. Siamo schiavi di un modello che non funziona. Cioè,

0: trasformato nel tempo. San Francesco la chiamava sorella e madre, che ci governa e ci dà sostentamento. Tutto questo lui lo diceva da ateo, perché questo l'ha detto fino in fondo, fino all'ultimo. E
1: ma sai, l'abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo anche oggi, qualche volta il più religioso è il più ateo. E non è una provocazione.
0: Forse perché gente come lui magari la spiritualità la cerca proprio nelle cose, nel mondo, nella natura.
1: È pratico. E quindi poi la spiritualità, sai, la ricerca dentro di te delle buone cose che poi si riflettono anche nel farle.
0: Certo.
1: San Francesco era anche così, andava
0: questo.
1: In giro.
0: Esatto.
1: Faceva non solo i miracoli,
0: si sporcava le mani.
1: Infatti gli altri prelati a Roma se non avessero visto un buon ritorno, come si dice.
0: Allora, quindi ascoltiamo Max Gazzè con questa frase di Carlo Petrini: il cibo è politica, il rispetto della diversità è politica, i modi in cui ci si prende cura della natura è politica.

0: Ricordo che questo nuovo lavoro è intitolato L'ornamento delle cose secondarie e fa un passo deciso verso un nuovo approccio alla musica, all'esplorazione musicale, ma anche dei testi, e c'ha una propria identità. Max Gazzè gli ha dato questo indirizzo e una ricerca quasi verso il diventare eremita, anche nel senso musicale, cioè di fare una cosa perché gli va di farla in quel modo, in quel momento la sente, vuole ottenere alcune cose, e questo è come una sorta di antidoto quasi al veleno dell'industria discografica e della società moderna. Quindi, fra l'altro, poteva, no, come hai detto, 30 anni di carriera, festeggiare in maniera diversa, invece è vero. Ha fatto questa una cosa, direi, che è quasi all'opposto. E anche il disco è un album fatto non con l'accordatura tradizionale, no? Oggi va 44 Hz, ma 43,2, che poi sono 432 kHz. Quindi è una scelta che non è una esasperazione del concetto dell'analogico, del purismo, eccetera, ma è una ricerca quasi primitiva per essere più a contatto con gli altri musicisti, e ne abbiamo parlato, anche con la terra madre, la natura e altre cose. Quindi bello. C'è una ricerca sotto tutti gli aspetti, ma poi guarda, registrato in Puglia, strumenti costruiti su misura direttamente da Bogotà, accordature particolari, registrazioni analogiche, microfoni valvolari e nastro magnetico per ottenere un suono il più naturale possibile, meno compresso, meno dilatato. Quindi una festa dell'analogico che conserva nella sua autenticità persino errori e imperfezioni, quindi un rifiuto alla correzione digitale, alla soprattutto all'autotune.
1: Vabbè, questo
0: che si sapeva, insomma, no?
1: Sì, che poi è Max Gazzè, uno che, a cui piace questo livello, ma piace anche sperimentare,
0: sì,
1: strumenti, cioè,
0: anche
1: nuovi,
0: ne ha costruito uno anche lui, ora non mi ricordo come si chiama, ma anche in questo lavoro c'è uno strumento che ha costruito lui, quindi direi un ricercatore a tutti gli effetti.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti.
1: È sempre stato Max Gazzè un bravissimo ricercatore.
0: Mannarino.
1: Quindi la canzone di Max Gazzè dedicata a Terra Madre, e adesso invece sì, il nuovo album di Mannarino.
0: Allora, prima salutiamo anche l'amico Michel Esposito, cantautore. Ciao, c'ero anch'io al Monte a fine, non ce ne siamo dimenticati, eravamo insieme, Michele, a fine concerto, una lunga chiacchierata con una disponibilità rara. Testa, è vero, Michele, dai, un personaggio squisito, ottimo, non solo sotto l'aspetto artistico musicale, ma una persona splendida. Peccato che non c'è più.
1: Esatto. Allora, torna dopo 5 anni invece Alessandro Mannarino con il nuovo album che è Primo Amore. Nuovo album e anche un tour lunghissimo che lo porterà ovunque, non solo in Italia, anche diverse date in giro. Album che lui dice sia nato un po' tutto da una crisi personale, e ha iniziato a viaggiare da solo, se n'è andato con la chitarra per 2 mesi a Panama in una capanna nella foresta con la tavola da surf, e scriveva un diario. Poi sono stato in Brasile, ho vissuto una storia d'amore, ho fatto nuove esperienze, e da tutto questo è uscito il disco, un lavoro in cui ovviamente ci ha messo tanto anche per realizzarlo, e ha anche usato musicisti,
0: sì, in pratica anche
1: grossi
0: lui,
1: grossi musicisti,
0: ha fatto una piccola rivoluzione dentro se stesso, poi anche fuori, perché il disco è uscito abbastanza particolare, ha dato fuoco in pratica alla sua vecchia immagine per poi rinascere come l'araba fenice dalle sue stesse ceneri, e ha trasformato la crisi personale di cui ha parlato Stefano in un'opera universale che cerca Dio tra i marciapiedi e l'amore dentro le ferite, perché lui ha detto che aveva una ferita che non riusciva a richiudere, ha sentito il bisogno di cambiare aria, di cambiare un po' se stesso e di tornare alle radici, di andare alle radici anche della musica, e quindi allo stesso tempo di cambiarla un po'.
1: E quindi, a proposito di fragilità, chi più fragile di un eroe possiamo dire imperfetto, di un eroe fragile come è stato Diego Armando Maradona, dedicare quindi a lui questa canzone. A volte insomma si rischia anche di essere un, di essere anche ruffiani, dai, a dedicare una canzone a, a Maradona.
0: Sì, io
1: però, credo, però lui lo fa,
0: lo fa, credo modo. Che lo spirito sia quello giusto. Poi non a caso l'album nuovo in cui è contenuto questo brano Maradona di Mannarino si chiama Primo Amore.
1: Esatto.
0: Anche il calcio è un eroe del calcio, può essere un primo amore. Maradona.

0: tributo di Mannarino a Maradona.
1: Dove sta Maradona? Sta?
0: In cielo. In cielo. In cielo. Chissà se ha fatto una partita.
1: Chi lo sa? Chi lo sa?
0: E secondo me ha segnato.
1: Vabbè, d'altronde era la mano, era la mano di Dio.
0: Ha segnato con la mano anche lì.
1: Mano di Dio, anche lì.
0: Anzi, lì forse ce n'aveva due delle mani.
1: Sì. Allora, quindi Mannarino, il suo nuovo album Primo Amore, questa era Maradona. Ma restiamo nel, diciamo, nel mondo di Maradona, che era Napoli, perché andiamo a trovare adesso il duo dei Nugenea, che in realtà poi è vero che hanno tutto quello che si può dire di Mediterraneo, di jazz di Napoli, ma che in realtà poi il progetto è veramente internazionale. Loro hanno portato la loro musica ovunque, soprattutto insomma loro facevano DJ anche a Berlino, quindi addirittura dall'altra parte, diciamo, non calda come Napoli. Loro sono amatissimi un po' in tutto il mondo per la loro miscela di funk, questa disco mediterranea, jazz, afrobeat. Vengono un po' considerati gli eredi di quel jazz sound partenopeo alla Pino Daniele.
0: E guarda, diciamo che loro sono alfieri di una rinascita sud-europea magrebina, di una new disco balearica che strizza l'occhio un po' dappertutto, al rai algerino, alla juju nigeriana e altre fascinazioni esotiche, tra cui ovviamente anche la samba.
1: Esatto, sì, loro veramente affrontano tutto, i loro concerti sono una festa meravigliosa.
0: In più qui hanno anche un inglese, un musicista, che fra l'altro ha fatto un disco da poco, che è Tom Misch.
1: Tom Misch, esatto, questa collaborazione fra due mondi musicali molto molto eleganti. E lui, Tom Misch, è noto per fondere jazz, soul, hip hop, ovviamente si sposa bene con Nugenea. Allora, li ascoltiamo così arriviamo al
0: sì.
1: GR.
0: Allora, questo People of the Moon, vabbè, cioè il terzo album in carriera, oltre al cantatore inglese Tom Misch, cioè, che collabora con il Nugenea, la cantautrice andalusa Maria José Lergo, la partenopea Fabiana Martone, e poi ci sono anche il percussionista carioca Gabriel Prado e la libanese Selina Tic. Beh, ce l'ascoltiamo il brano, vero Stefano?
1: Vai.
0: Ci sentiamo a dopo. One Non si chiama.
1: One Non.
0: One Non.

0: la ripresa del biplano, quindi staremo insieme un'altra cinquantina di minuti con una signora, Sarah Jane Morrison. Sarah Jane Morrison non c'entra niente.
1: E Tony, non è apparentata.
0: Tony Remy, che insomma rema con la chitarra.
1: Eh sì, che ha composto con lei queste canzoni, che sì, ha suonato la chitarra, insomma, che io spero l'accompagni anche nel tour che toccherà anche la nostra provincia, toccherà Prato Vecchio. E per il festival naturalmente pianoforte. Questo accadrà il 17 di luglio. Sarah Jane Morrison, insomma, lo sappiamo, grande intensità interpretativa, fra l'altro questo è uno dei brani forse più rock di questo album,
0: dedicato a Patti Smith,
1: una grande sensibilità politica e anche una femminista, e a proposito di femminismo ha voluto dedicare questo album alle grandi artiste,
0: 11 donne,
1: le grandi artiste, sono quelle donne che lei ritiene grandi artiste che hanno segnato qualcosa nel mondo della musica,
0: mentre
1: secondo
0: mi sembra,
1: progetto
0: sì, nel progetto 1 Sisterhood 1 mi sembra che erano 9 o 10
1: mi sembra 10 sì.
0: Quindi adesso 11, e Patti Smith, che è stata omaggiata da questo brano che ha interpretato, Crazy Angel, compare, diciamo, successivamente. Mi sta andando via la voce, faccio fatica a parlare.
1: Sì, Patti Smith, che per lei, anche per tutti noi, insomma, grandissima poetessa, la sacerdotessa del rock, e che è un simbolo della libertà artistica. Quindi figuriamoci se non poteva appassionare, interessare una come Sarah Jane Morris, che gli ha fatto questa dedica davvero molto, questo omaggio molto esplicito e anche profondo per Patti Smith. Insomma, quindi dicevo, Sarah Jane Morris sarà una delle protagoniste del festival naturalmente pianoforte, che oggi c'è stata anche un'altra data annunciata, che è un'anteprima che verrà fatta fra pochi giorni, il 24 di giugno, alla Fondazione Baracchi, quindi siamo a Bibbiena, con il pianista Renzo Rubino, pianista molto bravo. Fra l'altro, a proposito di questo festival, domenica ho avuto la fortuna e il privilegio di assistere ad un concerto in foresta, un concerto in cui non c'era il pubblico perché era per gli alberi, da parte della pianista Gloria Campanera, che ha fatto, diciamo, 15-20 minuti di musica con il vento, gli alberi che si muovevano, sì, e sembravano rincorrere.
0: Ho visto i post.
1: E presto uscirà il video di questo.
0: Ti volevo, insomma, fare la battuta che scommetto gli alberi sono stati, sì, mossi dal vento, ma silenziosi. Perché? Perché chi tace acconsente.
1: Certo.
0: Quindi certo, era questo.
1: E insomma, poi ho visto le belle cose.
0: Che hai fatto anche la recensione a un ristorante dove si mangia bene.
1: Sì, vabbè, quello. Quello è il mio ristorante del cuore, e quindi insomma queste sono le tante iniziative che ci saranno, insomma, restate in onda, perché veramente sarà un bel festival pieno di belle cose.
0: Stefano, a proposito di Patti Smith, l'artista che successiva a Sarah Jane Morrison
1: sì, perché
0: musica,
1: lei ha dedicato questo brano Sarah Jane Morrison, e noi quindi non possiamo non mettere Patti Smith,
0: siccome poi
1: ce l'ha messa
0: ad Arezzo,
1: di mezzo,
0: no, ogni tanto capita, non solo con la Casa del Vento, lei all'interno della chiesa di San Francesco, dove ha cantato col chitarrista, e quindi diciamo in Italia Patti Smith c'è di recente. Ebbene, io non me ne ero reso conto nel 1979, ma al Franchi di Firenze ho visto un concerto di Patti Smith che è entrato nella storia.
1: Eh sì, è entrato nella storia, vero? Davvero.
0: Io mi ricordo.
1: Anche rimasta scioccata. Lei,
0: eravamo tantissimi, mi ricordo in questo stadio, ero quasi in cima, e guardavo, a un certo punto mi ricordo che ci furono un po' di tafferugli, vidi la polizia, eccetera, però non mi resi conto, e vidi qualcuno che lanciava verso il concerto, credo, può darsi che sia stato anche quello, se non era il 1979 poco ne manca, l'uscita di questo album, no, di Wave.
1: Sì. Non ricordo, ma mi sembra che era 79, sì, era un attimo prima degli anni 80. Sì.
0: Mi ricordo anche che qualcuno si chinava per terra, gli lanciava qualcosa, io non riuscivo a vedere perché ero molto distante, e allora non c'erano i telefonini che zoomavi, no, potevi riprendere. E poi a un certo punto vedi che Patti Smith si toccava la faccia, eccetera. Ora ho capito, a distanza di tempi, che gli avevano tirato, credo che fossero il movimento della sinistra, sì, proletaria, indipendente, eccetera, che gli avesse tirato delle zolle di erba e di, come si dice, del di terra, del campo. E l'avessero presa e lei se l'era cosparsa una nella faccia per e quel gesto comunque servì a far placare gli animi, divenne simbolico, insomma. Ecco, mi ricordo che disse: ma cosa ha fatto? No, non riuscivo a capire. Quindi poi leggendo mi sono reso conto che in parte avevo capito.
1: Sì, insomma, lei ha dei ricordi belli su quelle stagioni italiane, ma anche un po' di trauma, perché diceva: ogni volta che ci fermavamo con la macchina o da qualche parte venivamo assaliti dai fan, cosa a cui non ero abituata, perché in America alla fine passavo sempre anche inosservata, insomma facevo la mia vita normale, invece in Italia. E poi tutte le volte mi chiedevano di prendere posizione su quella cosa, quell'altra, e se non lo facevo erano dolori, soprattutto per questi movimenti. Sì, insomma, adesso.
0: Ma infatti fu il momento, erano gli anni che venne fuori la cosiddetta sinistra indipendente, proletaria, anche molto accalorata, no?
1: Esatto.
0: Purtroppo vennero fuori anche le Brigate Rosse, ma quello,
1: Patti,
0: diciamo,
1: Smith
0: è altro paio di...
1: però è una figura fondamentale della musica americana.
0: Sembrava quasi che il Partito Comunista, per richiamare a giovani che sembrava avesse perso, come si dice, un po' di appeal nei confronti delle nuove generazioni che venivano più rappresentate da Democrazia Proletaria, eccetera, avesse chiamato lei a una serie di concerti, no? A Bologna e a Firenze,
1: sì.
0: E quindi la contestavano e, insomma, volevano che dicesse qualcosa di sinistra. Lei invece
1: prima di Moretti
0: parlò del Papa Giuliani.
1: È vero,
0: e quindi lasciò tutti esterrefatti. Credo che sia stata una provocazione eccezionale. Lei ci sentiva da quel punto di vista, non è che lo disse a caso.
1: Su questo assolutamente. Fra l'altro, insomma, lei con l'album Horses ha cambiato la storia del rock a proposito di provocazione di grande musica. Lei, a proposito della ricerca spirituale, io consiglio di leggere il libro Il pane degli angeli, dove lei ha scritto proprio la sua storia, la sua autobiografia, che è un libro bellissimo. Lei ad un certo punto dice: l'artista cerca l'infinito, ma è sulla terra che crea, tentando di afferrare un soffio della coscienza di Dio per poi tornare a creare cose materiali. Insomma, questo è solamente un piccolo estratto. Ma sulla sua formazione, ad un certo punto la mamma gli regalava i libri, i dischi, insomma lei diceva: non aveva idea mia madre di come io avrei reagito a libri del genere che mi stava regalando, questi doni meravigliosi che mi faceva con la sua consueta innocenza. Faceva del suo meglio per trattenermi, eppure senza volerlo mi forniva i manuali di volo. Prima Silver Pennis, poi Diego Rivera e più tardi Another Side of Bob Dylan. Aveva comprato quel disco per meno di un dollaro in un cestone di roba in offerta all'Emporio, dicendo che Dylan aveva l'aria di potermi piacere. A 17 anni il passaggio da Rimbaud a Bob Dylan è stato naturale. Ecco un altro che reinventava la mano sacra della poesia. Persino nei loro volti angelici e pure ribelli si rifletteva un'eco reciproca. Non c'era dubbio che Hard Rain's Gonna Fall avesse tratto beneficio da Dopo il diluvio in Illuminazioni, e riuscivo benissimo a immaginare Rimbaud disteso in un campo ad ascoltare It's Alright Ma. Le parole di entrambi i poeti sembravano scritte per la tribù delle pecore nere, degli outsider che cercavano di esistere nell'epoca toccata loro. Entrambi i poeti sembravano intrappolati in un presente statico, mentre percepivano dimensioni future piegarsi e dispiegarsi l'una nell'altra.
0: E Patti Smith era diventata una sorta di simbolo, soprattutto in Italia. Ogni volta che veniva gli veniva chiesto, ma anche quando non veniva gli veniva chiesto di sostenere pubblicamente questa o quella battaglia, quella causa, e lei, spiazzata e forse diciamo, come si dice, sentendosi tirata un po' per la giacca, cortesemente declinava. Quindi poi ci fu, diciamo che alcuni, come si chiamavano un tempo, compagni, diciamo della sinistra extraparlamentare, che stava venendo veramente in voga in quei tempi, nel 78, nel 79, gli fu chiesto di spendersi della, nella causa di alcuni di questi, come si diceva un tempo, compagni arrestati qualche tempo prima, ma lei disse, diede una risposta: mi sento molto piccola e ininfluente rispetto alle difficoltà del vostro movimento, e stasera a Firenze dirò una preghiera per l'amico e per tutti i prigionieri politici. Quindi cercava in pratica di una scappatoia per non prendere troppa posizione. Cioè, io credo che sia stata onesta da questo punto di vista.
1: Su questo è sempre stata, su questo è sempre
0: quindi,
1: stata, lo è tuttora.
0: Cosa, insomma, a distanza di tempo, devo
1: a
0: dire
1: distanza
0: che
1: di tempo aveva ragione lei,
0: aveva ragione lei.
1: E aveva torto chi la contestava, questo possiamo dire. Tra l'altro questo libro racconta proprio di questi tormenti, del suo percorso spirituale, magari dopo il brano leggevo un altro pezzetto dal Pane degli Angeli. Adesso questa è Revenge, questa vendetta, che però non parla solo di vendetta, ma diciamo che una rabbia che, come accade spesso nelle sue canzoni, soprattutto in quelle di questi primi magici album, è una rabbia che diventa energia.
0: Se non
1: è punk questo.
0: Sì, cosa? Sì, no, infatti. Poi ricordiamoci che questo Revenge è tratto da un quartetto di album,
1: esatto,
0: fantastici. Questo era l'ultimo, Wave. Dopo qualche mese, cioè, la Patti Smith Group smise di firmarsi come tali e si separarono.
1: E si ritirò.
0: E lei è stata
1: a casa
0: a fare la mamma,
1: esatto,
0: e a fare la moglie. E poi, dopo diversi anni, quasi 10, è ritornata ad incidere. Revenge, Patti Smith Group.

0: Revenge The Wave, Patti Smith Group, l'ultima volta che si sono chiamati Patti Smith Group.
1: Bellissima davvero. E a proposito del suo percorso spirituale, sempre tratto da Il pane degli angeli, questo libro che veramente vi consiglio di leggere, dove c'è tutto quello che può riguardare la Patti Smith rock, la Patti Smith dei suoi dischi, ma quello che sentiva dentro, i dolori che ha passato e non pochi nel corso della sua esistenza. Dice: mi è stato detto che non c'era posto per l'arte nel regno di Cristo e mi è stato consigliato di riflettere su ciò in cui credevo veramente, ma io sapevo in cosa credevo nel creatore, nelle molteplici lingue della natura, negli insegnamenti morali delle fiabe, nel linguaggio degli alberi e nell'argilla della terra. Credevo nei tessitori di sogni, nei cercatori di anime e nei monaci che potevano lasciare il loro corpo fisico e viaggiare. Mi sforzavo di formulare un'equazione che includesse tutte le cose: Dio come regno infinito, Gesù come ponte umano e l'artista come portavoce materiale. Queste sono parole di Patti Smith proprio che ha scritto.
0: Credo che abbia dato una risposta, no? Contestata in quegli anni dove diciamo i giovani
1: dove in Italia si contestava tutto, dai.
0: Si contestava,
1: e non a caso questi artisti poi sono spariti per molti anni dal nostro paese, tornandoci molti anni dopo.
0: Ma qualche volta diciamo anche qualche errore di interpretazione, anche durante quello che può sembrare una sorta di rivoluzione, può essere necessario per imparare meglio. L'importante è avere il coraggio di ritornare su certe cose, avendo imparato qualcosa, per imparare ancora di più, e non è semplice, Stefano.
1: Comunque, dai, dai problemi che c'erano dal punto di vista, diciamo, della sicurezza pubblica, con
0: mi sembra,
1: pubblico che voleva entrare gratis in tutti i vari concerti.
0: Che poi parte della sinistra italiana alcuni errori li sta commettendo ancora.
1: Quindi, gente che voleva. Non possiamo parlare di politica. Gente che voleva.
0: Ma vi ho detto in senso generale.
1: Siamo passati dai movimenti popolari in cui veramente una serie di scatenati che volevano entrare gratis a tutti i concerti che si trovano in Italia, a vedere adesso concerti a 150-200 euro. Certo, diciamo che c'è stata una altro che rivoluzione, catastrofe.
0: Una catastrofe, no? Ora si sta esagerando,
1: esatto.
0: Sotto. È uno dei motivi per cui poi uno si sceglie anche meno concerti e probabilmente si sceglie anziché queste manifestazioni dove ci sono migliaia e migliaia di persone, di andare nei teatri, negli anfiteatri, nei luoghi semplicemente
1: più intimi.
0: Che danno ugualmente una bella sensazione, siamo più a contatto e il portafoglio non soffre tanto, diciamo le cose come stanno.
1: Un'altra grande donna dopo Patti Smith è Marianne Faithfull, purtroppo scomparsa non molto tempo fa. Lei è stata una figura fondamentale, diciamo, per la storia della musica rock, sia come musa che anche come artista, perché ha regalato album bellissimi. Questo era un album in cui riprendeva delle cover, c'era di mezzo Nick Cave, un disco fra l'altro molto bello, perché insomma Marianne Faithfull le canzoni che scelse le prese, le portò alla sua dimensione, alla sua velocità, a quella che è il suo sentire, e ne venne fuori secondo me un gran bel disco.
0: Sì, che è un disco di cover.
1: Di cover.
0: È quasi per lei un boh. Non dico inusuale, perché insomma non è che aveva tante canzoni fatte da lei, no?
1: Esatto.
0: Però insomma, poi le ha messe insieme, forse non c'era assolutamente la logica di metterle in quel modo, le ha messe come le andava di metterle.
1: Allora, quindi questa icona,
0: cioè, molto diverse l'uno dall'altro,
1: questa icona degli anni 60, musa della swing in London, che molti ricordano solamente per essere stata la compagna di Mick Jagger, ma è stata molto molto di più. L'ascoltiamo in questo brano, che poi è un brano dei December.
0: È stata anche con Keith Richards, comunque
1: tanto per fare il bianco e il nero.
0: Sì.
1: Allora, questo è un brano dei
0: Tradendo Mick Jagger, vabbè, ma anche lui.
1: È un brano dei Decemberist, si chiama The Crane Wife, e fra l'altro il brano che i Decemberist trassero da una antica leggenda popolare giapponese, e qui con lei c'è addirittura Nick Cave.
0: Benissimo, ricordiamo che l'album si chiama Easy Come Easy Go, è stato pubblicato in date differenti nell'Unione Europea il novembre del 2008, negli States e nel Regno Unito nel marzo del 2009, due date differenti. Ce l'ascoltiamo quindi?
1: Eccola qui, quindi Marianne Faithfull.

0: Crane Wife, Marian Faithfull, da questo che era il terzo album prodotto dall'amico Al Wilner.
1: Esatto, questo doppio album in cui c'erano cover che andavano da Bessie Smith fino a Morris e appunto ai Decemberists che abbiamo ascoltato in questo The Crane Wife, e c'erano anche diversi duetti, Rufus Wainwright, Anthony Hegarty, che poi sarebbe chiamato Anony, lo stesso Keith Richards, pensa, insomma, è tornato anche a collaborare con Keith Richards, insomma, un doppio album.
0: Warren Ellis,
1: esatto, lì c'era Nick Cave di
0: con
1: mezzo.
0: Nick Cave, e poi addirittura il figlio di Sean Lennon
1: sì.
0: Teddy Thompson, e vabbè, ce ne sono diversi, altri non li diciamo. Andiamo avanti con il biplano.
1: Andiamo avanti con un'altra grande voce, un'altra, diciamo, figura emblematica della
0: musica. Una ragazza di Chelsea,
1: una Chelsea girl.
0: Una Chelsea girl, e in realtà lei è teutonica.
1: Esatto, quindi Nico purtroppo scomparsa in una maniera, possiamo dire, anche banale, insomma, una semplice caduta di bicicletta. Lei che aveva veramente affrontato rischi ben maggiori, sembrava aver ritrovato un po' di serenità e serenità in questa vacanza con il figlio, che aveva, ovviamente aveva i suoi problemi. E fra l'altro c'è un film molto bello su Rai Play, credo ancora si trovi lì, in cui si racconta proprio la storia dell'ultimo anno di vita di Nico, questi concerti in luoghi dell'est dove era vietato suonare, addirittura la fuga ad un certo punto perché arrivò la polizia appunto di uno di questi paesi, vabbè, fra Russia, Cecoslovacchia e quant'altro.
0: Certo, lei è, diciamo, un tipo dotato di un carisma naturale, chiamiamolo così.
1: Ma fra l'altro bellissima,
0: qualcuno diceva che aveva il vuoto, che con lei non si poteva parlare di niente perché non manifestava interesse per niente e nessuno.
1: Questo l'ha detto Lou Reed.
0: Sì, poi è famoso il fatto che con Lou Reed non ci fosse un buon legame, e anche all'interno dei Velvet Underground, perché lui diceva: ma le vuoi cantare tutte lei? Con quella voce un po' monotona, un po' teutonica, no?
1: Diciamo che la presenza di Nico nei Velvet Underground imposta da Andy Warhol non è che a Lou Reed lo fece tanto contento, insomma, ma anche agli altri. Poi alla fine, dopo è rimasto John Cale, che gli ha prodotto anche i dischi successivi, che in qualche modo gli è rimasto più vicino. Però Lou Reed era quello che proprio non lo sopportava. Pensare che quel disco è un capolavoro anche proprio per questi incroci che ci sono stati,
0: e non è la prima volta, no? I Fleetwood Mac sono stati forse l'esempio più lampante e anche più grandioso, però la storia, come si dice, si ripete. È un album molto bello, risale al 67, l'album di debutto. Lei, naturalmente, non c'è una canzone che abbia scritto lei, le hanno scritte tutte le altre, fra cui un giovanissimo Jackson Brown, e che poi diventa anche il suo giovane amante, 10 anni.
1: Il suo boy toy.
0: Insomma, era già molto serio, però sai, lei era un fascino misterioso. Aveva 10 anni più di lui, e quindi lui era capitato in quel giro, gli dà 3 canzoni, fra cui These Days, no? Esatto. E quindi diciamo che inizia una bella storia. Lei voleva cantare tutte le canzoni, gliene fanno cantare almeno questo disco, no? Che poi non è che ebbe un grande successo.
1: No, però come un po' il primo disco dei Velvet Underground, no? Non vendiate niente, però ha influenzato tutto quello che è venuto dopo.
0: Sì.
1: E anche lei, questo album, disco che quando si pensa a qualcosa che scavi nelle tenebre...
0: Ha effetto ritardato, però è una pietra miliare.
1: Disco bellissimo, sì.
0: Quindi,
1: bellissimo. Questa è una canzone per l'inverno, quindi insomma ce lo siamo lasciati alle spalle, però è una winter song. Chi meglio di Nico può raccontare l'inverno? Lei così gelida, algida, fredda, bellissima. Ma quanto te l'ho detto, bellissima.

0: Winter Song, la canzone invernale di Nico dall'album d'esordio, era il 67, pensate quanti anni
1: sono
0: quasi
1: passati.
0: 60.
1: Canzone questa scritta da John Cale, credo che insomma
0: sì,
1: questa viola.
0: Ripeto, in questo album nessuna canzone è scritta da Nico, ma tutti, tutti gli uomini del gruppo l'avevano scritta. Vabbè, lei è modella tedesca, è un po' ancora un'aura quasi metafisica, idolatrata, un po' anche mercificata, perché Andy Warhol, prima ancora di lanciarla, come si dice, nella mischia, di metterla in luce, aveva identificato in lei una sorta di musa ispiratrice e trascinatrice che faceva comodo a lui e al movimento che lui creava con i vari gruppi, le varie forme artistiche di Andy Warhol, che non erano poche e neanche di basso livello. Quindi questo va comunque detto.
1: Allora, continuiamo noi la nostra carrellata.
0: Comunque è un album molto bello, quindi ha fatto bene.
1: Un album fondamentale questo Chelsea Girl di Nico. E continuando la nostra carrellata fra voci femminili, ho voluto inserire una voce che negli anni Ottanta ha avuto anche una certa celebrità, che a me piaceva tantissimo perché aveva questa voce acuta, pazzesca, e questo suono che sembrava tribale, perché soprattutto il primo disco, ricordi, quando in trio con soli tre strumenti la sua voce tirarono fuori un album pazzesco. Dopo sono arrivati gli strumenti, altri arrangiamenti più sofisticati, però quel disco lì era proprio, secondo me, era proprio, diciamo, la parte tribale dell'omaggio al jazz. Sto parlando di
0: Carmen McCourt è il nome della ragazza che canta
1: e che dà il nome a questo meraviglioso trio, questa miscela fra jazz, soul, art pop, anche la chanson, perché c'è anche quella. E in Europa loro furono

0: Siamo nei secondini e abbiamo fatto questa canzone d'evasione, no? Ci sono i secondini, quindi
1: quasi una suite, questo vestito.
0: Sì,
1: 8
0: ma
1: minuti,
0: poi
1: quanto dura? 8 minuti, vero?
0: No, più di 8 minuti, siamo sopra gli 8 minuti e 30 secondi. E digressioni, improvvisazioni, cioè ha una struttura, vabbè, lineare, segue, no? Però intervengono gli strumenti a fiati, c'è la batteria, c'è il basso e soprattutto c'è la voce, che è molto bella, di Carmel.
1: Sì. La voce di Carmel, questo sax meraviglioso, davvero bellissima. I Do and Do
0: è un trio dove ogni tanto si alternano a dare una mano anche altri musicisti, altri ospiti. E da una parte c'è il ricordo che interpretava bene l'epoca e anche un genere simile a questo, seppur più patinato, levigato e se vuoi anche circoscritto intorno al pop soul, quello di Sade, tanto per dire, no? E quindi
1: sì, che poi insomma io mi ricordo quando uscì il vinile, il singolo di Smooth Operator, dove dietro c'era We Can Live Together, insomma, e poi un altro brano
0: che era di Tim, un cavallo di battaglia di Timmy Thomas,
1: l'ascoltavo tantissimo, però c'è stato un periodo
0: con l'organo Hammond, no?
1: C'è stato un periodo che nel mio piatto, nel mio giradischi, oltre ai dischi degli Smiths, perché l'epoca era quella, gli Smiths erano quelli che la facevano da padrone, però ascoltavo tantissimo Everything But The Girl, Carmen e gli Style Council. Per me questo era un ascolto di continuo, li ascoltavo, uscirono presso a poco nello stesso periodo,
0: li ascoltavo anch'io, io venivo
1: tantissimo
0: dagli anni 70, quindi ancora ascoltavo la musica degli interpreti degli anni 70, però gli interpreti che hai citato mi piacevano. Io ci metto anche, se vuoi, i Blue Monkeys, ci metto anche i Prefast Proud, devo
1: Prefast Proud.
0: Nominare degli altri,
1: Matt Bianco.
0: Sì, alcune cose diciamo mi piacevano molto,
1: però questi tre che ho citato per me erano,
0: te lo sai,
1: diciamo,
0: poi io mi sfogavo in quelle che un tempo erano le programmazioni notturne con i padelloni, no? Con il nastro, con il bobine che girava, che durava 8 ore alla velocità più bassa, poi reversava. Andiamo avanti, è l'ultimo brano di oggi. Però
1: l'ultima grande voce la affidiamo a Tracy Thorn, visto che parliamo di voci femminili, perché ovviamente non possiamo non chiudere con Tracy Thorn, diciamo la metà degli Everything But The Girl insieme a Ben Watt e anche loro sono
0: stati
1: un gruppo fondamentale.
0: Esatto,
1: perché ancora sono in attività,
0: sì,
1: e fanno grande
0: musica. Sono stati legati anche molto sentimentalmente, oltre che un rapporto diciamo di arte, e dice ogni cosa tranne la ragazza, ma la ragazza c'è.
1: c'è e ha una grande voce.
0: Era una pubblicità in pratica, che era di fronte un negozio che era di fronte a loro nella cittadina inglese da dove provengono. Beh, concludiamo.
1: Allora, Eden era il loro album di debutto, disco bellissimo, di cui fu una realizzata una versione dell'Axe, così, per un anniversario, in cui ci furono un sacco di inediti e queste registrazioni fatte dal vivo alla BBC, quindi alla BBC Radio, credo insomma ci fosse, quindi hanno un sapore più intimo rispetto a quelle che uscì nel disco, un disco che già era molto,
0: molto
1: raffinato,
0: bello,
1: intimo. Eden.
0: Ricordiamo che fu l'album di debutto e era il 1984. Loro avevano registrato qualcosa sotto un altro pseudonimo, un altro nome, insomma. Beh, vi lasciamo con questo brano, vi ricordo ci sarà l'Extra Time.
1: Ok,
0: quindi
1: a dopo.
0: Un compositore e un pezzo di musica classica. Everything But The Girl Never Could Have Been Worse.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Classica.
1: Ale, abbiamo Svetlana oggi.
2: Abbiamo Svetlana.
1: No, sto scherzando, Stefano.
2: Svetlana.
1: Mi è andata via abbastanza la voce, quindi dalla disperazione dico ancora più bischerate.
2: Allora, quindi questo è il nostro spazio dedicato alla musica classica, l'extra time del Biplano, che quest'oggi vi porta in Repubblica Ceca.
1: Bohemia.
2: Bohemia, ma non con i Queen.
1: Sì, non con Bohemian Rhapsody.
2: Bedřich Smetana, di lui che ci occupiamo quest'oggi, questo compositore boemo, vissuto fra il 1824 e il 1884, figura fondamentale della musica europea, anche se spesso viene ricordato solamente per pochi titoli che sono diventati celebri, fra cui quello che ascolteremo, che anche noi siamo andati a cercare chissà che. Diciamo che in Repubblica Ceca Smetana è stato quello che Giuseppe Verdi lo è stato per noi in Italia, ha dato una voce musicale a un'identità nazionale, un po' quello che è accaduto da noi per Verdi.
1: In pratica è quello che voleva fare man mano che avanzava nel tempo e nella pratica, si era messo proprio in testa, no? Di dare un'identità alla composizione, alla musica boema.
2: Esatto, la Boemia all'epoca, nel XIX secolo, faceva parte dell'impero austro-ungarico e la cultura ceca cercava di affermarsi proprio contro la predominanza tedesca. Ricordiamolo, insomma, i grandi compositori arrivavano tutti dal mondo tedesco, quindi c'era questa voglia di identità e di crescere maggiormente spiccata.
1: Sì, in realtà poi lui diventò anche non solo estimatore ma anche amico di grandi musicisti, Liszt e Wagner, no?
2: Esatto.
1: Specialmente con il primo stabilì anche un bel rapporto di amicizia, ma anche, diciamo, di musica ed arte.
2: Allora, quindi, insomma, è molto legato alla sua tradizione boema. Fra l'altro, da ricordare anche che, come Ludwig van Beethoven, anche Smetana divenne completamente sordo negli ultimi anni della vita. Continuò però a comporre e proprio allora scrisse alcune delle sue opere più grandi, come il ciclo sinfonico La mia patria, che include il celeberrimo La Moldava, che anche questa è una delle sue composizioni più famose. Negli ultimi anni soffrì anche di gravi problemi neurologici e mentali. La sua fine fu dolorosa, ma artisticamente ha lasciato un'eredità immensa dal punto di vista musicale, una musica che davvero, diciamo, che è l'anima sonora del suo popolo. Quello che abbiamo scelto è l'ouverture, che spesso nei concerti viene anche eseguita da sola, senza l'opera, che è La sposa venduta, questa opera comica ambientata
1: in un
2: villaggio contadino. Spesso questa ouverture viene suonata anche in concerto da sé, perché è un brano divenuto famosissimo, composta nel 1866 ed è un capolavoro davvero della musica
1: e
2: europea.
1: Al contrario di quello che si faceva un tempo, a differenza della maggior parte dell'ouverture d'opera, Smetana compose questo brano prima dell'opera stessa e quello è il motivo per cui può essere suonata senza contemplare poi tutta l'opera.
2: Sì, sembra quasi una sinfonia. Sì,
1: una sinfonia. Sì.
2: Quindi l'ascoltiamo e con Smetana e la sposa venduta, l'ouverture.
1: Concludiamo.
2: Appuntamento alla settimana prossima. Grazie per l'ascolto.
1: Ciao. Rimanete in sintonia Radio Fly. Grazie.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly spot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi diremo dei consigli su come ritrovare la concentrazione. Anzitutto bisogna dire no al multitasking, perché a volte rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente sì è inevitabile, ma dobbiamo fare in modo che non diventi un'abitudine. Uno studio realizzato nel 2009 dall'Università di Stanford ha provato che chi si vanta di essere multitasking ottiene in realtà rispetto ai non multitasker performance più scadenti nei compiti attentivi e mnemonici e nelle situazioni in cui si chiede di passare velocemente da un'abilità cognitiva all'altra. L'attitudine a svolgere più mansioni allo stesso tempo sarebbe correlata a una difficoltà nel filtrare le informazioni irrilevanti, quindi non proprio il massimo per chi desidera rimanere concentrato. Bisogna poi darci una mossa: praticare attività fisica regolarmente con moderata intensità fa bene anche al cervello, migliora l'umore, riduce i livelli di stress e ansia, sempre deleteri per l'attenzione, e mantiene una pressione sanguigna ottimale che, secondo uno studio dell'Università di Harvard, stimola il rilascio di fattore neurotrofico cerebrale, una molecola che stimola la crescita dei neuroni e migliora la sopravvivenza di quelli già esistenti, con conseguenze e benefici a livello cognitivo. Bisogna poi preparare una lista delle cose da fare, che ci aiuterà a capire quali sono le priorità e a non lasciare inevasi i compiti rimasti per ultimi. Per il cosiddetto effetto Zeigarnik, dal nome della psicologa lituana che lo teorizzò, ricordiamo con più facilità i compiti incompleti o interrotti di quelli già completati. Scriverli su carta o comunque sia su un altro tipo di promemoria servirà quindi a rimanere concentrati su quello che stiamo facendo, liberando la nostra mente dal gravoso compito di tenerli impressi. Poi dovremmo anche bere del caffè, perché quando si è stanchi, uno dei modi migliori per ritrovare la concentrazione, soprattutto è associato a un breve pisolino, è proprio bere il caffè. Bisogna tenere occhio però alle quantità, perché non bisogna esagerare: troppa caffè infatti rende nervosi e non favorisce assolutamente la concentrazione. Bisogna anche assumerla nell'ora giusta. Bisogna prevedere delle pause, che siano chiudere gli occhi per qualche minuto, fare una camminata, concedersi due chiacchiere con un collega, guardare video di gattini su internet, non importa, staccare è ogni tanto necessario. Psicologi dell'Università dell'Illinois hanno chiesto a 84 persone di compiere un lavoro al computer per un'ora di tempo. Metà hanno potuto prendersi delle pause e altri no. Le performance di chi aveva tirato dritto fino alla fine sono risultati più scadenti di quelli dei soggetti reduci da piccoli break, che hanno mantenuto quindi una concentrazione costante per tutto il tempo. Non bisogna poi portare il lavoro a casa, perché un momento di distacco dalla fine del lavoro alla giornata successiva è necessario. Anche se in ufficio si è lasciata una situazione irrisolta, studi dimostrano che allontanarsi da un problema e pensare ad un altro stimola il pensiero creativo e aiuta a trovare soluzioni più efficaci. Non per niente alcune idee geniali sono venute proprio nel sonno. Finiamo poi con l'allenamento alla concentrazione, perché alcuni studi suggeriscono che allenare il cervello più volte alla settimana con cognitivi che intendiamo potenziare possa avere degli effetti benefici equivalenti a quelli di una palestra per la mente. Ma sulla reale efficacia del training cerebrale non tutti si trovano d'accordo. Una meta-analisi pubblicata nel 2013 suggerisce che questi compiti abbiano effetti positivi solo a breve termine, in altre parole si migliora solo in quell'esercizio specifico e non nell'abilità in generale, e altri studiosi pensano che esercizi di questo tipo potenzino le capacità di multitasking, e quindi torniamo al problema dal quale abbiamo iniziato. Quindi con questi consigli io vi lascio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga, centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece,

0: tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977, sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani, al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.